0: Niente polizia.
1: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
0: E dalle 10.75 alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
0: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
0: Uno, sì. 10.15.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
0: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
0: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
3: Ha parlato Seneca.
0: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
2: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
3: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia.

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.
0: Bene, fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
2: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro.

0: Di che specie?
1: Ma ci piano ora.
0: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
1: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
0: E Jimmy?
1: Io non sono come lui.
0: Va bene, Giorgio. E come sei allora?
1: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
0: Davvero?
1: Non hai una grande opinione di me.
0: Ho una certa compassione per te.
1: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
0: Ne sei proprio convinto, George?
1: Perché è così. Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sama.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97.

0: Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui,
2: Paul? Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.

0: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
1: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
0: È uno scherzo, non capisci?
1: Lo sai che potresti passare dei guai?
0: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
0: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
4: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice: attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi?
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
4: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
2: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
2: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
0: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
0: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: mi avevi detto di portare una radio.
1: Ma... lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
0: Non hai parlato affatto della radio.
1: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
1: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Harvey.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
4: Arrendetevi, siete completamente circondati.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: Lui e il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu Tenorin segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: ti prove seri a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Papà,
3: guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: sicuro. Poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stato tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso, per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate... Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: È un piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
3: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: scusa, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollie.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.

0: Noi dobbiamo a negoci.
1: Padronissimi di fare il vostro comodo. Ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi. Tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
1: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
2: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
1: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
1: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
1: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
1: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
2: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare freccia a freccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
0: Sicuro.
1: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
2: Come si può dimenticare?
1: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
1: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
1: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
2: che... Che se il tobe dell'acqua è più fretta. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
1: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
2: sì,
0: vero? Sì. Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
2: No,

0: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
1: The cattle.
0: C'è così nit? Sì, nit.
2: Accompagnatene! Sposa! Avanti! Thank you.

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci vediamo, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di ameggiare la vita al gioco c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuto i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Mm-hmm. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Tellio, desideriamo di star soli.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Olio!
1: Via, no!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta...

0: da farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.

0: avanti, in prigione.
1: Ma io...
0: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
2: Signor sì, avanti, marsch!
1: Perché devo morire io?
0: Alt! Due disertori.
3: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
4: E no, spingiole!
3: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere!
5: Perché è così cattivo?
3: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!
5: Ehi, signore!
3: Cosa c'è?
5: Dimenticate le chiavi, guardate!
4: E quando in poi avessene meno stupido?
5: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Beh, io dormo.
1: E non ci c'è anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da piovere. Su, metti, sì.
0: Ma io vorrei dormire. Vieni.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al ristorante, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì, sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri,
3: subito! Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli! Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti!
0: È ora di far colazione!
1: Che mangi la terra!
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio!
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena!
0: Jay, non ci pensavo!
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Francesco.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta,
1: posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Preparatevi a morire.
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia.

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Tanya! Torpedo, son of Queen! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!
2: Di nome.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Yeah.

0: chiude Pasquale, non di spalle, Pasquale.
1: Ecco qua.
2: Sia di buono spizzo.
0: Buon lavoro. Buon lavoro.

0: tipo a punteggio pieno.
1: No, ma
0: no, un pareggio è
2: prendono l'allenamento.
3: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
4: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
3: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
4: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
3: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
4: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
3: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
4: Ma così no, però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
3: Forse perché non la vede molto spesso.
4: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
5: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
6: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo ai giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
7: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
6: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
5: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
6: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
7: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
6: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
5: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
6: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
7: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
5: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
7: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
5: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
7: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificare.

0: Piace per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa insomma?
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio, comunque ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio campo?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
2: Aspetta, posso?
7: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutti.

0: le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi il mansino?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
5: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah.

0: Assolutamente straordinario, e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti, e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima, e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto, e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo, purtroppo, nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi, che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa,
2: bella, bella, bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci,
0: e lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione
1: fuori,
0: alla decisione
1: fuori.
0: Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. la rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere.

0: erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Questo programma è offerto da...
2: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TGM Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TGM Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero?
6: Esatto.
0: Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Ogliastro, in Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo. Luce.

0: il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'olio.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto completo.

0: letto come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0,
5: non lo
2: Luca.
5: Non lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa, caritativa, sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che dell'altra, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa.

per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa.

0: senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, Distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè Distretto Pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati. che va a rappresentare

0: la nostra poi, identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che ne sta per 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o 2% del nostro percorso e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita.

0: del canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi.

0: multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche

0: muoviti in qualche modo. L'abbiamo studiato a Selvaggi perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola.

isola con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: per
1: Walter, le che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi lo abbiamo proprio sotto di noi in questo momento.
1: Applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud che

0: dovuto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
1: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
0: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le nostre belle immagini l'inno di Pamela.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciò nonostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici, a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita.

0: introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare su

0: quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento miglioramento progressivo.

0: Cioè, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre. Di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede e le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che partire proprio nella terza età, nel

0: contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una

0: telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica.

0: elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di

0: esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che

0: prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanV, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato

determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare lì.

0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato.

0: Ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza. e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione

pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante. E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano. Non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti, anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria.
La compressione diretta ci sono anche

0: i punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue, che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai.

0: perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
7: La vita è fatta di piccoli gesti,

0: fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Repubblica Italiana a Taranto le celebrazioni per l'80° anniversario con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno civile e sociale. Una notte di paura ha segnato l'inizio di questo 2 giugno a Taranto e provincia. Intorno alla mezzanotte 13 minuti una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria, venendo avvertita distintamente anche nella città ionica. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Torniamo a parlare di barriere architettoniche, questa volta ci siamo recati in via Lucania su segnalazione di alcuni residenti per portare all'attenzione pubblica e dell'amministrazione comunale la presenza di un marciapiede con numerosi ostacoli e pericoli per le persone con disabilità e non solo. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 con gli 80 anni della Repubblica Italiana quest'oggi in centro a Taranto le celebrazioni con la consegna delle onorificenze all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana per i cittadini distintisi per impegno civile e sociale, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 80 anni fa nasceva la Repubblica, era il 2 giugno 1946 quando gli italiani chiamati alle urne per il referendum istituzionale scelsero di porre fine alla monarchia e di dare vita alla Repubblica Italiana. Una data storica anche perché per la prima volta votarono le donne.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra

0: comunità, e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. È molto importante riuscire a parlare ai giovani e a ispirare a loro la partecipazione democratica.
1: E oggi è la giornata migliore per celebrare insieme la festa della nostra casa, perché la Repubblica è la casa di tutte le italiane e degli italiani, insieme con questa ricorrenza, 80 anni del diritto di voto alle donne, un grande traguardo raggiunto, un traguardo che rende casa nostra ancora più inclusiva, più vera, più viva. Quindi noi non possiamo sottrarci non solo dal celebrare questa giornata, ma dal ricordarci che le conquiste che hanno portato alla Repubblica, alla libertà, ai diritti, vanno difesi ogni giorno.
2: Alle urne si recarono quasi 25 milioni di italiani su oltre 28 milioni di iscritti, circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini. Quel voto, definito suffragio universale, segnò l'ingresso pieno della partecipazione femminile nella vita democratica del Paese, dopo anni segnati dalla guerra e dal fascismo, in cui le donne avevano comunque sostenuto la resistenza, la vita familiare e la ricostruzione sociale ed economica.
3: È sicuramente una giornata speciale non solo per le forze armate, ma per tutta la Repubblica, per tutti i cittadini. È una festa nazionale, è una festa del popolo italiano.
2: A Taranto l'80° anniversario è stato celebrato con una cerimonia in Piazza della Vittoria. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, il prefetto Ernesto Liguori ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno nelle istituzioni, nel volontariato, nella cultura e nelle attività private.
4: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
2: Tra i premiati anche Deborah Cinquepalmi, presidente dell'associazione Simba. Presenti alla cerimonia anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei. 80 anni dopo quel voto che ha segnato una svolta decisiva nella storia del paese, Taranto ha rinnovato il ricordo di una scelta che resta alla base della Repubblica e della sua democrazia.
5: Questo 2 giugno è partito in maniera veemente anche per altri temi, perché nella scorsa notte, intorno alla mezzanotte, una forte scossa di terremoto con epicentro in Calabria, in particolare nei pressi di Amantea, si è registrata e si è fatta sentire anche in provincia di Taranto. Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o a persone. Una notte di paura ha segnato l'inizio di questo 2 giugno a Taranto e provincia. Intorno a mezzanotte 13 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito la Calabria, venendo avvertita distintamente anche nella città dei Due Mari. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Cosentino, al largo della costa di Amantea, ma l'intensità del sisma ha fatto viaggiare le onde sismiche attraverso lo Ionio, svegliando di soprassalto moltissimi tarantini, in particolare i residenti ai piani alti delle abitazioni, dove i lampadari hanno oscillato per diversi secondi, spingendo molte persone a scendere in strada per precauzione. Fortunatamente il bilancio non ha fatto registrare danni. Gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco confermano che non si registrano né feriti né lesioni a cose o strutture né in Calabria né nel Tarantino. Ad attenuare l'impatto sul territorio di quello che è stato il sisma più forte registrato in Italia negli ultimi 10 anni, da conseguenze ben più gravi, è stata l'elevata profondità del sisma stesso, stimato a 250 km, un fattore tecnico che ha permesso all'energia di disperdersi, provocando tanta paura ma nessun danno. La situazione a Taranto è ora tornata alla completa normalità. Parliamo in questo momento di ex Ilva, 2000 metri quadri di laboratori di strumentazione all'avanguardia. Siamo stati nel centro di ricerca e sviluppo di Acciaierie d'Italia. Il servizio è di Marina Luzzi.
6: 25 ricercatori per un team multidisciplinare che opera con strumentazioni di ultima generazione su 21 progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e con più di 200 partner internazionali. In pochi lo conoscono: il centro di sviluppo e ricerca di Acciaierie d'Italia, attivo dal 2021. 2000 metri quadri di laboratori, dei materiali e della chimica. Una dicotomia solo a vedersi: l'avanguardia tecnologica e dei processi nel cuore di uno stabilimento obsoleto, di cui spesso raccontiamo per impianti insicuri incurie e manutenzioni mancate. Eppure in questa cattedrale nel deserto si lavora al futuro dell'acciaio e non solo a quello.
7: I progetti che abbiamo sono ad ampio spettro, variano sia dall'ottimizzazione dei processi che dallo studio dei nuovi processi per la conversione del ciclo produttivo all'economia circolare, alla competitività, quindi allo sviluppo di nuovi prodotti, quindi nuove tipologie di acciaio che possono essere utili per esempio per nuovi mercati, penso alle paleoliche offshore per esempio, che sono fondamentali per la transizione energetica ma che in realtà hanno bisogno di circa 3-4 mila tonnellate di acciaio Luna.
6: Tra le collaborazioni del Centro di Ricerca e Sviluppo di Acciaierie d'Italia, anche quella con l'Università degli Studi di Bari, sancita da un accordo quadro ad aprile dello scorso anno su attività di ricerca applicata e innovazione per la formazione di competenze sul territorio e alimentata da seminari e incontri con gli studenti. L'ultimo proprio qualche giorno fa nell'Ateneo Barese, nell'ambito delle giornate della chimica.
8: Sono responsabile dei laboratori di chimica, mi sono laureato a Bari, ho conseguito il dottorato di ricerca in scienze chimiche molecolari a Bari e sono in Acciaierie d'Italia dal 2022.
9: Sono una laureanda del Dipartimento di Chimica a Bari e mi trovo qui per il mio periodo di internato in cui stiamo studiando il rivestimento passivante per la banda stagnata utilizzata come packaging alimentare.
10: In questo momento la sto supportando nella sua ricerca e stiamo osservando delle superfici di acciaio corrose. Stiamo mappando chimicamente queste superfici per capire qual è la differenza tra la superficie corrosa e quella invece che è rimasta intatta.
5: Cambiamo argomento, ma restiamo a Taranto perché torniamo a parlare di barriere architettoniche. Questa volta ci siamo recati in via Lucania perché su segnalazione di alcuni residenti c'è stato posto all'attenzione la presenza di un marciapiede con numerosi ostacoli e pericoli sia per le persone con disabilità che per quelle normodotate. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
11: Barriere architettoniche che trasformano il marciapiede sotto casa in un percorso a ostacoli, interventi che invece di apportare miglioramenti rendono la vita di chi ha disabilità ancora più difficile. È quanto continua ad accadere a Taranto, questa volta la segnalazione proviene dai residenti di Via Lucania, in cui lavori eseguiti recentemente su progetto della precedente amministrazione comunale hanno complicato il transito su un tratto già problematico a causa della pendenza eccessiva. Scivoli troppo ripidi, uno scalino non messo sufficientemente in evidenza dalla pavimentazione troppo chiara, paletti e scalini, passaggi troppo stretti per permettere alle persone con disabilità di accedere al posto auto dedicato.
12: Il problema principale è per quanto riguarda i disabili di Via Lucania con i loro parcheggi. Adesso hanno difficoltà sia ad entrare che ad uscire perché sono stati accostati al marciapiede. Per quanto riguarda i cassonetti, ce li hanno messi sotto il nostro portone, con l'apertura al contrario, oltretutto molto pericoloso per chi getta la spazzatura. E il terzo punto è perché ci hanno comunque privato di almeno una ventina, forse anche più, di posti auto. Da dire anche che fra non molto, per quanto si dice, verrà la BRT Corsa Italia, sarà svuotata. Perdere altri 20-30 posti è un disagio maggiore per chi abita in questa zona. E poi non ne parliamo del marciapiede, che è stato fatto in modo, secondo me, non idoneo, perché c'è un secondo marciapiede che è molto pericoloso per la gente. Questi giorni c'è stata qualche persona che si è caduta.
13: Chiediamo di ripristinare come era prima, quindi sostanzialmente di rimuovere questo doppio marciapiede che è pericoloso per i residenti normodotati e sostanzialmente di far sì che vengano messi in tutti i posti, quindi che la situazione ritorni più o meno come prima.
5: Adesso parliamo anche del bello di Taranto, perché alla via la prima edizione del Cozza Day, l'iniziativa lanciata dal Lego Cozza Fest per valorizzare l'eccellenza enogastronomica del nostro territorio in collaborazione con ristoranti e pizzerie della nostra provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
11: Il 2 giugno come giornata da dedicare alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo dell'enogastronomia locale, la cozza tarantina, è l'idea lanciata dall'Ego Cozza Fest, nuovo spin-off di Ego Food Fest. Una giornata che a partire da oggi vedrà ogni anno ristoranti e pizzerie pugliesi impegnati a proporre piatti e menù speciali, con protagonista la cozza nera di Taranto, presidio Slow Food. Per la prima edizione di questa iniziativa anche uno show cooking con degustazione gratuita presso il centro ittico Taranto. A Porto Cesario invece una seconda iniziativa dedicata all'incontro tra la cozza tarantina e le eccellenze casearie pugliesi. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame

0: tra territorio, tradizione e sviluppo economico, utilizzando l'enogastronomia come strumento di promozione culturale e turistica dell'intera regione.
1: Narrazione e musica si incontrano al Martà con le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale. Protagonista Amanda Sandrelli, affiancata dall'ensemble dell'orchestra Magna Grecia, in servizio di Teresa Picchieri.
2: Così camminavano un bel pezzo e attraversavano tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane, che dormiva a bocca aperta, per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato.
3: Le avventure di Pinocchio rivivono al Museo Archeologico Nazionale di Taranto grazie all'interpretazione di Amanda Sandrelli, protagonista dello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale. L'attrice ha accompagnato il pubblico in una rilettura originale del celebre capolavoro di Collodi, affiancata dal clarinettista Fabio Battistelli e dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia sulle musiche di Maurizio Lomartire.
4: Pinocchio è una storia che tutti conoscono e però è una storia che ha anche un sacco di personaggi e di risvolti meno conosciuti, quelli meno usati poi da Disney e da tutti quelli che l'hanno raccontata. E credo che la musica aiuti così. Questo progetto è questo, è cercare di raccontare non solo con le parole, ma anche con la musica le atmosfere di questo libro che è il più letto e tradotto del mondo, credo. E quindi insomma si vede che qualcosa di profondo c'è in questa storia.
3: Un progetto che intreccia narrazione e musica per offrire una nuova prospettiva su personaggi e temi sempre attuali della fiaba più amata da grandi e piccini.
5: Con Amanda Sandrelli e l'orchestra Magna Grecia, il maestro Lomartire, abbiamo concluso, per così dire, in bellezza una stagione primaverile ricchissima di una programmazione varia e eccezionale che ha veramente riscosso moltissimo successo. È soltanto una pausa, riprenderemo a settembre con il resto dei nostri progetti.
1: E adesso torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Abbiamo fatto già ieri con la polemica relativa ai tagli sui fondi. Registriamo l'intervento del sindaco Bitetti, che quest'oggi attraverso un comunicato stampa ha sottolineato come a circa 80 giorni dall'apertura dei giochi siamo entrati nella fase decisiva, quella dell'ultimo miglio. È il momento in cui ogni sforzo deve convergere per mettere Taranto nelle condizioni di decoro e accoglienza tali da essere apprezzata come merita su un palcoscenico internazionale. Il comune ha fino in fondo fatto la propria parte, basta saper leggere un bilancio per comprendere con chiarezza l'impegno concreto, le scelte compiute, le risorse messe in campo per accompagnare questo grande evento. Oggi però è arrivato il momento della verità e della responsabilità collettiva. I giochi non sono di qualcuno, sono di tutti e la loro migliore riuscita dipenderà solo dalle capacità di ciascuno di assumersi fino in fondo il proprio ruolo. Per questo rivolgo un appello forte, usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica francamente miope di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti a un appuntamento di questa portata, continuare il rimpallo delle responsabilità rischia di non essere solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Ritiriamo le armi dalla contrapposizione politica, questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto ha già dato prova della serietà istituzionale, ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune. Realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. E alle parole del sindaco ha fatto seguito la replica dell'onorevole Dario Iaia, che ieri è stato nostro ospite in Di Buon Mattino. Stop alle polemiche, lavoriamo insieme per i giochi del Mediterraneo e per la città. Accogliamo con favore l'appello all'unità lanciato dal sindaco in vista dei giochi del Mediterraneo in una fase così delicata e decisiva. Riteniamo anche noi che servano responsabilità collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Proprio per questo crediamo sia necessario che le parole seguano i fatti, perché troppo spesso negli ultimi mesi abbiamo assistito a interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito a inasprire il clima politico e istituzionale con polemiche, inutili accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni, ha sottolineato Iaia. Noi, per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare con spirito costruttivo affinché Taranto possa presentarsi al meglio davanti al Mediterraneo e al mondo. I giochi devono essere un'occasione di orgoglio, ha concluso l'onorevole, rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. E adesso passiamo alla nostra pagina sportiva. Un appuntamento cruciale, l'ultimo sforzo per conquistare un traguardo inseguito per l'intera stagione dopo il cammino compiuto nei playoff. Così in soldoni potrebbe essere riassunto l'ultimo atto della stagione del Taranto, che si palesa all'orizzonte con la possibilità di giocare il match di ritorno davanti al pubblico amico, che di fatto rappresenta un fattore di gran rilievo che potrebbe rivelarsi decisivo nell'economia della doppia sfida. Si è tenuto ieri infatti il sorteggio per gli abbinamenti del secondo turno playoff nazionale del campionato di eccellenza, che ha definito il programma ufficiale delle gare. Il Taranto sfiderà il Gladiator, la gara di andata si giocherà fuori casa il 7 giugno alle 16.30 allo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, mentre il decisivo match di ritorno si disputerà il 14 giugno allo stadio Italia di Massafra. Una sfida da dentro o fuori in cui il fattore campo e il calore della tifoseria tarantina, seppur sul terreno neutro di Massafra, dovranno fare la differenza per spingere i rossoblù verso la tanto attesa promozione. Il sipario cala bruscamente sulla Serie A di volley a Taranto. La Prisma ha comunicato ufficialmente alla Lega la rinuncia all'iscrizione per il campionato di A2 maschile 2026-2027. Dopo un trentennio di attività ai massimi livelli, la società ionica ammaina la bandiera del professionismo per rifugiarsi nel solo settore giovanile, lasciando i tifosi orfani del grande volley. Una decisione drastica che la dirigenza definisce inevitabile, dettata dall'impossibilità oggettiva di pianificare la stagione, bloccare gli sponsor e contrattualizzare una squadra competitiva in tempo utile per le spietate dinamiche del mercato di vertice. Dietro questo addio si consuma l'ennesimo scontro frontale con l'amministrazione comunale, una vicenda che ricalca il copione di un film già drammaticamente visto nello sport italiano, dove i tempi pachidermici della burocrazia finiscono per soffocare le esigenze delle imprese sportive. Al centro della contesa c'è il Palamazzola e la sua disponibilità al termine dei giochi del Mediterraneo. La Prisma accusa la politica di immobilismo, evidenziando come l'approvazione del regolamento per l'uso degli impianti sia arrivato in consiglio comunale solo il 18 maggio, quando i giochi erano ormai fatti e che i vertici comunali avessero negato il modulo ufficiale di disponibilità del campo per l'inizio del torneo, ipotizzando una consegna della struttura non prima di autunno-inverno inoltrato. Dal canto suo il comune respinge le accuse, parlando di porte aperte e di una proposta di gestione temporanea sul modello di quanto già fatto con il Taranto Calcio. Ma è proprio qui che il film si ripete, le istituzioni confondono le rassicurazioni verbali e le soluzioni di emergenza dell'ultimo minuto con gli atti formali e le certezze contrattuali. Senza documenti scritti e garanzie giuridiche, le buone intenzioni della politica restano parole al vento e non permettono di presentare fideiussioni credibili. Il finale purtroppo è lo stesso di tante altre piazze italiane. Il pubblico e il privato viaggiano a due velocità inconciliabili. A pagare il prezzo del cortocircuito è un'intera città che perde la sua vetrina sportiva nazionale. E questo era il nostro ultimo servizio. Alle 20.30 torna l'appuntamento con 120 condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è per domattina con Di Buon Mattino e poi con tutta la programmazione di Studio 100. Grazie e buon proseguo di serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Mio caro amico, questo è Studio 100.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino, il nostro contenitore della prima mattina. Dalle 7.30 alle 8.30 siamo insieme per raccontarvi le notizie, l'attualità, quello che succede a Taranto, ma non solo, lo facciamo attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e poi di quelli locali, Canale 98 se volete seguirci in chiaro e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facilissimo, da Google Play, da Apple Store, c'entrate, la scaricate. A quel punto, da qualsiasi dispositivo elettronico, potete continuare a seguirci, che sia tablet, che sia PC, che sia cellulare, insomma, qualsiasi dispositivo è utile e è a vostra disposizione per poter appunto seguire i nostri programmi, il nostro palinsesto e quindi anche di Buon Mattino, che trovate anche in diretta su studio100.it. Bentrovati anche oggi, tanti argomenti. Torneremo sul tema della disabilità, quanto è difficile vivere a Taranto in carrozzina. Ce lo racconterà Maria Laura Paletta. Faremo poi un punto sul turismo di Tarantino, insomma, quanti turisti nella nostra città in questo lungo weekend, questo ponte del 2 giugno. Cercheremo di capire appunto come stanno andando le strutture ricettive, anche in previsione del grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, che come sapete vede le strutture alberghiere tarantine tutte sold out. Sarà veramente un grande spettacolo, non solo sportivo, ma appunto sarà bello anche vedere la nostra città piena di gente da tutto il Mediterraneo. E poi parleremo di un quartiere che è stato riqualificato attraverso l'idea di una struttura, insomma, una struttura che ha ripreso vita, piena di eventi, di iniziative culturali e sociali. È Casa Viola in via Platea.

Racconterà cosa stanno facendo proprio all'interno di Casa Viola e le ultime novità, anche quelle che ci attendono per l'estate. Mario Pagnottella, che sarà qui nostro ospite, poi spazio anche alle previsioni meteo. In questo momento ne abbiamo bisogno. Chi comincia ad andare in ferie vuole sapere che giorni, scusate, lo attendono, l'attendono, e quindi vi racconteremo anche questo in diretta col nostro Vittorio Spagnoletti, che ci farà vedere le sue belle cartine. E questo e tanto altro oggi nel nostro TG, ma come sempre iniziamo da ansa.it. E poi ovviamente a seguire tutte le prime pagine dei giornali nazionali. Dunque, ANSA, notte di scontri nel Golfo USA, raid contro l'isola di Quesme, l'Iran attacca il Kuwait e il Bahrain, Trump contro Bibi Netanyahu, ti odiano tutti, dice, ancora scontri in Libano, si tratta negli USA, l'Unione Europea spinge sulle sanzioni a Ben-Gvir e il dossier al vertice, Mattarella condanna gli attacchi al Libano, colpito brutalmente. E poi drone ucraino su un bus russo, 7 morti, 11 feriti. Gli USA confermano lo scudo nucleare, più testate sul fianco est. Insomma, due fronti evidentemente ancora caldissimi. E da qui ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto il titolo di apertura. Eccolo qui, c'è un'immagine che vede Mattarella, il presidente Sergio Mattarella, che saluta gli attori, gli sportivi e gli scrittori protagonisti dello spettacolo Arculinare per le celebrazioni del 2 giugno, tra cui insomma, vedete Gianni Morandi, Pepe Pio, Verdone, Carlo Verdone, Giuliano Sangiorgi De Negramaro, insomma un parterre ricco. Accanto si parla proprio del 2 giugno, la parata, la festa e il monito di Mattarella, no al la barbarie. E poi il caso dell'assenza di Matteo Salvini, che trova anche spazio nella cronaca. Al centro Libano, le bombe e la lite, Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, gli ha detto. Il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime. Nelle immagini, nei fotogrammi che vedete, nella fotonotizia al centro c'è questa terribile storia che arriva dalla Calabria, braccianti uccisi, due arresti, parla il sopravvissuto, per noi solo cibo, soldi mai, io uscito dal bagagliaio, erano quattro braccianti, chiedevano un contratto di lavoro e di non pagare dei loro 35 euro a nero giornalieri, 5 euro per il trasporto con l'auto da parte dei caporali. I caporali, insomma, non hanno evidentemente ben visto questa loro richiesta e hanno pagato con la morte, perché, insomma, come vedete anche dalle immagini, è stato chiaro quasi subito agli investigatori che non fosse stato un incidente, li hanno sostanzialmente bruciati vivi in auto. E dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica. Questa storia ovviamente è su tutte le prime pagine perché per la gravità del fatto e anche perché accade in un giorno che appunto non è un giorno casuale, perché la nostra Repubblica, che abbiamo festeggiato soltanto ieri, è una Repubblica fondata sul lavoro, ma evidentemente poi accadono episodi del genere o anche meno gravi, che ci dicono però che il lavoro non è poi così tanto importante e addirittura si muore, ovviamente preda di criminali perché si crede un contratto. Bruciati vivi perché volevano essere pagati. Ecco qua. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite. Ci davano solo il cibo, fermati due pakistani. E poi accanto l'editoriale di Abbate, non chiamateli invisibili. Al centro l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica. Grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. E anche qui si parla della situazione in Medio Oriente e in Ucraina, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev, dall'altra parte Trump, Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera. Almeno tra loro lo sanno, insomma, qual è la situazione. Al centro, Luongo, l'intervista al comandante generale dei carabinieri, così cambiano i carabinieri, a firma di Feo, trovate appunto questo lungo botta e risposta tra il giornalista e il comandante generale dei carabinieri. Dalla Repubblica alla Torinese La Stampa. Eccolo qui, il titolo di apertura, ma anche proprio la fotonotizia, anche molto

molto d'impatto con cui apre la stampa. Non è mai finita una foto del 2022 accanto a una del 2026. Parliamo di Kiev, a 4 anni di distanza. Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Lo zar è il prezzo della sconfitta, così l'Europa diventa più atomica. E poi Trump a Netanyahu, sei un pazzo. La telefonata.

casa del sopravvissuto, i miei amici bruciati vivi erano schiavi. L'intervista poi a Roberto Saviano, il caporalato con un governo indifferente, dice, e poi un altro pezzo sul tema, il racconto, la barbarie sotto i nostri occhi, a firma di Mimmo Gangemi. Dalla stampa d'Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI. In primo piano dà spazio a Kiev, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini. E poi al centro orrore caporalato, quattro braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino, basta silenzi, due persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento. E poi anche qui Mattarella, la festa del 2 giugno, fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo. Dall'altra parte, migranti, l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, detenzione anche di minori, la stretta all'ultimo passo. Trova spazio anche un'altra notizia per la comunicazione, l'ufficio appunto comunicazione, il Vaticano sceglie una giornalista degli Stati Uniti, il Papa sceglie una donna, una giornalista appunto USA, lei la troviamo appunto in piccolo, la sua foto. Si chiama Maria Alvarado. Ci spostiamo ancora ad Avvenire, andiamo su Il Messaggero. Eccolo qui, il quotidiano romano, la Repubblica del futuro siamo noi, il 2 giugno, gli 80 anni del referendum istituzionale, Mattarella dice decisione storica, ovviamente quella tra Repubblica e monarchia. E poi il racconto con Cortellesi e Compagni, una festa speciale, l'incontro, i giovani e le sfide della nuova Italia, i liceali romani, Stella e Cristian e l'invito al Colle, l'intervista a Rosaria, 103 anni, che ricorda quel voto fu una festa e la parata, l'ovazione ai fori per i vigili del fuoco, insomma, grandissimo spazio ovviamente all'evento, anche perché Messaggero quotidiano romano, appunto, si è svolto tutto a Roma questo grande evento tra mattina e sera, e quindi c'è tutto il racconto. Anche qui trova spazio l'intervista al comandante generale Luongo, l'arma garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. Anche qui leggiamo di Trump che chiama pazzo Netanyahu. Telefonata di fuoco, vi odiano tutti, nuovo raid sul Libano e anche qui appunto troviamo nel taglio basso di spalla i due caporali fermati, il bracciante sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. Dal Messaggero, ancora avanti con il giornale. Orgoglio e pregiudizio, la partita del 2 giugno, multilateralismo, IA, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica e poi uno spreco da abolire, bufera sulla Salis antitaliana, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra si è espressa insomma in questo modo rispetto ad alcuni elementi classici della parata e viene quindi attaccata dal giornale. Emergenza islamista, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena alla strategia ISIS, è tornato il terrorismo, addirittura, insomma, questo è il titolo di cui parla al centro il giornale. Anche qui trova spazio, vediamo proprio la sua immagine, la vediamo meglio rispetto ad Avvenire, la nomina alla comunicazione di questa giornalista messicana. Maria Alvarado, una donna laica al posto di Ruffini. Cosa c'è dietro la svolta di Leone? Nomina alla comunicazione. Ci spostiamo ancora dal giornale, andiamo al Fatto Quotidiano e vediamo appunto i titoli. Presunzione di innocenza dal Consiglio Superiore della Magistratura, bavaglio ridicolo, l'intervista al giurista Coppi, all'avvocato sulla nuova norma. Poi al centro il 2 giugno, Mattarella contro le guerre, davanti alle armi, droni, non ci sono paragoni. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robot usati nei conflitti. Dall'altra parte l'intervista a Rubio, più spese militari, bravi, gli italiani detestano il riarmo, le elezioni le decide il caro vita. Ci spostiamo dal Fatto per andare sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Eccolo qua, energia, sì dell'Unione Europea la flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi.

0: Entro fine 2027 la condizione del denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale. Al centro si parla di Unicredit, risico bancario, scrive il Sole 24 Ore. Unicredit al controllo di Commerz fra derivati e adesioni all'OPS. Poi borsa ancora in rally, Piazza Affari corre e tocca ai nuovi massimi. Le banche europee utili record, 22,8 miliardi nel trimestre per le big. Infine avvocati, non decollano le specializzazioni, si parla di questo aspetto. Titoli riconosciuti sono meno di 500, ora apertura al diritto societario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo come titola il quotidiano sportivo in rosa, Dumfries Damu, ora serve la palestra, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. E poi testa a testa per il diavolo, la scelta dell'allenatore, il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista, Allegri si libera per il Napoli. Chiudiamo così questa nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo una piccola pausa, quando torniamo insieme fra pochissimo leggiamo i giornali, stavolta però quelli locali. A fra poco.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: Podcast. Non mancate. Ciao.
1: Eccoci qui ancora insieme. Allora, ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia, e vediamo con cosa apre. Morto adolescente in incidente nel Foggiano, forse causato da impennata. Il sinistro del motociclo a Manfredonia, esclusa la collisione con un'auto. E poi di spalla le foto dell'archivio Ansa con le donne della Repubblica illuminano Bari. Ancora 2 giugno, Leccese, partita a Bari, il primo passo verso il referendum. Leccese ieri era presente a Roma, insieme anche ad alcuni sindaci della provincia ionica, come la sindaca di Massafra e il sindaco di Ginosa, quindi la Zaccaro è dall'altra parte, invece appunto il sindaco di Ginosa. Ma non solo loro, evidentemente. 2 giugno al centro anche delle attenzioni di Antonio De Caro, il presidente della regione Puglia, dice ricordati Anselmi, democrazia e giustizia e pace. E poi Mattarelli, Puglia modello, terra di dialogo e frontiera di pace. 2 giugno anche nel Foggiano, i migranti leggono la Costituzione. Ci spostiamo da Ansa, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Eccola qui la prima pagina. De Caro diventi direttore d'orchestra e guidi una lista con Salis e Manfredi. L'invito è dell'ex senatore Procacci, già consigliere di Emiliano, alla nascita di un progetto civico nazionale. Poi oggi Schlein, venerdì Conte, Trani e gli altri ballottaggi, da sinistra cala i suoi assi. Al centro nuovi incentivi e IRAP azzerata. Aprile, presidente di Confindustria Bari, così tratteniamo i giovani imprenditori. Si parla ovviamente di economia, regione sollecitata a rivedere il testo sulle aree idonee e l'addizionale IRPEF non sia strutturale. Poi vedete una foto di Tacconi, la ripresa dalla malattia e la riconoscenza. I medici di Casa Sollievo ormai sono una parte di me. Cosa desidero adesso? Aprire un ristorante. Di spalla, soldi dalla camorra, chiesti oltre 6 anni per l'assessore Guido a Lecce, un incubo, continuo a dire, sono innocente. E, nel taglio basso, tavolino selvaggio nelle vie del centro, parliamo sempre di Bari, Petruzzelli minaccia sanzioni a bar e ristoranti, verifiche sulle agevolazioni Covid. E, si parla anche di sprint cantieri, operai a lavoro anche nei festivi per traguardare l'obiettivo dell'utilizzo di tutti i fondi del PNRR. Ci spostiamo dal Corriere del Mezzogiorno e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco l'apertura. Viva l'Italia libera. Mattarella, noi figli delle migrazioni, alla parata assenti Salvini e Conte. D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Unione Europea. E poi vedete appunto questa bella immagine del Presidente, i focus, onorificenze al merito, i 74 di Mattarella, risa potenza, bersagliera della Repubblica, la cerimonia del prefetto. E poi ha favorito i clan, affari dei PM a Lecce, tegola sulla giunta Polibortone, accuse per l'assessore Guido. Al centro cresce il turismo ma crolla l'industria, 700.000 addetti KO, Bari, deserto, zone industriali, i dati Istat e l'allarme per l'automotive. E poi Eli Schlein in Puglia, la sfida dei big e ballottaggi, oggi i comizi del Partito Democratico, centrodestra in piazza contro le tasse sanità. Folla di vacanzieri nel ponte, superato il primato di Venezia, i dati Olidu, il barese superstar delle mete. Noi fra pochissimo avremo nostro ospite anche Marcello De Paola per capire com'è andata negli alberghi del nostro territorio. Ma prima vi raccontiamo una storia. Camminare in città in carrozzina, sempre più difficile. Stavolta andiamo in via Lucania. Guardate con noi cosa succede ai residenti di quella zona nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Barriere architettoniche che trasformano il marciapiede sotto casa in un percorso a ostacoli, interventi che invece di apportare miglioramenti rendono la vita di chi ha disabilità ancora più difficile. È quanto continua ad accadere a Taranto, questa volta la segnalazione proviene dai residenti di Via Lucania, in cui lavori eseguiti recentemente su progetto della precedente amministrazione comunale hanno complicato il transito su un tratto già problematico a causa della pendenza eccessiva. scivoli troppo ripidi, uno scalino non messo sufficientemente in evidenza dalla pavimentazione troppo chiara, paletti e scalini, passaggi troppo stretti per permettere alle persone con disabilità di accedere al posto auto dedicato.
3: Il problema principale è per quanto riguarda i disabili di Via Lucania con i loro parcheggi. Adesso hanno difficoltà sia ad entrare che ad uscire perché sono stati accostati al marciapiede. Per quanto riguarda i cassonetti, ce li hanno messi sotto il nostro portone, con l'apertura al contrario, oltretutto molto pericoloso per chi getta la spazzatura. E il terzo punto è perché ci hanno comunque privato di almeno una ventina, forse anche più, di posti auto. Da dire anche che fra non molto, per quanto si dice, verrà la BRT, Corsa Italia sarà svuotata. Perdere altri 20-30 posti è un disagio maggiore per chi abita in questa zona. E poi non ne parliamo del marciapiede, che è stato fatto in un modo, secondo me, non idoneo, perché c'è un secondo marciapiede che è molto pericoloso per la gente. Questi giorni c'è stata qualche persona che si è caduta.
4: Chiediamo di ripristinare come era prima, quindi sostanzialmente di rimuovere questo doppio marciapiede, che è pericoloso per i residenti non ruotati, e sostanzialmente di far sì che vengano messi in tutti i posti, quindi che la situazione ritorni più o meno come prima.
1: Abbiamo visto questa storia, ovviamente continueremo a raccontarvi di queste ed altre storie e a darvi voce nei nostri servizi, nei nostri approfondimenti, nelle nostre trasmissioni. Torniamo sulla rassegna stampa locale, riprendiamo dall'edicola del Sud. Eccola qui l'edicola: Puglia in festa per 80 anni di libertà e democrazia, la ricorrenza, tappa, i comuni del Salento saltano gli indennizzi, spunta a sorpresa un decreto del governo. Cassati 50 milioni di euro di compensazioni rivendicati dai territori interessati al raddoppio dell'infrastruttura energetica, la regione è pronta a portare il caso davanti alla Corte Costituzionale. E poi accanto, social scatenati, terremoto, tanta paura, nessun danno, parliamo appunto di quello che è accaduto non questa notte ma la scorsa, la precedente, insomma tanta paura, ma per fortuna, come spiegato anche in questo pezzo, nessun danno. Siglata la pace dei giochi a Taranto, dopo le tante polemiche a destra e a sinistra, si torna a chiedere che insomma il clima si stemperi per riuscire a portare a casa questo importantissimo risultato per il nostro territorio. Poi ancora la cronaca, a Bari, aeroporto, lunghe attese per un taxi, dall'altra parte San Pietro Vernotico, controllava la fidanzata, è stato arrestato. E infine andiamo su uno quotidiano di Puglia, andiamo ad approfondire la prima di Taranto, quindi a vedere insomma notizie legate maggiormente a casa nostra. Si parte sempre da un'apertura regionale comune a tutte le edizioni di Nuovo Quotidiano di Puglia e Basilicata. Compensazioni, sale la tensione, la regione, ricorso alla consulta, scontro anche con il governo, l'assessore di Sciascio non decide, TAP. E poi Ulivi, DDL oltre l'alt del TAR, stretta sul fotovoltaico, l'assessore Paolicelli più tutele, vedete sotto Bitetti nel taglio centrale, Uniti per i giochi, non lasciamo sola la città, Iaia di Fratelli d'Italia dopo l'appello dice serve l'impegno di tutti, l'emergenza fondi e le opere da completare. La buona notizia, tornano le crociere, nuovo percorso nel porto, domenica la partenza della stagione, pronta una strada pedonale per raggiungere le navi. C'è poi una notizia di giudiziaria, c'è mala sanità, il caso in tribunale, morì in ospedale ma il giudice nega il risarcimento alla moglie. Chiudiamo con questa fotonotizia che troviamo al centro di Quotidiano, festa con i giovani in piazza, insieme per la Repubblica, le cerimonie e le onorificenze con i nomi. Ieri si è tenuta appunto in città, nel Borgo Umbertino, proprio la cerimonia con la deposizione al monumento dei caduti di una corona. C'era per noi Giovanna Calabrese che ci racconta com'è andato questo 2 giugno a Taranto.
5: 80 anni fa nasceva la Repubblica, era il 2 giugno 1946 quando gli italiani chiamati alle urne per il referendum istituzionale scelsero di porre fine alla monarchia e di dare vita alla Repubblica Italiana, una data storica anche perché per la prima volta votarono le donne.
6: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. È molto importante riuscire a parlare ai giovani e a ispirare a loro la partecipazione democratica.
7: E oggi è la giornata migliore per celebrare insieme la festa della nostra casa, perché la Repubblica è la casa di tutte le italiane e degli italiani, insieme con questa ricorrenza, 80 anni del diritto di voto alle donne, un grande traguardo raggiunto, un traguardo che rende casa nostra ancora più inclusiva, più vera, più viva. Quindi noi non possiamo sottrarci non solo dal celebrare questa giornata, ma dal ricordarci che le conquiste che hanno portato alla Repubblica, alla libertà, ai diritti, vanno difesi ogni giorno.
5: Alle urne si recarono quasi 25 milioni di italiani su 28 milioni di iscritti, circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini. Quel voto, definito suffragio universale, segnò l'ingresso pieno della partecipazione femminile nella vita democratica del paese, dopo anni segnati dalla guerra e dal fascismo, in cui le donne avevano comunque sostenuto la resistenza, la vita familiare e la ricostruzione sociale ed economica.
8: È sicuramente una giornata speciale non solo per le forze armate, ma per tutta la Repubblica, per tutti i cittadini. È una festa nazionale, è una festa del popolo italiano.
5: A Taranto l'80° anniversario è stato celebrato con una cerimonia in Piazza della Vittoria. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, il prefetto Ernesto Liguori ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno nelle istituzioni, nel volontariato, nella cultura e nelle attività private.
9: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
5: Tra i premiati anche Deborah Cinque Palmi, presidente dell'associazione Simba. Presenti alla cerimonia anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei. 80 anni dopo quel voto che ha segnato una svolta decisiva nella storia del paese, Taranto ha rinnovato il ricordo di una scelta che resta alla base della Repubblica e della sua democrazia.
1: E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo fra pochissimo. A fra poco.
10: Prometto.

0: che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, bentrovato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
5: Beh, Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po' un luogo monumento per Trecarrare Solito, dato anche il nome in un certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
4: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
5: fatta. Dopo anni ci si è riusciti con il MUDIT. Ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività.
4: Spesso quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio nel senso spunto dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come funziona l'attività, insomma, all'interno?
5: Siamo aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni, e sapere di avere un presidio che non è commerciale ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale, può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato.
4: Certo,
5: soprattutto sui ragazzi, devo dire.
4: Ah, sui ragazzi,
5: sì.
4: Perché
5: quando c'è la voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi, e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono più vecchio della
4: addirittura della pensa agli altri.
5: Vabbè. Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
4: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
5: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche perché lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
4: Allora,
5: quest'anno partiamo
4: indietro.
5: Con i volontari.
4: Cioè facciamo un passo indietro, perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna, nell'arena vera e propria di casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
5: Tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo, in certo senso, a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più, anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola. Quindi noi, devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari. Quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema, anche
4: perché il cinema quest'anno parte domani,
5: in pratica sì,
4: domani inizia la stagione.
5: Ogni giovedì ci sarà un appuntamento, tranne okay. che per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una proiezione.
4: Ok, poi quindi ci saranno, diciamo, degli special. Giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre.
5: Esatto, non escludo anche agosto, vediamo.
4: Ok, vediamo, va bene. E si parte con cosa domani?
5: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
4: Ok,
5: cioè, anche l'anno scorso partimmo con Troisi, ci piace partire con Troisi.
4: Quasi scaramantico.
5: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi condividiamo questo.
4: Ecco, di domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
5: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo.
4: Ok.
5: Perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista. Sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Video Cult, che è un collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno e Arena Viola l'estate, davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia, sia per strada d'estate ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo è.
4: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad esserci.
5: Dalle 8.
4: Ah, ecco, bravo, specifichiamo.
5: Start alle 8, apriamo le porte alle 8.
4: E a che ora inizia il film?
5: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo,
4: certo,
5: proiettare, quindi iniziamo a proiettare.

0: tra le 9, insomma, però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
1: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no? Dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no? Di Casa
0: Certo.
1: Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
0: Sì, crea una magia in questo senso proprio perché noi siamo, sembra un po' ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata e poi c'è tutta tutte le persone sui balconi che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
1: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari. Quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa
0: No,
1: Viola?
0: siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20, 25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Videoculto di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età. Cioè dai 18enni agli ultra 50enni tranquillamente, e quindi solo per Casa Viola, insomma, siamo già 8, più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito, che fosse in strada. Perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti, insomma, della partecipazione in generale, cioè, c'è tanta
1: E allora, ribadiamo
0: entusiasmo.
1: l'appuntamento da domani, ogni giovedì, per queste serate d'estate alle 20, tutti a Casa Viola a godersi gratuitamente un bel film all'aria aperta e poter vivere anche il quartiere per chi vive in zona Trecarrere Battisti o magari per scoprirlo questo quartiere per chi vive in altre zone della città. Grazie a Mario Pagnottella per essere stato con noi.
0: Grazie a te Marina, grazie a tutti, buona giornata.
1: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, a fra pochissimo.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Bentornati, allora abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare, abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrere Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia, c'è da portare gente che in città non ci vive, turisti, e ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.

0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
1: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria, per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
1: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella
0: Sì.
1: giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista. Comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale, non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lei prima, la differenza fra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori, ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
0: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture. Ricettive, come vi state organizzando?
1: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei Giochi risulta un evento importante, impattante per il territorio. Non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
0: È ottimista da questo punto di vista, ce la faremo?
1: La dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini, non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente, noi abbiamo bisogno di

0: capitalizzare l'intervento di giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
1: Grazie per essere stato con noi, a Marcello De Paola, presidente di Federalberghi
0: Grazie
1: Taranto.
0: a
1: Buona giornata e buon lavoro a lei.
0: voi. Grazie.
1: Ancora una piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentornati in diretta dagli studi di Via Polibio, questo è di buon mattino e come vedete accanto a me ho un graditissimo ospite, ormai lo riconoscete tutti, è diventata una presenza fissa, costante e appunto gradita, è Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Meteo Taranto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Mai come d'estate, la prima cosa che guardiamo, forse anche più che d'inverno, è il meteo, soprattutto per chi decide di andare in vacanza o insomma qualche giorno libero e vorrebbe trascorrerlo al mare o magari a fare qualche piccola gita. Che notizie ci porti?
1: Ma diciamo che comunque le condizioni del tempo, per fortuna, dalle nostre zone non sono particolarmente compromesse, mentre al nord abbiamo visto il passaggio di fronti perturbati anche abbastanza intensi. Dico semplicemente questo, anche la partita ieri tra il Brescia e l'Ascoli è stata sospesa per un'improvvisa e violenta pioggia. Evento abbastanza raro, diciamo, no? Verso i primi giorni di giugno. E dalle nostre parti, tutto sommato, le condizioni sono abbastanza buone. Tuttavia, nella giornata di oggi assisteremo al passaggio della coda di una perturbazione che potrebbe determinare dei brevi rovesci, dei brevi temporali, specialmente lungo la Puglia Adriatica, diciamo, scorreranno probabilmente dal Gargano fin verso il canale d'Otranto, ma qualcosa potrebbe arrivare anche nelle nostre zone. Ma ripeto, si tratta di un passaggio. Tutto sommato, di episodi abbastanza comuni, abbastanza frequenti in questa prima parte
0: Non
1: del.
0: c'è da preoccuparsi,
1: No, no,
0: insomma.
1: no. Consideriamo che dal punto di vista meteorologico l'estate è entrata giorno 1, perché meteorologicamente parlando si suddivide il mese di giugno tutto nell'arco estivo, mentre dal punto di vista astronomico si parla del 21 giugno, che
0: Certo.
1: poi è il giorno del solstizio
0: Del
1: d'estate.
0: solstizio, certo, che segna, diciamo, ufficialmente, almeno nel nostro immaginario, l'inizio
1: Eh sì.
0: dell'estate. Per voi meteorologi, evidentemente non è così, da
1: No,
0: quello che ci
1: così
0: spiegate.
1: per convenzione, diciamo, i mesi estivi per noi sono giugno, luglio e agosto. Ecco, vedete la
0: Eccola qua,
1: regia
0: la prima cartina che hai portato.
1: prontamente ci mostra questa bella immagine. Ecco, si vede una banda nuvolosa che interessa l'Africa settentrionale, quindi la Tunisia, tocca in parte la Sicilia, il Tirreno meridionale, ma soprattutto la parte più organizzata, vedete, è a nord dove c'è scritto Europa, dove ci sta quel segno di quella B. Ecco, lì il tempo effettivamente è abbastanza perturbato, mentre noi saremmo

0: Siamo interessati dal passaggio di questa nuvolosità frastagliata, dove ci potranno essere dei locali fenomeni, occasionalmente anche temporaleschi, ma si tratterà di fenomeni di poco conto. Ecco, quello che vorrei far notare è la bizzarria, diciamo, è come è cambiato il tempo rispetto agli appuntamenti passati. Nei giorni passati abbiamo parlato di un'Europa sommersa dal caldo, con delle temperature altissime, Londra che aveva 35 gradi, Parigi che registrava dei valori più o meno similari. Ecco, tanto per capirci, la temperatura massima, cioè quella proprio in pieno giorno di Londra, dovrebbe attestarsi intorno ai 16-17 gradi, quindi la metà rispetto a prima. Questo fa vedere come le condizioni meteorologiche in Europa siano decisamente cambiate. Tanto per dirne una, ecco, si vedono tutte quelle linee sull'oceano, una attaccata all'altra, molto, molto vicine l'una dall'altra, è il segno dell'aria umida atlantica che, come proprio un treno, sta investendo l'Europa e sta determinando delle condizioni di tempo molto più fresco, abbastanza piovoso sia sulle isole britanniche che sull'Europa centrale, mentre noi siamo protetti da quella zona dove ci stanno quei segni di A, quindi quella che è presente sulla Spagna, in parte sul Mediterraneo occidentale, che fa sì che dalle nostre parti alla fin fine sì, può arrivare qualcosa, ma niente di particolare.
1: Ok, dai, insomma, quindi tutto cambia perché nulla cambia, ecco, fondamentalmente.
0: Infatti, ecco, vedete, la regia ci mostra, questa è la cartina prevista per mezzogiorno di oggi, grosso modo. Ecco, si vede che l'Italia, mentre nei giorni passati era caratterizzata da dei colori rosso e piuttosto accesi, vediamo che invece abbiamo un giallino, abbiamo un qualcosa, segno che, diciamo, le cose vanno bene, ma fino a un certo punto, ecco, se vogliamo proprio banalizzare un pochettino il concetto. Quindi soprattutto le regioni adriatiche saranno soggette al passaggio di questi fenomeni nuvolosi, che tra le altre cose continueranno anche nei giorni prossimi, pur in maniera abbastanza attenuata. Ecco, vedete un pochettino, già questo è giorno 4, si vede che il rosso incomincia a guadagnare terreno verso l'Italia. C'è ancora qualcosa di incertezza proprio sul Salento, proprio sul tacco d'Italia, quindi anche il giorno 4 potrebbe esserci nel pomeriggio qualche fenomeno, ma niente di particolare. Il famoso anticiclone delle Azzorre, come vedete, si trova centrato esattamente in corrispondenza delle isole omonime. L'Inghilterra è, come al solito, influenzata dal classico clima inglese, quindi con la possibilità di pioggia. Ecco, una situazione tutto sommato abbastanza tipica di questo periodo.
1: Oggi si era detto che, insomma, il tempo poteva mettersi non per il bene, addirittura si è parlato di un'allerta gialla. Rispetto alla giornata di oggi possiamo stare tranquilli?
0: Allora, il discorso è questo: ci saranno sicuramente dei temporali nella giornata di oggi, ne avevamo appunto accennato. Il discorso sarà che saranno piuttosto sparsi, quindi è impossibile stabilire esattamente dove, ma ci saranno. Quali sono le aree più interessate? Abbiamo detto la Puglia Adriatica essenzialmente, quindi il passaggio avverrà tra il Gargano, lungo la costa della provincia di Bat, provincia di Bari, eccetera, Brindisi anche, ma chiaramente uno sconfinamento, specialmente nelle aree interne, che possa comunque poi nel corso del pomeriggio arrivare anche dalle nostre parti, non è escluso. Quindi chiaramente ci vuole un po' di attenzione, bisogna fare un po' di attenzione. Se vediamo il formarsi di nubi minacciose, forse è il caso di lasciar perdere il mare in quel momento e tornarsene a casa, magari vedendosi un buon film.
1: Ok, insomma, oggi forse l'ombrello, almeno in auto, dobbiamo tenerlo.
0: Sì, precauzionalmente io lo terrei, Ecco, questa è l'ultima, la cartina di domenica. Vedete, il rosso ha conquistato l'Italia meridionale, ha conquistato le isole maggiori, garanzia di un tempo tutto sommato abbastanza buono. Non perfettamente ristabilito, perché ci sono sempre queste piccole infiltrazioni di aria più fresca, però più passa il tempo, più il sole guadagna terreno, più le temperature aumenteranno nel corso dei prossimi giorni, anche se non con valori particolarmente vistosi. Tutto sommato ci sarà bene, ecco, diciamo, questo è il leitmotiv. Pertanto direi che anche nel corso del fine settimana chi vuole passare delle ore al mare o all'aria aperta sicuramente sarà favorito.
1: A proposito di domenica, dalle parti di Aversa che tempo fa? Lo sappiamo già?
0: Ecco, non ho ancora preparato una cartina, perché c'è ancora nelle aree interne un po' di dubbio.
1: Okay.
0: Tuttavia, diciamo, le proiezioni parlerebbero

0: comunque di condizioni di tempo abbastanza buono. È un po' caldo, certo, non caldo per fortuna come quello che abbiamo dovuto sopportare nella trasferta di Apice. Però saranno comunque delle condizioni meteorologiche con temperature abbastanza elevate.
1: Ovviamente, insomma, il riferimento per chi non seguisse il calcio è alla gara d'andata dei playoff che vede impegnati il Taranto proprio in quel di Aversa, e quindi volevamo sapere se i nostri ragazzi rossoblù potranno giocare sereni, oppure, insomma, se il campo potrebbe presentare degli avvallamenti, potrebbero esserci delle difficoltà a causa di eventuali piogge.
0: Dal
1: Quindi
0: punto di
1: no,
0: vista meteorologico,
1: tutto
0: io tenderei
1: tranquillo.
0: ad escluderlo.
1: Ok, benissimo, siamo contenti. Allora, almeno su una cosa possiamo star tranquilli, insomma,
0: Beh, sì,
1: tutto il resto è sempre in divenire, ma almeno da questo
0: ma
1: punto di vista.
0: comunque dicevo anche per quanto riguarda il fine settimana, alla fin fine le condizioni sono buone, può essere il momento particolare, la zona particolare, ma si tratterà di fenomeni di poco conto e comunque passeggeri, pertanto si tratta semplicemente di osservare le normali regole della prudenza. Se vediamo che il cielo si sta scurendo proprio e siamo sfortunati che si sta scurendo proprio nella nostra zona, magari a quel punto. Ecco, vedete, io ho preparato
1: Sì.
0: questa è la cartina della pioggia accumulata fino al 6 di giugno, quindi che copre tutto l'arco del weekend. Si intravede un po' la Sardegna, si intravede un po' la Sicilia. Ecco, noi siamo sotto quel numerino 4, si vede nella parte centrale dello schermo. Significa
1: Sì.
0: che dalle nostre parti, da oggi fino al 6 di giugno, sarebbero previsti circa 4 mm di pioggia. Vuol dire, tutto sommato, un rovescio di pioggia, quindi ci può stare. Circa la zona di Aversa, invece vedete c'è il numero 7, c'è qualche probabilità in più, ma non stiamo parlando certamente, vedete dove c'è quel violetto lì, sulle zone
1: Sì,
0: che
1: più su. Sì.
0: in corrispondenza dell'Italia nordorientale. Ebbene, lì io credo che probabilmente l'ombrello farà compagnia per parecchie ore per coloro i quali si dovessero recare in quelle zone.
1: Grazie per essere stato con noi anche oggi, per essere sempre così esauriente. Grazie mille a Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto, e noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino insieme. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Con Di Buon Mattino ci ritroviamo domani sempre alle 7:30, ma non perdetevi l'appuntamento con il nostro TG delle 14. Buon inizio di giornata.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una pesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed ecco

0: venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terra, streaming e sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

unica, ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo, perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse.

Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per raccogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione

all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando, rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

Ok, finito questo lavoro, il riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata, come sempre se si crea tensione nella zona cervicale basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo.

qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po'. Appena ho recuperato, gamba sinistra a squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare.

e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio e espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Possiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla, però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi la lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra. Sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra. Stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra. Inspiro, espiro, autoallungo. Inspiro, espiro. 3. Tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto. A noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani. Distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino, quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

anche qui finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni e i glutei. Tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome, espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve.

per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche, qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori, stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna, inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti. Braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro, vado in antero e espiro, vado in retro, e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco, ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro, questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo.

0: dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Repubblica Italiana, a Taranto le celebrazioni per l'80° anniversario con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno civile e sociale. Una notte di paura ha segnato l'inizio di questo 2 giugno a Taranto e provincia. Intorno alla mezzanotte 13 minuti una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria, venendo avvertita distintamente anche nella città ionica. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Torniamo a parlare di barriere architettoniche, questa volta ci siamo recati in via Lucania su segnalazione di alcuni residenti per portare all'attenzione pubblica e dell'amministrazione comunale la presenza di un marciapiede con numerosi ostacoli e pericoli per le persone con disabilità e non solo. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 con gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quest'oggi in centro a Taranto le celebrazioni con la consegna delle onorificenze all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana per i cittadini distintisi per impegno civile e sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 80 anni fa nasceva la Repubblica, era il 2 giugno 1946 quando gli italiani chiamati alle urne per il referendum istituzionale scelsero di porre fine alla monarchia e di dare vita alla Repubblica Italiana. Una data storica anche perché per la prima volta votarono le donne.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. È molto importante riuscire a parlare ai giovani e a ispirare a loro la partecipazione democratica.
3: E oggi è la giornata migliore per celebrare insieme la festa della nostra casa, perché la Repubblica è la casa di tutte le italiane e degli italiani, insieme con questa ricorrenza, 80 anni del diritto di voto alle donne, un grande traguardo raggiunto, un traguardo che rende casa nostra ancora più inclusiva, più vera, più viva. Quindi noi non possiamo sottrarci non solo dal celebrare questa giornata, ma dal ricordarci che le conquiste che hanno portato alla Repubblica, alla libertà, ai diritti, vanno difesi ogni giorno.
1: Alle urne si recarono quasi 25 milioni di italiani su oltre 28 milioni di iscritti, circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini. Quel voto, definito suffragio universale, segnò l'ingresso pieno della partecipazione femminile nella vita democratica del paese, dopo anni segnati dalla guerra e dal fascismo, in cui le donne avevano comunque sostenuto la resistenza, la vita familiare, la ricostruzione sociale ed economica.
4: È sicuramente una giornata speciale non solo per le forze armate, ma per tutta la Repubblica, per tutti i cittadini. È una festa nazionale, è una festa del popolo italiano.
1: A Taranto l'80° anniversario è stato celebrato con una cerimonia in Piazza della Vittoria. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, il prefetto Ernesto Liguori ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno nelle istituzioni, nel volontariato, nella cultura e nelle attività private.
5: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
1: Tra i premiati anche Deborah Cinque Palmi, presidente dell'associazione Simba. Presenti alla cerimonia anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei. 80 anni dopo quel voto che ha segnato una svolta decisiva nella storia del paese, Taranto ha rinnovato il ricordo di una scelta che resta alla base della Repubblica e della sua democrazia.
0: Questo 2 giugno è partito in maniera veemente anche per altri temi, perché nella scorsa notte, intorno alla mezzanotte, una forte scossa di terremoto con epicentro in Calabria, ed in particolare nei pressi di Amantea, si è registrata e si è fatta sentire anche in provincia di Taranto. Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o a persone. Una notte di paura ha segnato l'inizio di questo 2 giugno a Taranto e provincia. Intorno a mezzanotte 13 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito la Calabria, venendo avvertita distintamente anche nella città dei due mari. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Cosentino, al largo della costa di Amantea, ma l'intensità del sisma ha fatto viaggiare le onde sismiche attraverso lo Ionio, svegliando di soprassalto moltissimi tarantini, in particolare i residenti ai piani alti delle abitazioni, dove i lampadari hanno oscillato per diversi secondi, spingendo molte persone a scendere in strada per precauzione. Fortunatamente il bilancio non ha fatto registrare danni. Gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco confermano che non si registrano né feriti né lesioni a cose o strutture né in Calabria né nel Tarantino. Ad attenuare l'impatto sul territorio di quello che è stato il sisma più forte registrato in Italia negli ultimi 10 anni, da conseguenze ben più gravi, è stata l'elevata profondità del sisma stesso, stimato a 250 km, un fattore tecnico che ha permesso all'energia di disperdersi, provocando tanta paura ma nessun danno. La situazione a Taranto è ora tornata alla completa normalità. Parliamo in questo momento di ex Ilva, 2000 metri quadri di laboratori di strumentazione all'avanguardia. Siamo stati nel centro di ricerca e sviluppo di Acciaierie d'Italia. Il servizio è di Marina Luzzi.
6: 25 ricercatori per un team multidisciplinare che opera con strumentazioni di ultima generazione su 21 progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e con più di 200 partner internazionali. In pochi lo conoscono, è il centro di sviluppo e ricerca di Acciaierie d'Italia, attivo dal 2021. 2000 metri quadri di laboratori, dei materiali e della chimica. Una dicotomia solo a vedersi. L'avanguardia tecnologica e dei processi nel cuore di uno stabilimento obsoleto, di cui spesso raccontiamo per impianti in sicurezza, curie e manutenzioni.

0: mancate. Eppure in questa cattedrale nel deserto si lavora al futuro dell'acciaio e non solo a quello.
1: I progetti che abbiamo sono ad ampio spettro, variano sia dall'ottimizzazione dei processi che dallo studio dei nuovi processi per la conversione del ciclo produttivo all'economia circolare, alla competitività, quindi allo sviluppo di nuovi prodotti, quindi nuove tipologie di acciaio che possono essere utili per esempio per nuovi mercati, penso alle paleoliche offshore per esempio, che sono fondamentali per la transizione energetica ma che in realtà hanno bisogno di circa 3-4 mila tonnellate di acciaio l'una.
0: Tra le collaborazioni del Centro di Ricerca e Sviluppo di Acciaierie d'Italia anche quella con l'Università degli Studi di Bari, sancita da un accordo quadro ad aprile dello scorso anno su attività di ricerca applicata e innovazione per la formazione di competenze sul territorio e alimentata da seminari e incontri con gli studenti. L'ultimo proprio qualche giorno fa nell'Ateneo Barese nell'ambito delle giornate della chimica.
2: Sono responsabile dei laboratori di chimica, mi sono laureato a Bari, ho conseguito il dottorato di ricerca in scienze chimiche molecolari a Bari e sono in Acciaierie d'Italia dal 2022.
3: Sono una laureanda del Dipartimento di Chimica a Bari e mi trovo qui per il mio periodo di internato in cui stiamo studiando il rivestimento passivante per la banda stagnata utilizzata come packaging alimentare.
4: In questo momento la sto supportando nella sua ricerca e stiamo osservando delle superfici di acciaio corrose. Stiamo mappando chimicamente queste superfici per capire qual è la differenza tra la superficie corrosa e quella invece che è rimasta intatta.
5: Cambiamo argomento, ma restiamo a Taranto perché torniamo a parlare di barriere architettoniche. Questa volta ci siamo recati in via Lucania perché su segnalazione di alcuni residenti c'è stato posto all'attenzione la presenza di un marciapiede con numerosi ostacoli e pericoli sia per le persone con disabilità che per quelle normodotate. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
6: Barriere architettoniche che trasformano il marciapiede sotto casa in un percorso a ostacoli, interventi che invece di apportare miglioramenti rendono la vita di chi ha disabilità ancora più difficile. È quanto continua ad accadere a Taranto, questa volta la segnalazione proviene dai residenti di Via Lucania, in cui lavori eseguiti recentemente su progetto della precedente amministrazione comunale hanno complicato il transito su un tratto già problematico a causa della pendenza eccessiva. Scivoli troppo ripidi, uno scalino non messo sufficientemente in evidenza dalla pavimentazione troppo chiara, paletti e scalini, passaggi troppo stretti per permettere alle persone con disabilità di accedere al posto auto dedicato.
7: Il problema principale è per quanto riguarda i disabili di Via Lucania con i loro parcheggi. Adesso hanno difficoltà sia ad entrare che ad uscire perché sono stati accostati al marciapiede. Per quanto riguarda i cassonetti ce li hanno messi sotto il nostro portone, con l'apertura al contrario, oltretutto molto pericoloso per chi getta la spazzatura. E il terzo punto è perché ci hanno comunque privato di almeno una ventina, forse anche più, di posti auto. Da dire anche che fra non molto, per quanto si dice, verrà la BRT, Corsa Italia sarà svuotata. Perdere altri 20-30 posti è un disagio maggiore per chi abita in questa zona. E poi non ne parliamo del marciapiede, che è stato fatto in modo, secondo me, non idoneo, perché c'è un secondo marciapiede che è molto pericoloso per la gente. Questi giorni c'è stata qualche persona che si è caduta.
8: Chiediamo di ripristinare come era prima, quindi sostanzialmente di rimuovere questo doppio marciapiede che è pericoloso per i residenti normodotati e sostanzialmente di far sì che vengano messi in tutti i posti, quindi che la situazione ritorni più o meno come prima.
5: Adesso parliamo anche del bello di Taranto, perché alla via la prima edizione del Cozza Day, l'iniziativa lanciata dall'Ego Cozza Fest per valorizzare l'eccellenza enogastronomica del nostro territorio in collaborazione con ristoranti e pizzerie della nostra provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Il 2 giugno come giornata da dedicare alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo dell'enogastronomia locale, la cozza tarantina, è l'idea lanciata dall'Ego Cozza Fest, nuovo spin-off di Ego Food Fest. Una giornata che a partire da oggi vedrà ogni anno ristoranti e pizzerie pugliesi impegnati a proporre piatti e menù speciali, con protagonista la cozza nera di Taranto, presidio Slow Food. Per la prima edizione di questa iniziativa

0: Anche uno show cooking con degustazione gratuita presso il centro ittico Taranto. A Porto Cesario invece una seconda iniziativa dedicata all'incontro tra la cozza tarantina e le eccellenze casearie pugliesi. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra territorio, tradizione e sviluppo economico, utilizzando l'enogastronomia come strumento di promozione culturale e turistica dell'intera regione.
1: Narrazione e musica si incontrano al Martà con le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale. Protagonista Amanda Sandrelli, affiancata dall'ensemble dell'orchestra Magna Grecia, il servizio di Teresa Picchierri.
2: Così camminavano un bel pezzo e attraversavano tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane che dormiva a bocca aperta. Per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato.
3: Le avventure di Pinocchio rivivono al Museo Archeologico Nazionale di Taranto grazie all'interpretazione di Amanda Sandrelli, protagonista dello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale. L'attrice ha accompagnato il pubblico in una rilettura originale del celebre capolavoro di Collodi, affiancata dal clarinettista Fabio Battistelli e dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia sulle musiche di Maurizio Lomartire.
4: Pinocchio è una storia che tutti conoscono e però è una storia che ha anche un sacco di personaggi e di risvolti meno conosciuti, quelli meno usati poi da Disney e da tutti quelli che l'hanno raccontata. E credo che la musica aiuti, questo progetto è questo, è cercare di raccontare non solo con le parole, ma anche con la musica le atmosfere di questo libro che è il più letto e tradotto del mondo, credo. E quindi insomma si vede che qualcosa di profondo c'è in questa storia.
3: Un progetto che intreccia narrazione e musica per offrire una nuova prospettiva su personaggi e temi sempre attuali della fiaba più amata da grandi e piccini.
5: Con Amanda Sandrelli e l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Lomartire, abbiamo concluso, per così dire, in bellezza una stagione primaverile ricchissima di una programmazione varia e eccezionale che ha veramente riscosso moltissimo successo. È soltanto una pausa, riprenderemo a settembre con il resto dei nostri progetti.
1: E adesso torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Abbiamo fatto già ieri con la polemica relativa ai tagli sui fondi. Registriamo l'intervento del sindaco Bitetti, che quest'oggi attraverso un comunicato stampa ha sottolineato come a circa 80 giorni dall'apertura dei giochi siamo entrati nella fase decisiva, quella dell'ultimo miglio. È il momento in cui ogni sforzo deve convergere per mettere Taranto nelle condizioni di decoro e accoglienza, tali da essere apprezzata come merita su un palcoscenico internazionale. Il comune fino in fondo ha fatto la propria parte, basta saper leggere un bilancio per comprendere con chiarezza l'impegno concreto, le scelte compiute, le risorse messe in campo per accompagnare questo grande evento. Oggi però è arrivato il momento della verità e della responsabilità collettiva. I giochi non sono di qualcuno, sono di tutti e la loro migliore riuscita dipenderà solo dalle capacità di ciascuno di assumersi fino in fondo il proprio ruolo. Per questo rivolgo un appello forte, usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica francamente miope di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti a un appuntamento di questa portata, continuare il rimpallo delle responsabilità rischia di non essere solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Ritiriamo le armi dalla contrapposizione politica, questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto ha già dato prova della serietà istituzionale, ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune. Realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. E alle parole del sindaco ha fatto seguito la replica dell'onorevole Dario Iaia, che ieri è stato nostro ospite in Di Buon Mattino. Stop alle polemiche, lavoriamo insieme per i giochi del Mediterraneo e per la città. Accogliamo con favore l'appello all'unità lanciato dal sindaco in vista dei giochi del Mediterraneo in una fase così delicata e decisiva. Riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Proprio per questo crediamo sia necessario che le parole seguano

0: Infatti, perché troppo spesso negli ultimi mesi abbiamo assistito a interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito a inasprire il clima politico e istituzionale con polemiche, inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni, ha sottolineato Iaia. Noi, per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare con spirito costruttivo affinché Taranto possa presentarsi al meglio davanti al Mediterraneo e al mondo. I giochi devono essere un'occasione di orgoglio, ha concluso l'onorevole, rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. E adesso passiamo alla nostra pagina sportiva. Un appuntamento cruciale, l'ultimo sforzo per conquistare un traguardo inseguito per l'intera stagione dopo il cammino compiuto nei playoff. Così in soldoni potrebbe essere riassunto l'ultimo atto della stagione del Taranto che si palesa all'orizzonte con la possibilità di giocare il match di ritorno davanti al pubblico amico che di fatto rappresenta un fattore di gran rilievo che potrebbe rivelarsi decisivo nell'economia della doppia sfida. Si è tenuto ieri infatti il sorteggio per gli abbinamenti del secondo turno playoff nazionale del campionato di eccellenza che ha definito il programma ufficiale delle gare. Il Taranto sfiderà il Gladiator, la gara di andata si giocherà fuori casa il 7 giugno alle 16:30 allo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, mentre il decisivo match di ritorno si disputerà il 14 giugno allo stadio Italia di Massafra. Una sfida da dentro o fuori in cui il fattore campo e il calore della tifoseria tarantina, seppur sul terreno neutro di Massafra, dovranno fare la differenza per spingere i rossoblù verso la tanto attesa promozione. Il sipario cala bruscamente sulla Serie A di volley a Taranto. La Prisma ha comunicato ufficialmente alla Lega la rinuncia all'iscrizione per il campionato di A2 maschile 2026-2027. Dopo un trentennio di attività ai massimi livelli, la società ionica ammaina la bandiera del professionismo per rifugiarsi nel solo settore giovanile, lasciando i tifosi orfani del grande volley. Una decisione drastica che la dirigenza definisce inevitabile, dettata dall'impossibilità oggettiva di pianificare la stagione, bloccare gli sponsor e contrattualizzare una squadra competitiva in tempo utile per le spietate dinamiche del mercato di vertice. Dietro questo addio si consuma l'ennesimo scontro frontale con l'amministrazione comunale, una vicenda che ricalca il copione di un film già drammaticamente visto nello sport italiano, dove i tempi pachidermici della burocrazia finiscono per soffocare le esigenze delle imprese sportive. Al centro della contesa c'è il Palamazzola e la sua disponibilità al termine dei giochi del Mediterraneo. La Prisma accusa la politica di immobilismo, evidenziando come l'approvazione del regolamento per l'uso degli impianti sia arrivato in consiglio comunale solo il 18 maggio, quando i giochi erano ormai fatti e che i vertici comunali avessero negato il modulo ufficiale di disponibilità del campo per l'inizio del torneo, ipotizzando una consegna della struttura non prima di autunno-inverno inoltrato. Dal canto suo il comune respinge le accuse parlando di porte aperte e di una proposta di gestione temporanea sul modello di quanto già fatto con il Taranto Calcio. Ma è proprio qui che il film si ripete, le istituzioni confondono le rassicurazioni verbali e le soluzioni di emergenza dell'ultimo minuto con gli atti formali e le certezze contrattuali. Senza documenti scritti e garanzie giuridiche, le buone intenzioni della politica restano parole al vento e non permettono di presentare fideiussioni credibili. Il finale purtroppo è lo stesso di tante altre piazze italiane. Il pubblico e il privato viaggiano a due velocità inconciliabili. A pagare il prezzo del cortocircuito è un'intera città che perde la sua vetrina sportiva nazionale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Alle 20:30 torna l'appuntamento con 120 condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è per domattina con Di Buon Mattino e poi con tutta la programmazione di Studio 100. Grazie e buon proseguo di serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
6: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale.

0: del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid
1: Sì.
0: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia.

0: esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che, le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: Tornerà
2: la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.

0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.

0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
1: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
2: Come
0: riguarda.
2: dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
2: Grazie
0: Goretti, CEO di
2: a voi.
0: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie
2: Grazie.
0: mille, come sempre, al capo Lortemi, vicepresidente UIGA.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie. Grazie mille,
2: Grazie
0: Paolo. E adesso invece ci prendiamo
1: Federico.
0: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno, riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato.

0: Il concorso d'eleganza Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LAVD e la trasmissione automatica LinearTronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LAVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione LinearTronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 X Drive.

Partiamo dal disegno che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece è più convenzionale, ma fino a un certo punto lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh
è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto.

0: chiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
6: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
6: Paese di nascita della Volvo.
5: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
6: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
5: sì,
6: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
5: I fari,
6: fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
5: esatto,
6: molto particolari.
5: A forma di martello di Thor, che è proprio,
6: esatto,
5: una tipicità del marchio.
6: Che viene richiamata anche sul posteriore.
5: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
6: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
5: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
6: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
5: Esatto.
6: Anteriore e posteriore, quindi.
5: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
6: Andiamo a vedere gli interni.
5: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
6: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
5: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
6: Esatto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni,
7: gradevole alla vista, è veramente bello.
8: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
7: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
8: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
7: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
8: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
7: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
8: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
7: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
8: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
7: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
8: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
7: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
8: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
7: è un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
8: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
7: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
8: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
7: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
8: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
7: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4. Raise up, get yourself together. You got that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

0: È solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente
0: il pubblico,
1: sì.
0: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del Premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero esatto. Rino?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo Premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento.

0: Momento estremamente rilassante.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: Società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Laure Calamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
1: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
3: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'olio. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
4: Solo 150.000.
5: Qual è l'obiettivo?
2: Far ragionare questi bifolchi.
5: In cifre?
2: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
4: Ma che pezzo di merda!
3: Non avrete mai i vostri soldi.
6: Troveremo un accordo qui. E ora?
7: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
4: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
8: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Evans Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
8: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
8: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo città di Brescia e questa

0: e la sintesi. Bravi ragazzi.
1: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech, città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero siamo... fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente.

0: centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
1: Grandi archetipi tragici.
0: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andare a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
1: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non lo
2: Luca.
5: So, non lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti. E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalate.

0: mandateci i vostri eventi più originali a info@tgevents.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Oh.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale. Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. We feel ourselves, we are very proud of

0: our town.
1: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era

0: suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda, che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di

0: realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marchio e io, management delle vita, una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: Cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una

0: una vocazione un po' più internazionale, quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno.

0: a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. No? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di

nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe.

0: È come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai Roccio i difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: chiami?
1: Questa è?
0: No, quello...
1: Non lo so.
0: Ma è...
1: Gira a destra. Non ce la no.
2: Il mano del Papa non sarà qui sul palco.

italiano non si parla.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino, il nostro contenitore della prima mattina. Dalle 7.30 alle 8.30 siamo insieme per raccontarvi le notizie, l'attualità, quello che succede a Taranto, ma non solo, lo facciamo attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e poi di quelli locali, Canale 98 se volete seguirci in chiaro e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facilissimo, da Google Play, da Apple Store, c'entrate, la scaricate. A quel punto, da qualsiasi dispositivo elettronico, potete continuare a seguirci, che sia tablet, che sia PC, che sia cellulare, insomma, qualsiasi dispositivo è utile e è a vostra disposizione per poter appunto seguire i nostri programmi, il nostro palinsesto e quindi anche di Buon Mattino, che trovate anche in diretta su studio100.it. Ben trovati anche oggi tanti argomenti. Torneremo sul tema della disabilità, quanto è difficile vivere a Taranto in carrozzina. Ce lo racconterà Maria Laura Paletta. Faremo poi un punto sul turismo di Tarantino, insomma, quanti turisti nella nostra città in questo lungo weekend, questo ponte del 2 giugno. Cercheremo di capire appunto come sta andando le strutture ricettive, anche in previsione del grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, che come sapete vede le strutture alberghiere tarantine tutte sold out. Sarà veramente un grande spettacolo, non solo sportivo, ma appunto sarà bello anche vedere la nostra città piena di gente da tutto il Mediterraneo. E poi parleremo di un quartiere che è stato riqualificato attraverso l'idea di una struttura, insomma, una struttura che ha ripreso vita, piena di eventi, di iniziative culturali e sociali. È Casa Viola in via Platea, ci racconterà cosa stanno facendo proprio all'interno di Casa Viola e le ultime novità, anche quelle che ci attendono per l'estate. Mario Pagnottella, che sarà qui nostro ospite, poi spazio anche alle previsioni meteo, in questo momento ne abbiamo bisogno. Chi comincia ad andare in ferie vuole sapere che giorni, scusate, lo attendono, l'attendono, e quindi vi racconteremo anche questo in diretta con il nostro Vittorio Spagnoletti, che ci farà vedere le sue belle cartine. E questo e tanto altro oggi nel nostro TG, ma come sempre iniziamo da ansa.it e poi ovviamente a seguire tutte le prime pagine dei giornali nazionali. Dunque, ANSA, notte di scontri nel Golfo USA, raid contro l'isola di Quesme, l'Iran attacca il Kuwait e il Bahrain, Trump contro Bibi Netanyahu, ti odiano tutti, dice, ancora scontri in Libano, si tratta negli USA, l'Unione Europea spinge sulle sanzioni a Ben Gvir e il dossier al vertice, Mattarella condanna gli attacchi al Libano, colpito brutalmente. E poi drone ucraino su un bus russo, 7 morti, 11 feriti. Gli USA confermano lo scudo nucleare, più testate sul fianco est. Insomma, due fronti evidentemente ancora caldissimi. E da qui ci spostiamo. Andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto il titolo di apertura. Eccolo qui, c'è un'immagine che vede Mattarella, il presidente Sergio Mattarella, che saluta gli attori, gli sportivi e gli scrittori protagonisti dello spettacolo Arculinare per le celebrazioni del 2 giugno, tra cui, insomma, vedete Gianni Morandi, Pepe Pio, Verdone, Carlo Verdone, Giuliano Sangiorgi De Negramaro, insomma un parterre ricco. Accanto si parla proprio del 2 giugno, la parata, la festa e il monito di Mattarella, no al la barbarie. E poi il caso dell'assenza di Matteo Salvini, che trova anche spazio nella cronaca. Al centro Libano, le bombe e la lite, Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, gli ha detto. Il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime. Nelle immagini, nei fotogrammi che vedete, nella fotonotizia al centro c'è questa terribile storia che arriva dalla Calabria, braccianti uccisi, due arresti, parla il sopravvissuto, per noi solo cibo, soldi mai, io uscito dal bagagliaio, erano quattro braccianti, chiedevano un contratto di lavoro e di non pagare dei loro 35 euro a nero giornalieri, 5 euro per il trasporto.

con l'auto da parte dei caporali. I caporali, insomma, non hanno evidentemente ben visto questa loro richiesta e hanno pagato con la morte perché, insomma, come vedete anche dalle immagini, è stato chiaro quasi subito agli investigatori che non fosse stato un incidente. Li hanno sostanzialmente bruciati vivi in auto. E dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica. Questa storia ovviamente è su tutte le prime pagine perché per la gravità del fatto e anche perché accade in un giorno che appunto non è un giorno casuale, perché la nostra Repubblica, che abbiamo festeggiato soltanto ieri, è una Repubblica fondata sul lavoro, ma evidentemente poi accadono episodi del genere o anche meno gravi che ci dicono però che il lavoro non è poi così tanto importante e addirittura si muore, ovviamente preda di criminali perché si crede un contratto. Bruciati vivi perché volevano essere pagati. Ecco qua. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite. Ci davano solo il cibo. Fermati due pakistani. E poi accanto l'editoriale di Abbate, non chiamateli invisibili. Al centro l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica. Grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. E anche qui si parla della situazione in Medio Oriente e in Ucraina, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev, dall'altra parte Trump, Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera. Almeno tra loro lo sanno, insomma, qual è la situazione. Al centro, Luongo, l'intervista al comandante generale dei carabinieri, così cambiano i carabinieri, a firma di Feo, trovate appunto questo lungo botta e risposta tra il giornalista e il comandante generale dei carabinieri. Dalla Repubblica alla Torinese La Stampa. Eccolo qui, il titolo di apertura, ma anche proprio la fotonotizia, anche molto d'impatto con cui apre, la stampa. Non è mai finita una foto del 2022 accanto una del 2026. Parliamo di Kiev, a 4 anni di distanza. Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Lo zar è il prezzo della sconfitta, così l'Europa diventa più, atomica. E poi Trump a Netanyahu sei un pazzo, la telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei morti. Anche qui il racconto del sopravvissuto a questa strage in Calabria, la strage dei pakistani in Calabria a casa del sopravvissuto, i miei amici bruciati vivi erano schiavi. L'intervista poi a Roberto Saviano, il caporalato con un governo indifferente, dice, e poi un altro pezzo sul tema, il racconto, la barbarie sotto i nostri occhi, a firma di Mimmo Gangemi. Dalla stampa d'Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI. In primo piano dà spazio a Kiev, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini. E poi al centro orrore caporalato, quattro braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino, basta silenzi, due persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento. E poi anche qui Mattarella, la festa del 2 giugno, fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo. Dall'altra parte, migranti, l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, detenzione anche di minori, la stretta all'ultimo passo. Trova spazio anche un'altra notizia per la comunicazione, l'ufficio appunto comunicazione, il Vaticano sceglie una giornalista degli Stati Uniti, il Papa sceglie una donna, una giornalista appunto USA. Lei la troviamo appunto in piccolo, la sua foto. Si chiama Maria Alvarado. Ci spostiamo ancora ad Avvenire, andiamo su Il Messaggero. Eccolo qui, il quotidiano romano, la Repubblica del futuro siamo noi, il 2 giugno, gli 80 anni del referendum istituzionale, Mattarella dice decisione storica, ovviamente quella tra Repubblica e monarchia. E poi il racconto con Cortellesi e compagni, una festa speciale, l'incontro, i giovani e le sfide della nuova Italia, i liceali romani, Stella e Cristian e l'invito al Colle, l'intervista a Rosaria.

0: 103 anni che ricorda quel voto fu una festa e la parata, l'ovazione ai fori per i vigili del fuoco. Insomma, grandissimo spazio ovviamente all'evento, anche perché Messaggero Quotidiano Romano appunto si è svolto tutto a Roma questo grande evento tra mattina e sera, e quindi c'è tutto il racconto. Anche qui trova spazio l'intervista al comandante generale Luongo, l'arma garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. Anche qui leggiamo di Trump che chiama pazzo Netanyahu, telefonata di fuoco, vi odiano tutti, nuovo raid sul Libano. E anche qui appunto troviamo nel taglio basso di spalla i due caporali fermati, il bracciante sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. Dal Messaggero, ancora avanti con il giornale. Orgoglio e pregiudizio, la partita del 2 giugno, multilateralismo, IA, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica e poi uno spreco da abolire, bufera sulla Salis antitaliana, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra si è espressa insomma in questo modo rispetto ad alcuni elementi classici della parata e viene quindi attaccata dal giornale. Emergenza islamista, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena alla strategia ISIS, è tornato il terrorismo. Addirittura, insomma, questo è il titolo di cui parla al centro il giornale. Anche qui trova spazio, vediamo proprio la sua immagine, la vediamo meglio rispetto ad Avvenire, la nomina alla comunicazione di questa giornalista messicana. Maria Alvarado, una donna laica al posto di Ruffini. Cosa c'è dietro la svolta di Leone? Nomina alla comunicazione. Ci spostiamo ancora dal giornale, andiamo al Fatto Quotidiano e vediamo appunto i titoli. Presunzione di innocenza dal Consiglio Superiore della Magistratura, bavaglio ridicolo, l'intervista al giurista Coppi, all'avvocato sulla nuova norma. Poi al centro il 2 giugno, Mattarella contro le guerre, davanti alle armi, droni, non ci sono paragoni. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robot usati nei conflitti. Dall'altra parte l'intervista a Rubio, più spese militari, bravi, gli italiani detestano il riarmo, le elezioni le decide il caro vita. Ci spostiamo dal Fatto per andare sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Eccolo qua, energia, sì dell'Unione Europea la flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione del denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale. Al centro si parla di Unicredit, risico bancario, scrive il Sole 24 Ore. Unicredit al controllo di commerce fra derivati e adesioni all'OPS. Poi borsa ancora in rally, Piazza Affari corre e tocca i nuovi massimi. Le banche europee utili record, 22,8 miliardi nel trimestre per le big. Infine avvocati, non decollano le specializzazioni, si parla di questo aspetto, titoli riconosciuti sono meno di 500, ora apertura al diritto societario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo come titola il quotidiano sportivo in rosa, Dumfries Damu, ora serve la palestra, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. E poi testa a testa per il diavolo, la scelta dell'allenatore, il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista, Allegri si libera per Napoli. Chiudiamo così questa nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo una piccola pausa, quando torniamo insieme fra pochissimo leggiamo i giornali, stavolta però quelli locali. A fra poco.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero?

0: Spotify. Non mancate. Ciao.
1: Eccoci qui ancora insieme. Allora, ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia, e vediamo con cosa apre. Morto adolescente in incidente nel Foggiano, forse causato da impennata. Il sinistro del motociclo a Manfredonia, esclusa la collisione con un'auto. E poi di spalla le foto dell'archivio Ansa con le donne della Repubblica illuminano Bari. Ancora 2 giugno, Leccese, partita a Bari, il primo passo verso il referendum. Leccese ieri era presente a Roma, insieme anche ad alcuni sindaci della provincia ionica, come la sindaca di Massafra e il sindaco di Ginosa, quindi la Zaccaro è dall'altra parte, invece appunto il sindaco di Ginosa, ma non solo loro evidentemente. 2 giugno al centro anche delle attenzioni di Antonio De Caro, il presidente della regione Puglia, dice ricorda Tina Anselmi, democrazia e giustizia e pace. E poi Mattarelli, Puglia modello, terra di dialogo e frontiera di pace. 2 giugno anche nel Foggiano, i migranti leggono la Costituzione. Ci spostiamo da Ansa, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Eccola qui la prima pagina. De Caro diventi direttore d'orchestra e guidi una lista con Salis e Manfredi. L'invito dell'ex senatore Procacci, già consigliere di Emiliano, alla nascita di un progetto civico nazionale. Poi oggi Schlein, venerdì Conte, Trani e gli altri ballottaggi, da sinistra cala i suoi assi. Al centro nuovi incentivi e IRAP azzerata. Aprile, presidente di Confindustria Bari, così tratteniamo i giovani imprenditori. Si parla ovviamente di economia, regione sollecitata a rivedere il testo sulle aree idonee e l'addizionale IPEF non sia strutturale. Poi vedete una foto di Tacconi, la ripresa dalla malattia e la riconoscenza. I medici di Casa Sollievo ormai sono una parte di me, cosa desidero adesso? Aprire un ristorante. Di spalla, soldi dalla camorra, chiesti oltre 6 anni per l'assessore Guido a Lecce, un incubo, continuo a dire, sono innocente. E nel taglio basso, tavolino selvaggio nelle vie del centro, parliamo sempre di Bari, Petruzzelli minaccia sanzioni a bar e ristoranti, verifiche sulle agevolazioni Covid. E si parla anche di sprint cantieri, operai a lavoro anche nei festivi per traguardare l'obiettivo dell'utilizzo di tutti i fondi del PNRR. Ci spostiamo dal Corriere del Mezzogiorno e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco l'apertura. Viva l'Italia libera. Mattarella, noi figli delle migrazioni, alla parata assenti Salvini e Conte. D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Unione Europea. E poi vedete appunto questa bella immagine del Presidente, i focus, onorificenze al merito, i 74 di Mattarella, risa a Potenza, bersagliera della Repubblica, la cerimonia del prefetto. E poi ha favorito i clan, affari dei PM a Lecce, tegola sulla giunta Polibortone, accuse per l'assessore Guido. Al centro cash e turismo, ma crolla l'industria, 700.000 addetti KO, Bari deserto zona industriale, i dati Istat e l'allarme per l'automotive. E poi Eli Schlein in Puglia, la sfida dei big e ballottaggi, oggi i comizi del Partito Democratico, centrodestra in piazza contro le tasse sanità. Folla di vacanzieri nel ponte, superato il primato di Venezia, i dati Olidu, il barese superstar delle mete. Noi fra pochissimo avremo il nostro ospite anche Marcello De Paola per capire com'è andata negli alberghi del nostro territorio. Ma prima vi raccontiamo una storia, camminare in città in carrozzina, sempre più difficile. Stavolta andiamo in via Lucania, guardate con noi cosa succede ai residenti di quella zona nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Barriere architettoniche che trasformano il marciapiede sotto casa in un percorso a ostacoli, interventi che invece di apportare miglioramenti rendono la vita di chi ha disabilità ancora più difficile.

0: quanto continua ad accadere a Taranto. Questa volta la segnalazione proviene dai residenti di Via Lucania, in cui lavori eseguiti recentemente su progetto della precedente amministrazione comunale hanno complicato il transito su un tratto già problematico a causa della pendenza eccessiva. Scivoli troppo ripidi, uno scalino non messo sufficientemente in evidenza dalla pavimentazione troppo chiara, paletti e scalini, passaggi troppo stretti per permettere alle persone con disabilità di accedere al posto auto dedicato.
1: Il problema principale è, per quanto riguarda i disabili di Via Lucania, con i loro parcheggi adesso hanno difficoltà sia ad entrare che ad uscire perché sono stati accostati al marciapiede. Per quanto riguarda i cassonetti, ce li hanno messi sotto il nostro portone, con l'apertura al contrario, oltretutto molto pericoloso per chi getta la spazzatura. E il terzo punto è perché ci hanno comunque privato di almeno una ventina, forse anche più, di posti auto. Da dire anche che fra non molto, per quanto si dice, verrà la BRT, Corsa Italia sarà svuotata. Perdere altri 20-30 posti è un disagio maggiore per chi abita in questa zona. E poi non ne parliamo del marciapiede, che è stato fatto in un modo, secondo me, non idoneo, perché c'è un secondo marciapiede che è molto pericoloso per la gente. Questi giorni c'è stata qualche persona che si è caduta.
2: Chiediamo di ripristinare, come Trivino era prima, quindi sostanzialmente di rimuovere questo doppio marciapiede, che è pericoloso per i residenti non ruotati, e sostanzialmente di far sì che vengano messi in tutti i posti, quindi che la situazione ritorni più o meno come prima.
3: Abbiamo visto questa storia, ovviamente continueremo a raccontarvi di queste ed altre storie e a darvi voce nei nostri servizi, nei nostri approfondimenti, nelle nostre trasmissioni. Torniamo sulla rassegna stampa locale, riprendiamo dall'edicola del Sud. Eccola qui l'edicola: Puglia in festa per 80 anni di libertà e democrazia, la ricorrenza, tappa, i comuni del Salento saltano gli indennizi, spunta a sorpresa un decreto del governo. Cassati 50 milioni di euro di compensazioni rivendicati dai territori interessati al raddoppio dell'infrastruttura energetica, la regione è pronta a portare il caso davanti alla Corte Costituzionale. E poi accanto, social scatenati, terremoto, tanta paura, nessun danno, parliamo appunto di quello che è accaduto non questa notte ma la scorsa, la precedente, insomma tanta paura, ma per fortuna, come spiegato anche in questo pezzo, nessun danno. Siglata la pace dei giochi a Taranto, dopo le tante polemiche a destra e a sinistra, si torna a chiedere che insomma il clima si stemperi per riuscire a portare a casa questo importantissimo risultato per il nostro territorio. Poi ancora la cronaca, Bari, aeroporto, lunghe attese per un taxi, dall'altra parte San Pietro Vernotico controllava la fidanzata, è stato arrestato. E infine andiamo su uno quotidiano di Puglia, andiamo ad approfondire la prima di Taranto, quindi a vedere insomma notizie legate maggiormente a casa nostra. Si parte sempre da un'apertura regionale comune a tutte le edizioni di Nuovo Quotidiano di Puglia e Basilicata. Compensazioni, sale la tensione, la regione, ricorso alla consulta, scontro anche con il governo, l'assessore Di Sciascio non decide, TAP. E poi Ulivi, DDL oltre l'Alt del Tar, stretta sul fotovoltaico, l'assessore Paolicelli più tutele, vedete sotto Bitetti nel taglio centrale, Uniti per i giochi, non lasciamo sola la città, Iaia di Fratelli d'Italia dopo l'appello dice serve l'impegno di tutti, l'emergenza fondi e le opere da completare. La buona notizia, tornano le crociere, nuovo percorso nel porto, domenica la partenza della stagione, pronta una strada pedonale per raggiungere le navi. C'è poi una notizia di giudiziaria, c'è mala sanità, il caso in tribunale, morì in ospedale ma il giudice nega il risarcimento alla moglie. Chiudiamo con questa fotonotizia che troviamo al centro di Quotidiano, festa con i giovani in piazza, insieme per la Repubblica, le cerimonie e le onorificenze con i nomi. Ieri si è tenuta appunto in città, nel Borgo Umbertino, proprio la cerimonia con la deposizione al monumento dei caduti di una corona. C'era per noi Giovanna Calabrese che ci racconta com'è andato questo 2 giugno a Taranto.
4: 80 anni fa nasceva la Repubblica.

0: Repubblica. Era il 2 giugno 1946 quando gli italiani chiamati alle urne per il referendum istituzionale scelsero di porre fine alla monarchia e di dare vita alla Repubblica Italiana. Una data storica anche perché per la prima volta votarono le donne.
1: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. È molto importante riuscire a parlare ai giovani e a ispirare a loro la partecipazione democratica.
2: E oggi è la giornata migliore per celebrare insieme la festa della nostra casa, perché la Repubblica è la casa di tutte le italiane e degli italiani, insieme con questa ricorrenza, 80 anni del diritto di voto alle donne, un grande traguardo raggiunto, un traguardo che rende casa nostra ancora più inclusiva, più vera, più viva. Quindi noi non possiamo sottrarci non solo dal celebrare questa giornata, ma dal ricordarci che le conquiste che hanno portato alla Repubblica, alla libertà, ai diritti, vanno difesi ogni giorno.
0: Alle urne si recarono quasi 25 milioni di italiani su oltre 28 milioni di iscritti, circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini. Quel voto, definito suffragio universale, segnò l'ingresso pieno della partecipazione femminile nella vita democratica del paese, dopo anni segnati dalla guerra e dal fascismo, in cui le donne avevano comunque sostenuto la resistenza, la vita familiare, la ricostruzione sociale ed economica.
3: È sicuramente una giornata speciale non solo per le forze armate, ma per tutta la Repubblica, per tutti i cittadini. È una festa nazionale, è una festa del popolo italiano.
0: A Taranto l'80° anniversario è stato celebrato con una cerimonia in Piazza della Vittoria. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, il prefetto Ernesto Liguori ha consegnato le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per l'impegno nelle istituzioni, nel volontariato, nella cultura e nelle attività private.
4: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: Tra i premiati anche Deborah Cinque Palmi, presidente dell'associazione Simba. Presenti alla cerimonia anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei. 80 anni dopo quel voto che ha segnato una svolta decisiva nella storia del paese, Taranto ha rinnovato il ricordo di una scelta che resta alla base della Repubblica e della sua democrazia.
5: E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo fra pochissimo. A fra poco.
6: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
11: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci

0: del cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, bentrovato,
3: buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
3: Beh, Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po' un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in un certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era Contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
2: Per tanto tempo peraltro abbandonata, insomma tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo bene diroccato e finalmente insomma dopo anni ce l'abbiamo
3: fatta. Dopo anni ci si è riusciti con il Mudit, ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività.
2: Spesso quando insomma raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio nel senso spunto dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come funziona l'attività all'interno?
3: Siamo aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni e sapere di avere un presidio che non è commerciale ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale, può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato.
2: Certo,
3: soprattutto sui ragazzi, devo dire.
2: Ah, sui ragazzi,
3: sì. Perché quando c'è la voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente non io che sono il più vecchio della
2: addirittura, della pensa agli altri.
3: Vabbè. Però gli altri ecco funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
2: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
3: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche per chi lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovo, ovvio quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
2: Allora,
3: quest'anno partiamo
2: indietro
3: con i volontari.
2: Cioè facciamo un passo indietro, perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna, nell'arena vera e propria di casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto

0: in questa prima edizione aderito, cioè ovviamente un numero indicativo.
1: Tanta, tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo in certo senso a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola, quindi noi devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari, quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema
0: Perché il
1: anche.
0: cinema quest'anno parte domani. Domani
1: In pratica, sì.
0: inizia la
1: Ogni
0: stagione.
1: giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che
0: Ok.
1: per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una
0: Ok,
1: proiezione, poi ci
0: quindi
1: saranno degli
0: diciamo
1: special.
0: giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre. Ho
1: Esatto, non escludo
0: sintetizzato.
1: anche agosto,
0: Ok,
1: vediamo.
0: vediamo, va
1: Siamo.
0: bene. E si parte con cosa domani?
1: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
0: Ok,
1: Cioè, anche
0: Troisi.
1: l'anno scorso partimmo contro Isi, ci piace partire contro
0: Quasi
1: Isi.
0: scaramantico.
1: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi condividiamo
0: E
1: questo.
0: quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
1: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo,
0: Ok.
1: perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno, abbiamo Paternal Leave, abbiamo I Sogni Segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista, sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi, voglio ringraziare i ragazzi di Videocult, che è un
0: Sì.
1: collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno, Arena Viola l'estate, davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia. Sia per strada d'estate, ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo
0: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad
1: è.
0: esserci.
1: Dalle 8.
0: Ah, ecco, bravo, specifichiamo
1: Start alle 8,
0: quindi. E
1: apriamo le porte alle 8.
0: a che ora inizia il film?
1: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo
0: Certo.
1: proiettare, quindi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
0: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no, dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no, di Casa
1: Certo.
0: Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
1: Sì, crea una magia in questo senso proprio perché noi siamo, sembra un po' ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata e poi ci sono tutte le persone sui balconi che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
0: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari. Quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa
1: No,
0: Viola?
1: siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Videoculto o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni.

di tutte le età, cioè dai 18enni agli ultra 50enni tranquillamente, e quindi solo per Casavione insomma siamo già 8, più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito,

0: Abbiamo l'appuntamento da domani e ogni giovedì per queste serate d'estate alle 20, tutti a casa Viola a godersi gratuitamente un bel film all'aria aperta e poter vivere anche il quartiere per chi vive in zona Trecarrere Battisti o magari per scoprirlo questo quartiere per chi vive in altre zone della città. Grazie a Mario Pagnottella per essere stato con noi.
1: Grazie a te Marina, grazie a tutti, buona giornata.
0: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, a fra pochissimo.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Bentornati. Allora, abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare. Abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrere Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia. C'è da portare gente che in città non ci vive, turisti. E ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che è evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
3: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
3: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella
0: Sì.
3: giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista. Comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale, non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lì prima, la differenza tra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori, ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
0: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate, ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo, che speriamo

0: Ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo. Da tempo, insomma, strutture sold out. Sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera. Tutto il resto, però, occuperà le nostre strutture ricettive. Come vi state organizzando?
1: Ma noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei Giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio. Non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
0: È ottimista da questo punto di vista, ce la faremo?
1: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini, non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
0: Grazie per essere stato con noi, a Marcello De Paola, presidente di Federalberghi Taranto.
1: Grazie
0: Buona giornata e buon lavoro a lei.
1: a voi. Grazie.
0: Ancora una piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: questa è di buon mattino e come vedete accanto a me ho un graditissimo ospite, ormai lo riconoscete tutti, è diventata una presenza fissa, costante e appunto gradita, è Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Meteo Taranto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Mai come d'estate, la prima cosa che guardiamo, forse anche più che d'inverno, è il meteo, soprattutto per chi decide di andare in vacanza o insomma qualche giorno libero e vorrebbe trascorrerlo al mare o magari a fare qualche piccola gita. Che notizie ci porti?
1: Ma diciamo che comunque le condizioni del tempo, per fortuna, dalle nostre zone non sono particolarmente compromesse, mentre al nord abbiamo visto il passaggio di fronti perturbati anche abbastanza intensi. Dico semplicemente questo, anche la partita ieri tra il Brescia e l'Ascoli è stata sospesa per un'improvvisa e violenta pioggia. Evento abbastanza raro, diciamo, no? Verso i primi giorni di giugno. E dalle nostre parti, tutto sommato, le condizioni sono abbastanza buone. Tuttavia, nella giornata di oggi assisteremo al passaggio della coda di una perturbazione che potrebbe determinare dei brevi rovesci, dei brevi temporali, specialmente lungo la Puglia Adriatica, diciamo, scorreranno probabilmente dal Gargano fin verso il canale d'Otranto, ma qualcosa potrebbe arrivare anche nelle nostre zone. Ma ripeto, si tratta di un passaggio. Tutto sommato di episodi abbastanza comuni, abbastanza frequenti in questa prima parte
0: Non
1: del.
0: c'è da preoccuparsi,
1: No, no,
0: insomma.
1: no, consideriamo che dal punto di vista meteorologico l'estate è entrata giorno 1, perché meteorologicamente parlando si suddivide il mese di giugno tutto nell'arco estivo, mentre dal punto di vista astronomico si parla del 21 giugno, che
0: Certo.
1: poi è il giorno del solstizio
0: Del
1: d'estate.
0: solstizio, certo, che segna, diciamo, ufficialmente, almeno nel nostro immaginario, l'inizio
1: Eh sì.
0: dell'estate. Per voi meteorologi, evidentemente non è così, da
1: No,
0: quello che ci
1: così
0: spiegate.
1: per convenzione, diciamo, i mesi estivi per noi sono giugno, luglio e agosto. Ecco, vedete la
0: Eccola qua,
1: regia
0: la prima cartina che hai portato.
1: prontamente ci mostra questa bella immagine. Ecco, si vede una banda nuvolosa che interessa l'Africa settentrionale, quindi la Tunisia. Tocca in parte la Sicilia, il Tirreno meridionale, ma soprattutto la parte più organizzata, vedete, è a nord dove c'è scritto Europa, dove ci sta quel segno di quella B. Ecco, lì il tempo effettivamente è abbastanza perturbato, mentre noi saremmo interessati dal passaggio di questa nuvolosità frastagliata, dove ci potranno essere dei locali fenomeni, occasionalmente anche temporaleschi, ma si tratterà di fenomeni di poco conto. Ecco, quello che vorrei far notare
0: Sì.
1: è la bizzarria, diciamo, è come è cambiato il tempo rispetto agli appuntamenti passati. Nei giorni passati abbiamo parlato di un'Europa sommersa dal caldo, con delle temperature altissime, Londra che aveva 35 gradi, Parigi che registrava dei valori più o meno similari. Ecco, tanto per capirci, la temperatura massima, cioè quella proprio in pieno giorno di Londra, dovrebbe attestarsi intorno ai 16-17 gradi, quindi la metà rispetto a prima. Questo fa vedere come le condizioni meteorologiche in Europa siano decisamente cambiate. Tanto per dirne una, ecco, si vedono tutte quelle linee sull'oceano, una attaccata all'altra, molto, molto vicine l'una dall'altra. È il segno dell'aria umida atlantica che, come proprio un treno, sta investendo l'Europa e sta determinando delle condizioni di tempo molto più fresco, abbastanza piovoso sia sulle isole britanniche che sull'Europa centrale, mentre noi siamo protetti da quella zona dove ci stanno quei segni di A, quindi quella che è presente sulla Spagna, in parte sul Mediterraneo occidentale, che fa sì che dalle nostre parti, alla fin fine, sì, può arrivare qualcosa, ma niente di particolare.
0: Ok, dai, insomma, quindi tutto cambia perché nulla cambi
1: Ecco, infatti, ecco,
0: fondamentalmente.
1: vedete, la regia ci mostra, questa è la cartina prevista per mezzogiorno di oggi, grosso modo. Ecco, si vede che l'Italia, mentre nei giorni passati era caratterizzata da dei colori rossi piuttosto accesi,
0: Sì.
1: vediamo che invece abbiamo un giallino, abbiamo un qualcosa, segno che, diciamo, le cose vanno bene, ma fino a un certo punto, ecco, se vogliamo proprio banalizzare un pochettino il concetto. Quindi soprattutto le regioni adriatiche saranno soggette al passaggio di questi fenomeni nuvolosi, che tra le altre cose continueranno anche nei giorni prossimi, pur in maniera abbastanza attenuata. Ecco, vedete un pochettino, già qui vediamo che questo è il giorno 4. Si vede che il rosso incomincia a guadagnare terreno verso l'Italia. C'è ancora qualcosa di incertezza proprio sul Salento, proprio sul tacco d'Italia, quindi anche il giorno 4 potrebbe esserci nel pomeriggio qualche fenomeno, ma niente di particolare. Il famoso anticiclone delle Azzorre, come vedete, si trova centrato esattamente in corrispondenza del

0: isole omonime. L'Inghilterra è come al solito influenzata dal classico clima inglese, quindi con la possibilità di pioggia. Ecco, una situazione tutto sommato abbastanza tipica di questo periodo.
1: Oggi si era detto che insomma il tempo poteva mettersi non per il bene, addirittura si è parlato di un'allerta gialla. Rispetto alla giornata di oggi possiamo stare tranquilli?
0: Allora, il discorso è questo: ci saranno sicuramente dei temporali nella giornata di oggi, ne avevamo appunto accennato. E il discorso sarà che saranno piuttosto sparsi, quindi è impossibile stabilire esattamente dove, ma ci saranno. Quali sono le aree più interessate? Abbiamo detto la Puglia Adriatica essenzialmente, quindi il passaggio avverrà tra il Gargano, lungo la costa della provincia di Bath, provincia di Bari, eccetera, Brindisi anche, ma chiaramente uno sconfinamento, specialmente nelle aree interne, che possa comunque poi nel corso del pomeriggio arrivare anche dalle nostre parti, non è escluso. Quindi chiaramente ci vuole un po' di attenzione, bisogna fare un po' di attenzione. Se vediamo il formarsi di nubi minacciose, forse è il caso di lasciar perdere il mare in quel momento e tornarsene a casa, magari vedendosi un buon film.
1: Ok, insomma, oggi forse l'ombrello, almeno in auto, dobbiamo tenerlo.
0: Sì, precauzionalmente io lo terrei, sì, lo terrei. Ecco, questa è l'ultima, la cartina di domenica. Vedete, il rosso ha conquistato l'Italia meridionale, ha conquistato le isole maggiori, è garanzia di un tempo tutto sommato abbastanza buono. Non perfettamente ristabilito, perché ci sono sempre queste piccole infiltrazioni di aria più fresca, però più passa il tempo, più il sole guadagna terreno, più le temperature aumenteranno nel corso dei prossimi giorni, anche se non con valori particolarmente vistosi. Tutto sommato ci sarà bene, ecco, diciamo, questo è il leitmotiv. Pertanto direi che anche nel corso del fine settimana chi vuole passare delle ore al mare o all'aria aperta sicuramente sarà favorito.
1: A proposito di domenica, dalle parti di Aversa che tempo fa? Lo sappiamo già?
0: Ecco, non ho ancora preparato una cartina, perché c'è ancora nelle aree interne un po' di dubbio. Okay. Tuttavia, diciamo, le proiezioni parlerebbero comunque di condizioni di tempo abbastanza buono. È un po' caldo, certo, non caldo per fortuna come quello che abbiamo dovuto sopportare nella trasferta di Apice, però saranno comunque delle condizioni meteorologiche con temperature abbastanza elevate.
1: Ovviamente, insomma, il riferimento per chi non seguisse il calcio è alla gara d'andata dei playoff che vede impegnati il Taranto proprio in quel di Aversa, e quindi volevamo sapere se i nostri ragazzi rosso-blu potranno giocare sereni oppure insomma se il campo potrebbe presentare delle insomma degli avvallamenti, potrebbero esserci delle difficoltà a causa di eventuali piogge.
0: Dal punto di vista meteorologico io tenderei ad escluderlo.
1: Ok, benissimo, siamo contenti. Allora, almeno su una cosa possiamo star tranquilli, insomma, tutto il resto è sempre in divenire, ma almeno
0: sì,
1: da questo
0: ma
1: punto
0: comunque,
1: di vista.
0: Comunque dicevo anche per quanto riguarda il fine settimana, alla fin fine le condizioni sono buone, può essere il momento particolare, la zona particolare, ma si tratterà di fenomeni di poco conto e comunque passeggeri, pertanto si tratta semplicemente di osservare le normali regole della prudenza. Se vediamo che il cielo si sta scurendo proprio e siamo sfortunati che si sta scurendo proprio nella nostra zona, magari a quel punto, ecco, vedete, io ho preparato questa cartina,
1: sì.
0: Questa è la cartina della pioggia accumulata fino al 6 di giugno, quindi che copre tutto l'arco del weekend. Si intravede un po' la Sardegna, si intravede un po' la Sicilia. Ecco, noi siamo sotto quel numerino 4, si vede nella parte centrale dello schermo. Significa,
1: sì,
0: che dalle nostre parti, da oggi fino al 6 di giugno, sarebbero previsti circa 4 mm di pioggia. Vuol dire tutto sommato un rovescio di pioggia, quindi ci può stare. Circa la zona di Aversa, invece, vedete, c'è il numero 7, c'è qualche probabilità in più, ma non stiamo parlando certamente, vedete dove c'è quel violetto lì sulle zone,
1: sì,
0: che in corrispondenza dell'Italia nord-orientale.
1: Sì.
0: Ebbene, lì io credo che probabilmente l'ombrello farà compagnia per parecchie ore per coloro i quali si dovessero recare in quelle zone.
1: Grazie per essere stato con noi anche oggi, per essere sempre così esauriente. Grazie mille a Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto e noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino insieme. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Con Di Buon Mattino ci ritroviamo domani sempre alle 7:30, ma non perdetevi l'appuntamento con il nostro TG delle 14. Buon inizio di giornata.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate

dei turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per le regioni del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile

0: prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
2: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 70, 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
1: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé se possibile la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.

0: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
1: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, è abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi diciamo viene più utilizzato questo veleno, e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. E in generale diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come diciamo tipologia di avvelenamento, e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile, perché nel racconto del proprietario e nel contesto che c'è la risposta.
2: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
1: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet, che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41, 41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile, perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controra o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata, o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria, con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante, o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
0: Come si previene il colpo di calore?
1: Si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere

un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo, e neanche a condizioni di...

0: positivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire, sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
1: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tollettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
2: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate e protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo. Quindi questo paradossalmente ci espone di più, anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
2: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
1: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di fuorasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i fuorasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente, invece di liberarsene, si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutare

0: Più il cane se n'è liberato, invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie, la stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei, processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone. E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti. E ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei. E soprattutto diciamo anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico, non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio, in combinazione, può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori. errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con

0: gli stessi problemi, le pulci, le zecche, e che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
1: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di un tragico incidente avvenuto nella notte tra un'auto e un'ambulanza. Muore l'anziano a bordo del mezzo di soccorso. E poi Open Day a Grottaglie per il nuovo terminal pronto, ma mancano i fondi per far decollare lo scalo. E poi lavori in corso e area vietata, intervento della polizia locale sul lungomare di Taranto. Siamo stati sul posto con Maria Laura Paletta. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGE

0: la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Incidente nella notte, un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un anziano colpito da arresto cardiaco si è scontrata con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi tre soccorritori e il conducente della vettura. L'ottantenne che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuto. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi e qui non c'è più scusa che tenga. Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile, supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
5: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi l'importanza di questo territorio che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il terminal passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
6: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al terminal passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità, la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del terminal passeggero.
7: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up. Però voglio precisare questa cosa, se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita, come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio, quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi voglio dire, non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
4: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
2: E adesso la cronaca. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I 4 ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno invece, davanti al riesame, compariranno i 2 maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, le 17 ora italiana, la salma partirà con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove viveva la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E andiamo avanti. Scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un anziano in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tra i contusi, 3 soccorritori e un autista. Perde la vita l'ottantenne sul mezzo. Il servizio di Marina Luzzi.
8: Violento scontro nella notte in via Umbria tra una Mercedes e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava un ottantenne soccorso in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori dell'uomo, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore e il conducente dell'auto. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere i feriti, le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi è di 2 settimane. L'anziano trasportato sull'ambulanza invece ha perso la vita. L'uomo si trovava sul mezzo già in condizioni disperate e per lui erano in corso le procedure di rianimazione. L'incidente stradale quindi non sembrerebbe aver concorso alla morte. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
2: E ancora cronaca, i domiciliari, ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro. Il servizio. Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada.

0: alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1 giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari, avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma, il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Taranto. Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio, stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati e sfruttando i cosiddetti indici di rischio, un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito: nelle domande per accedere all'aiuto economico, i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente. Un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali, FIM, CISL, FIOM, UILM e USB, scrivono al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto, ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia INAES, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Voltiamo adesso pagina. Oggi consiglio comunale con inizio previsto alle ore 14 in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
2: Sì, buon pomeriggio Teresa, buon pomeriggio a te. Siamo con il consigliere comunale Gregorio Stano del Movimento 5 Stelle, un ordine del giorno piuttosto corposo, quello di questa seduta del Consiglio Comunale. Adesso ci facciamo illustrare una delle mozioni che saranno presentate all'attenzione della massima assise cittadina, che riguarda una vicenda di cui ci siamo abbondantemente occupati, ovvero quella dei centri estivi e del bando del Comune per i centri estivi.

0: Sì, buongiorno e grazie. Sì, come abbiamo potuto vedere in tutti questi giorni è stato l'argomento forse più importante della settimana, quello dei centri estivi, lì dove c'è stata anche poi qui a Palazzo di Città una conferenza stampa a cui io ho partecipato pensando di ricevere novità e quindi la novità sarebbe stata quella di reintrodurre il vecchio sistema e non approvare quello nuovo, ma evidentemente così non è stato, per questo io porterò avanti la mia mozione sperando che oggi l'amministrazione possa ritornare sui propri passi, perché nel sintetico cosa chiediamo all'amministrazione? Chiediamo che questo bando in corso venga sospeso e lì dove non fosse possibile sospenderlo, perché ormai i termini sono quasi scaduti, però perlomeno ritornare al vecchio sistema, e cioè quello di rimborsare direttamente associazioni ed enti per poter prestare il servizio ai bambini, soprattutto per non lasciare indietro poi quei bambini bisognosi che, facendo parte di un nucleo familiare molto vasto, non potranno anticipare la somma per poter stare nei centri estivi.
1: Perfetto, e noi ovviamente sull'esito dei lavori del Consiglio Comunale, che in gran parte riguarderanno appunto temi di stretta attualità cittadina, vi terremo ovviamente costantemente aggiornati.
2: Grazie, grazie a Maria Laura Paletta e ovviamente seguiremo ancora nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti, presenti anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta, vediamo.
1: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti, nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti, dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio, comunque in tempo per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della manifestazione internazionale, inoltre, l'area potrebbe ospitare installazioni artistiche temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno, ma anche il rispetto delle regole.
2: Parte in Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi, basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
4: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
3: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un hub digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
4: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio, per poi per l'anno prossimo avviare anche una normativa, diciamo un percorso normativo su questo riconoscimento.
3: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport, grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
2: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto, tra i vincitori anche due studenti tarantini, il servizio di Giovanna Calabrese.
5: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso La solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'ANPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
6: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi, proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
7: A noi quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
5: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGIL e delle categorie FIOM, FILLEA e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
8: Io ho partecipato a questo concorso dell'ANPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
9: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno. E per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto tutto il resto delle scuole di Taranto.
2: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei, che hanno presentato nei giorni scorsi la storia Davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendio La Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi usi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
10: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rosso-blu affronteranno il Gladiator nella finale che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani guidati da mister Farina, con gli ex Manzo Picascia e Kevin Giorgio in rosa, hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese, vincendo tutte le gare disputate. La Rucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta e maggiore incidenza.

0: decisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblu allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Aroa Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire il tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19.30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio a Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con 120, anche oggi 2 giugno, siamo di festivo, ma siamo comunque sempre attorniati da tanti ospiti che ci racconteranno ciò che accadrà questa settimana nella nostra città. E allora, visto che vogliamo cominciare subito, abbiamo un collegamento che non possiamo perdere e ci colleghiamo subito con un amico che ritroviamo per parlare di una nuova iniziativa importante che si terrà questa settimana. Taranto. Sto parlando di Piero Romano. Ciao Piero.
1: Ciao, ciao, grazie per questo momento. Io tra
0: Grazie
1: l'altro sono qui a Firenze che sono in partenza per Taranto. Tra l'altro mi sono trovato all'Osteria dell'Oca con una tarantina che lavora
0: a te.
1: qui all'Osteria dell'Oca, quindi diciamo naturalmente Antonella Mauro, che quindi saluto perché comunque diciamo, è bello di trovarsi, no? C'è sempre quel
0: Certo.
1: piacere di incontrare persone della tua terra, quindi è
0: Certo.
1: bellissimo, insomma.
0: È vero,
1: Allora,
0: è proprio vero
1: eccoci.
0: che i tarantini si trovano ovunque. Allora, parliamo di questo ritmo del cambiamento, sesta edizione del MAP Festival, che appunto è in addirittura di partenza, di avvio. Stiamo facendo vedere anche il calendario, si parte il giorno 5, parlaci di questa sesta edizione.
1: Ma guarda che follia, è una follia. Questo MAP è veramente qualcosa che stimola l'immaginazione, la ricerca, l'approfondimento ma che dire, di percorsi, di itinerari, di emozioni. Con Gloria Campanella facciamo questo esercizio ogni anno per cercare di rendere questa settimana il più particolare possibile, più vicina naturalmente a quello che è la fila, è il filo conduttore della programmazione. Quindi il fil rouge che ci porta a unire musica e architettura, luogo e contenuto. E quindi naturalmente abbiamo sempre una ricerca continua di eventi che possano farci scoprire la nostra città e ce la possano far amare. Intanto partiamo con Gigi Telesforo il 5, abbiamo quasi il tutto esaurito, già prima ancora di partire ufficialmente con una programmazione naturalmente che ha ogni giorno una sua particolarità. E Gigi Telesforo, voi lo sapete, è un artista eclettico che naturalmente nel jazz ci ha messo il cuore, la vita, ma anche la sperimentazione. E saremo alla Villa Pantaleo, una villa stupenda, meravigliosa, che va conosciuta. Fin pochi tarantini
0: È
1: la
0: vero.
1: conoscono per la sua bellezza e per la sua conservazione della storia, perché è questa la cosa importante. La Villa Pantaleo ha una conservazione della storia antica incredibile, grazie ai suoi proprietari che in ogni minimo particolare ci mettono naturalmente la loro attenzione, ma la loro passione e il loro attaccamento alle radici. Quindi quanto fa bene naturalmente questa gente che è attaccata al proprio territorio e lo porta avanti con questa tutela naturalmente che ci rende orgogliosi. E dopodiché il giorno dopo ci sarà un concerto incredibile. Faremo un breakfast concert, lo faremo sul terrazzo meraviglioso, sul roof garden di Palazzo Troito, perché sapete che questo è un festival che quest'anno gode del patrocinio dei giochi del Mediterraneo, e con Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Poi Daniela Spalletta è una vocalista incredibile perché lei ha studiato canto lirico, canto barocco, canto pop e canto jazz. Allora, in tutta questa sua esperienza ci mette questo concerto che sarà un momento meraviglioso la mattina del 6, quindi della domenica alle 9:30 ci vediamo per questo breakfast concert. Purtroppo è un concerto per pochi perché ci vanno non più di 70-80 persone, però è un concerto naturalmente che lascerà un segno importante nella nostra terra, perché poi tra l'altro questa terrazza, questo roof garden di Palazzo Troilo ci permette di guardare la nostra città dall'alto. Voi sapete che la nostra città dall'alto è una delle più belle nel mondo,
0: È
1: e
0: vero,
1: quindi questo
0: è vero. Tra l'altro, Piero, scusami, il 6, che poi in realtà è sabato, si inizia dalla mattina e si finisce alla sera, perché ci sono ben 4 appuntamenti all'interno della giornata, giusto?
1: Mannaggia, mannaggia, me lo stai ricordando che è vero, è una giornata intensissima.

0: è intensissima. Perché intanto abbiamo questo workshop di Cece Telesforo. Noi l'anno scorso facevamo un drum circle che ebbe un successo enorme con Israele Varela, dove facciamo, le persone si avvicinarono alle percussioni facendo insieme della musica con le percussioni. Questa volta con Cece Telesforo faremo un vocal circle, quindi con la nostra voce saremo in un laboratorio, in un workshop con Gege. Naturalmente ci aiuterà a trovare la nostra identità vocale e essere parte di una squadra, di un coro, e quindi un'esperienza assolutamente da fare. Guardate, è emozionantissima. E poi avremo una presenza meravigliosa, perché abbiamo con Andrea Bariselli, secondo me, toccato un momento delicatissimo, meraviglioso. Sicuramente conoscete l'esperienza di A Wild Mind. Lui unisce la neuroscienza alla natura, quindi la capacità di immergersi nella natura, di riconoscersi nella natura. E Andrea Bariselli ci farà fare una passeggiata dove? Nella parte della Circo Mar Piccolo, dove noi facciamo il Medica Fest dagli ultimi 2 anni, per l'Oasi dei Battendieri, fino alla Big Panchina e naturalmente fino al Disco. Quello sarà la zona in cui andremo a visitare con Andrea Bariselli, e la visita sarà naturalmente di eccellenza. Andrea Bariselli è uno che conduce naturalmente con una conoscenza anche psicologica del nostro io, e si farà ritrovare appunto nella natura, e sarà un'esperienza differente. Poi tra l'altro noi abbiamo anche preparato dei piccoli gadget che saranno anche che avranno significato per chi potrà partecipare a questa passeggiata, e avranno un significato tra l'altro che ci potremo portare a casa, e quindi saranno delle sorprese. E poi all'Istro sempre 6 sera, quindi per finire questa giornata così intensa, così impegnativa, ci sarà un concerto. Guardate, questo è un concerto importante per noi, perché noi dobbiamo essere squadra in tutti i sensi. La città parteciperà a questa produzione che si chiama Mozart e Rossini, tra l'altro con aperitivo dell'Istro, dove chi parteciperà all'aperitivo potrà assistere al tramonto sulla terrazza dell'Istro, e quindi sarà un momento anche quello molto poetico, molto romantico. Però siccome io richiamo lo spirito di squadra, vi dico perché questa produzione sarà a Salisburgo al Mozarteum il giorno 20 di giugno, quindi noi la facciamo all'interno del MAP Festival, e tutti noi saremo testimoni di questa produzione, che poi sarà la nostra testimonianza, la nostra presenza a Salisburgo, che poi insomma la capitale della musica classica. Andremo a suonare Mozart e Rossini, quindi porteremo un po' della nostra Italia, e naturalmente andremo ad interpretare un po' della loro musica, quella mozartiana. E sarà finito il 6.
1: Il 6, sempre sabato, all'Istole 21, questo concerto particolarissimo, proprio a termine di questa giornata che effettivamente andrebbe seguita tutta, perché ha tanti momenti, tutti momenti diversi e particolari, differenti tra loro. Quindi in realtà è davvero un grande programma diffuso. Dunque, poi ovviamente si continua fino al 12, giusto?
0: Beh, allora il festival continua poi con il 10 di giugno, dove ci sarà la presentazione. Questo è un evento per pochissimi, veramente, perché è una presentazione di un quadro sonoro, un altro quadro sonoro che si unisce all'itinerario musicale che è presente solo a Taranto, nel mondo. Solo Taranto può vantare un itinerario musicale. Questo sarà il 9° quadro sonoro, e sarà un quadro sonoro di Amara. Amara, che voi sapete essere quella cantante meravigliosa, cantautrice, stupenda ispiratrice, che ha offerto canzoni a tantissimi cantautori. Una che io volevo citare è la canzone Che sia benedetta, che canta spesso Fiorella Mannoia, che è veramente un momento di grande poesia. Amara sarà con noi a presentare il suo quadro sonoro, interpretato anche da Gloria Campaner, e sarà un quadro sonoro presentato alla conferenza stampa, alle autorità, quindi a poche persone che aderiranno a questo quadro sonoro, perché sapete è in forma di conferenza stampa, quindi ci sarà l'unica esecuzione dal vivo di questo quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner sulla terrazza della Camera di Commercio, vedendo la piscina olimpionica che terminerà nella sua costruzione Tenete presente che questo quadro sonoro sarà poi installato proprio nei pressi della piscina olimpionica, quindi andrà a creare un bellissimo collegamento tra gli 8 quadri sonori presenti nella città e questo nuovo parco sportivo estremamente importante e per noi, per il futuro della città di Taranto, simbolico di una rinascita. Poi l'11 ci sarà un appuntamento meraviglioso cinematografico. L'11 infatti presso la Masseria Battaglia, che è veramente è la rinascita anche del nostro territorio, grazie ai privati, grazie naturalmente alla volontà di persone illuminate, c'è questo docufilm di Valentina Cenni insieme al protagonista, nonché il marito nella vita, Stefano Bollani. È un film che racconta di un concerto preparato da 11 jazzisti, indovinate chi è il protagonista? Stefano Bollani, ovviamente, non poteva che essere lui, visto che tra l'altro è il simbolo del jazz in Italia, ma con lui e con Valentina poi ci intratterremo dopo il film a parlare, naturalmente ad ascoltare anche qualche chicca musicale, perché se c'è Stefano Bollani non può che esserci anche musica, quindi questo è un altro aspetto importante. Colleghiamoci adesso anche all'anima del festival, che è quella architettonica, quella del designer in questo caso, con Chiara Alessi. Beh, Alessi cosa vi fa ricordare? Naturalmente la produzione di oggettistica di altissimo livello che teniamo tutti nelle case, la Alessi, in questo caso la figlia Alessi, ci parlerà di santi navigatori e designer. È ovviamente una relazione tra gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella nostra vita, quindi che possono essere più dell'utilizzo, più della semplice fruizione, ma naturalmente entrare nella nostra vita quotidiana. A questo punto io vi porto all'ultimo evento, che è questa cantante straordinaria, compositrice, arrangiatrice e cantante, che si chiama Mille, probabilmente più di qualcuno di voi la conosce, è una cantante con...
1: Bene, Piero.
0: Benissimo, benissimo. Io su questo, perdonami, non avevo alcun dubbio, la sua cultura musicale è ben nota. E questo naturalmente ci porta ad affiancarci con lei in un'atmosfera. Lei canta canzoni che richiamano l'esperienza degli anni 60, degli anni 80 della musica pop italiana, e abbiamo pensato di accostarla insieme al direttore arrangiatore Angelo Nido all'orchestra che richiamerà i colori vivaldiani. Quindi immaginate questo barocco che si va ad inserire nella musica di Mille. E attenzione anche ad un'altra cosa: dove faremo questo concerto? Questo concerto si terrà all'interno dell'Arsenale Militare e per la prima volta, grazie a una collaborazione con il direttore Battaglia, il contrammiraglio Battaglia e ovviamente tutta la Marina Militare, faremo una prima iniziativa nei pressi del bacino Brin con una nave ricoverata nel bacino Brin. È una scenografia straordinaria che ci fa capire anche dove arriva la tecnologia del nostro arsenale, dove arrivano le capacità ovviamente del nostro arsenale, e tutto ciò ci permette di appropriarci anche di quella che è la conoscenza a fondo della spina dorsale, cioè del DNA del nostro territorio, anche al di là del muraglione. C'è una tecnologia meravigliosa, io rimango sempre affascinato quando visito l'arsenale, perché capisco che cosa c'è veramente al di là del muraglione in termini proprio di tecnologia, in termini di capacità tecniche, in termini proprio di pensiero anche, che va oltre a quello che è appunto pensabile da noi mortali. E poi ci saranno delle installazioni diffuse per la città, naturalmente, che sarà bello anche scoprire di volta in volta.
1: Allora Piero, intanto grazie perché insomma sei fuori e quindi ovviamente insomma, non era facile avere la disponibilità del collegamento, però ci premeva parlare insomma, con qualche giorno di anticipo di questo programma. Se sei d'accordo io farei un recap lunedì prossimo con Gloria Campaner che in realtà avremmo voluto coinvolgere anche oggi, e tanto saremo a metà del cammino e potrebbe essere diciamo, l'occasione per insomma, richiamare quelli che saranno gli eventi della settimana prossima, quindi davvero un gran bel programma e poi sempre guardando anche alle nuove proposte. Mille tra l'altro è una cantautrice con una grande presenza scenica, reduce da un grande successo al Miami Festival a Milano, tra l'altro rappresentata da una tarantina, gestita da una tarantina.

0: questa compagna di, appunto, di percorso di questo festival, perché è un artista impressionante, una mente molto aperta, e sarà presente proprio a Taranto dal 4 fino al 12, così potremo confrontarci con lei, esatto, anche per quelle che saranno le prossime edizioni del Mappo.
1: Va bene, grazie Piero. Allora ci rivediamo per la settimana prossima, anzi ci rivediamo prima, perché secondo me verremo a trovarvi direttamente nei magnifici luoghi che saranno appunto teatro di questo MAP Festival, sesta edizione per il 2026. Grazie Piero, ci vediamo presto e buona continuazione.
0: Ci grazie vediamo a per Taranto. Questo momento.
1: Grazie, grazie. Ciao. A te. E allora noi, dopo questa bella chiacchierata circa il MAP Festival, ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo in studio.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
1: Oggi è una puntata veramente dedicata maggiormente alla musica, perché davvero parliamo di questi appuntamenti straordinari che occuperanno le serate tarantine a partire da questa settimana. Ed è questo il momento in cui ci andiamo a collegare con un altro grande amico della musica, è proprio il caso di dirlo. Sto parlando di Paolo Ruta, direttore artistico degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che ci parlerà di questa bellissima iniziativa che dal 3 al 10 di giugno propone Le Corde che Suonano. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao Sabrina, un saluto a tutti voi.
1: Allora Paolo, si parte il 3 di giugno per questa quinta edizione delle Corde che Suonano, che vedrà il Mudi come, insomma, il Museo Diocesano, il Chiostro del Mudi come proprio sede per far risuonare appunto gli strumenti a corda. Allora parlaci un po' di questa iniziativa, di questa edizione e del primo appuntamento, che è quello più prossimo.
4: Sì, sono in pratica quattro concerti tra il 3 e il 10 giugno, di solito andavamo un po' più avanti, però per non sapendo che l'11 giugno sarebbero partiti i mondiali di calcio, sperando che l'Italia si qualificasse, abbiamo deciso di fermarci il giorno prima. Quindi quattro giorni intensi, con bella musica, un programma davvero gradevole, piacevole. Si va da una serenata napoletana con un giovanissimo Fabrizio Mandara, a una produzione da sud a sud con Nico Berardi, uno dei leader della Notte della Taranta, e Miguel Zeppe Diaz, che è un chitarrista cileno. E poi ancora un concerto per liuto e voce con Massimo Marchese, che è uno dei rappresentanti più iconici di questo strumento, appunto il liuto, e Anna Berardi, con un programma che si chiama Della Fortuna, tratta in pratica di musica che va dal 500 al 700. È una chicca davvero da non perdere. E poi il 10 di giugno, per la prima volta a Taranto, sarà suonata la Sonada, che è una chitarra a 12 corde che Christian Laverner si è fatto costruire da un liutaio spagnolo, Carlos González, questo liutaio, e quindi per la prima volta avremo la possibilità a Taranto di ascoltare uno strumento unico nel suo genere, uno strumento che è stato creato apposta per

0: Christian Lavarner, che è stato il primo a suonarlo.
1: Senti Paolo, anche quest'anno insomma c'è questa bella fusione tra la tradizione artigianale e poi queste ricerche espressive innovative, no? Come piace sottolineare agli amici della musica, che ovviamente hanno proprio la loro location, direi naturale, presso il Chiostro del Mudi, giusto?
0: Sì, è nostra intenzione riqualificare i luoghi della città vecchia tarantina, che poi è il cuore della nostra città. E siamo stati i primi ad utilizzare il Mudi una ventina d'anni fa come contenitore culturale, di eventi, di spettacoli, di concerti, e stiamo continuando ogni anno, grazie alle gentili concessioni del Museo Diocesano e dell'Arcivescovado, stiamo continuando a utilizzarlo per queste iniziative. E il chiostro è bellissimo e ha un'acustica perfetta. È molto suggestivo, e poi noi oramai da quando abbiamo fatto la prima edizione, realizzato la prima edizione delle corde che suonano, offriamo anche all'ingresso ai nostri abbonati, ma anche al pubblico in generale che viene a seguire questi concerti, offriamo delle bollicine, e per la serata napoletana ci sarà un tipico dolce napoletano, per cui è da seguire perché ci si immerge in una dimensione diversa. A volte alcuni dicono: ma siamo a Taranto veramente? Ebbene sì, Taranto ha dei gioielli che vanno riscoperti, e noi contribuiamo a farlo.
1: Voi siete reduci come amici della musica Arcangelo Speranza, insomma, dopo l'edizione di quest'anno della rassegna, poi c'è stato il concorso pianistico internazionale, giusto che si è concluso una settimana fa circa, e immagino sarete già al lavoro per quello che è il nuovo anno. C'è già qualche indicazione oppure no?
0: Senti Sabrina, ci stiamo lavorando. Volevo ricordare che il primo premio del concorso è stato assegnato a Pierpaolo Buggiani, che ha vinto anche una borsa di studio di 4.000 euro e 5 concerti in giro per l'Italia. Mentre per la prossima stagione, come dicevo, ci stiamo lavorando. Sarà una stagione nuova, diversa, dove daremo spazio a delle nuove forme di musica. Una su tutti, non so se conosci, i Taiko, i tamburi giapponesi, saranno nostri ospiti per appunto della nostra prossima stagione. Quindi uno spettacolo davvero eccezionale. Certo, non potremo non dedicare spazi alla musica classica, perché comunque la musica è il target che ci rappresenta anche a livello internazionale. Quindi devo dire che sì, ci stiamo lavorando, e presto, io credo entro il 10, di presentarvi la stagione.
1: Per invece partecipare alle corde che suonano, quali sono, come si può fare? Cioè chiaramente rivolgersi sul sito sicuramente degli amici della musica, ma
0: Sul sito
1: ovviamente.
0: è Amici della Musica, amicidellamusicataranto.it, si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure presso il nostro studio, però ovviamente domani gli uffici saranno chiusi, quindi o mercoledì mattina o la sera direttamente sul luogo del concerto. È un concerto che è da non perdere, anche perché il giovanissimo Fabrizio Mandara, c'ha appena 20 anni, è la prima volta che fa un concerto davvero tutto dedicato alla canzone napoletana. Lui è uno dei massimi, come si dice, rappresentanti del genere della canzone classica napoletana. C'ha una voce da altri tempi. Io l'ho sentito l'anno scorso in un festival a Deliceto in provincia di Foggia, era ospite di una serata un po' particolare, e gli ho chiesto subito di essere nostro ospite, anche perché ci piace.

0: ascoltare anche la voce che è davvero bella, ma come ripeto, quelle voci di una volta, di un tempo. Avremo anche omaggi, ci sarà anche un omaggio al nostro Mario Costa, ma anche a Guglielmo Cottai, a Bovio Lama, insomma, ci sarà tantissima musica. Insomma, per chi ama questo genere, non può perdere assolutamente questo concerto.
1: E allora sicuramente saranno in tanti con questa serenata napoletana di Fabrizio Mandara per il primo appuntamento di questa edizione delle Corde che Suonano, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta, attendiamo
0: Grazie
1: notizie per il
0: Sabrina
1: prossimo
0: Moria.
1: anno. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie e buon lavoro.
0: Ciao, bella,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. E noi ci rifermiamo qualche secondo e poi io attendo già il primo ospite in studio che sta già dietro la porta, tra un po' vi dirò chi è.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora ci ritroviamo in studio e, come vedete, tra qualche frazione di secondo non sono sola, perché insomma sta diventando una piacevole abitudine quella di avere a fianco a me il nostro amico Giuseppe De Filippis per parlare di curiosità del web. Fino a questo momento spesso e volentieri ci siamo ritrovati nelle puntate del mattino di Buon Mattino del venerdì, dove insomma andavamo alla ricerca di qualcosa di strano, comunque di raccontarvi di cose belle, cose meno belle del web. Adesso invece abbiamo tentato di spingerci un po' oltre.
7: Sì,
6: giusto?
7: Sì. Proviamo, vediamo che succede.
6: Vediamo che succede.
7: Così posso riprendermi il titolo di esperto
6: di informatica, e sarebbe anche ora. Allora, che cosa succede?
7: Allora, Sabrina, come si chiama questa trasmissione? Ricordiamolo agli ascoltatori e telespettatori.
6: Che domande. 100 eventi.
7: E qual è l'evento più in voga in questo periodo? Parte, diciamo, verso aprile, maggio, giugno, luglio.
6: Senti, per me la musica, cioè i concerti, la musica, che ne so, il teatro, il cinema all'aperto.
7: Ce n'è un altro,
6: non so, lo sport, non lo so.
7: No. I mondiali di calcio, no.
6: I giochi del Mediterraneo,
7: no. Il matrimonio.
6: E non sono ferrata su questa parola.
7: Neanch'io, se non perché ci lavoriamo entrambi in quel settore. In un
6: esatto,
7: modo,
6: nella, bravo.
7: Tra l'altro ci siamo conosciuti grazie al matrimonio.
6: Grazie al matrimonio, ma non era il nostro, insomma,
7: no.
6: Era di una cosa di lavoro e in quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora, perché parliamo di matrimoni oggi? Perché il nostro buon Giuseppe,
7: sì, credo.
6: Fatto?
7: Allora, mi è apparsa su Instagram una cosa, non lo so perché, prima mi apparivano tutte le app di incontri, da un po' di tempo a questa parte, forse l'algoritmo ha capito
6: che sei fidanzato
7: e quindi ha smesso.

0: Adesso mi propone le app di matrimoni.
1: Ecco.
0: È un'app sui matrimoni bellissima, perché boh, sai quando sgrani gli occhi?
1: L'illuminazione.
0: Si chiama Fantasposi.
1: E allora, dopo aver parlato del Fanta Sanremo nel periodo di Sanremo, è la volta oggi di parlare del Fantasposi.
0: Quindi, quello che ho fatto è stato chiamare l'ideatore.
1: Certo.
0: Gli ho scritto, infatti vedi, qua già sta arrivando...
1: L'app Fantasposi, bellissima.
0: È bellissima ed è super divertente, perché poi gli ho dato un'occhiata ai punteggi, adesso ne parliamo con il responsabile
1: di questa bella trovata, con l'autore. Allora sì, in realtà poi io ormai lo stuzzico a Giuseppe, nel senso che parliamo e quindi siamo arrivati all'ideatore di questa app che abbiamo in collegamento.
0: Sì, Roberto?
2: Sì, salve a tutti.
1: Ciao Roberto Panzera. Roberto, dove ti trovi tu esattamente?
2: A Lecce.
0: Diciamo sì, perché è una eccellenza pugliese, cioè, è genio pugliese questo.
1: Voglio dire, è chiaro che i pugliesi hanno una grande tradizione sulle spalle per quanto riguarda i matrimoni, quindi voglio dire, sfruttiamo anche questa nuova applicazione.
0: Allora Roberto, dici un po', com'è nata questa idea bellissima?
2: Allora, nasce una sera del 2022, mentre si chiacchierava con degli amici riguardo un matrimonio che arrivava a dicembre, quindi abbiamo così iniziato la sera a dire: ma secondo me quello zio si ubriaca, è sicuro, inizierà a fare un sacco di brindisi. E così, un po' scherzando, abbiamo iniziato a dire: vabbè, se si ubriaca sono 10 punti. E così, cioè, un po' abbiamo detto: ok, ci siamo guardati, facciamolo. Poi volevamo farlo così, segnare un po' di punti su carta, anche io però sono un ingegnere informatico e quindi ho detto: vabbè, ok che è un mese, però ce la posso
0: quindi
2: fare.
0: Quindi l'app l'hai creata tu praticamente?
2: L'applicazione, sì.
0: L'hai creata tu e sei riuscito a realizzarla praticamente in meno di un mese, in un mese, quanto ci hai messo?
2: Sì, vabbè, era una prima versione molto base, giusto per segnare questi punti, vedere insieme, cioè tutti.
0: Allora, spieghiamo però come funziona.
1: Di, Roberto, continua, spiega, stavi
2: dicendo. Era una prima versione, potevamo segnare i punti e vedere insieme il punteggio. Poi ho visto che tutto sommato ha riscosso molto successo durante quel matrimonio e quindi abbiamo deciso poi di rilasciarla per tutti, aggiungere delle funzionalità e diciamo sta crescendo in questi anni.
0: Ok, ma come funziona? Spieghiamolo, perché ci possiamo scegliere fare le squadre o le squadre si dividono in qualche modo?
2: No, allora a differenza del Fantasanremo dove...
0: O del Fantacalcio.
2: Quello del Fantacalcio dove non siamo noi protagonisti, ma i cantanti, i calciatori che dipendiamo da cosa fanno loro. In questo caso la nostra idea era di coinvolgere tutti gli invitati attivamente e quindi abbiamo deciso di dividere in due squadre. Quindi di solito sono la squadra dello sposo contro la squadra della sposa e quindi tutti gli invitati si schierano e devono compiere queste azioni per far guadagnare punti alla propria squadra.
0: Ok, senti, io sto...
2: Vince chi
0: come scusa?
2: Punti. Naturalmente vince la squadra che fa più punti.
0: Guarda Sabrina, ci sono una marea di punti che sono
1: troppo
0: ridicoli.
1: Ho visto.
0: Tra l'altro, adesso leggiamo qualche punteggio. Quali sono i punteggi secondo te più divertenti? Poi ti dico quelli che sono per me più divertenti.
2: No, non saprei fare una classifica. Possiamo dire, dalle statistiche... che parecchie invitate si tolgono le scarpe, questo è un dato che...
0: E fino alle scarpe, ma mi hai ricordato una cosa.
1: Vabbè, non approfondiamo...
2: Forse il bonus più assegnato in questi anni.
0: No, perché, scusami Sabrina...
1: No, poi devo fare io una domanda.
0: Sempre a proposito di punteggi, adesso mi hai ricordato una cosa, come sappiamo, non facciamo pubblicità, ma io ho una masseria che do in fitto per matrimoni anche... E un catering una volta nello sgomberare ha trovato una parte di una, come si dice, intima di una, cioè, un paio di mutandini ha trovato sotto un tavolo.
1: Ah, ok. Quindi
0: quello quanti punti sarebbero stati? stati?
2: Allora, questo è un malus in realtà, quindi sono meno 10 punti
1: meno 10
2: quando punti. Si vedono gli indumenti intimi.

0: vedi, qui là si vedeva proprio nettamente.
1: Eh no, quella aveva tolti proprio.
0: Aspetta, voglio fare una domanda. Roberto, allora intanto stavo vedendo le categorie che sono bellissime. Cioè, sono le categorie nelle quali sono divise le varie azioni, ci sta quella religiosa, le tradizioni, i disastri, le animazioni, il dress code, il ricevimento, varie, fantasposa e cerimonia civile. Quindi chiaramente diciamo i vari punteggi sono legati a delle azioni nell'ambito delle varie categorie, giusto?
2: Sì, diciamo che possiamo dividerle in realtà in due macro categorie. Tutte quelle azioni che uno fa attivamente, quindi ad esempio dedica una canzone agli sposi, urla auguri, mentre poi ci sono tutta una serie di azioni che se capitano, cioè possono accadere, ad esempio cadere in una pozzanghera, cioè quello magari non è detto, però se succede è un momento da ricordare, da condividere con tutti.
0: Allora, vedo le azioni che hanno dei nomi meravigliosi, bellissimi proprio, cioè, ne dico alcuni, e praticamente cioè, pensava a qualcun altro, sposo o sposa, che sbaglia il nome del consorte, questo è un malus perché vedo meno 50 punti, giusto?
2: Esatto, però cioè, ci sono tanti bonus che uno pensa, no, ma questo non succederà mai e poi magari capita.
0: Un altro, però bello, nella categoria disastri, tiratemi fuori di qui, che è l'invitato che rimane chiuso in bagno, che capita spesso nei matrimoni, sentir bussare violentemente da qualcuno che è rimasto chiuso in bagno. E poi ci sono Vittorio Sgarbi, l'azione Vittorio Sgarbi per la categoria disastri, invitati che si insultano. C'è stata una grande fantasia da parte vostra, insomma, come avete fatto? Come hai fatto a individuare poi le varie azioni e le varie da inserire nelle categorie?
2: Allora volevo precisare che queste in realtà sono il bonus, le azioni che abbiamo pensato originariamente per il matrimonio, quello del 2022. Quindi, tranne poche aggiunte, in realtà sono quelle originali. E in quel mese famoso, in attesa del matrimonio, c'è stato un intenso lavoro per cercare di, appunto, di trovare queste categorie, queste azioni che potessero animare il matrimonio, quindi coinvolgere un po' tutti attivamente, e poi pensare a quelle situazioni che facevano magari sorridere, però era anche più difficile prevedere.
0: Senti, ma è mai capitato che c'è la domanda tra gli invitati, questi, tra quanto si lasciano secondo voi? Non è ancora stato fatto?
2: Allora, non lo so.
0: Il fantadivorzio non esiste.
2: No, però ci possiamo pensare come sviluppo
0: più là.
1: A me purtroppo è capitato di avere due coppie che nel giro del corso della vita, insomma, da 10 anni che gestisco la masseria, insomma, due coppie che si sono purtroppo separate. Però per fortuna mi hanno chiesto i soldi indietro.
0: Vabbè, no, quello no, pensavo che si erano separate il giorno del matrimonio.
1: No, anche se mi hanno raccontato, questo a Roberto magari può interessare, uno dei cateri con il quale lavoro mi ha raccontato che c'è stata una coppia che praticamente non è arrivato sull'altare, hanno fatto la festa, ma ognuno era
0: per i fatti suoi,
1: sì.
0: Quindi vi diamo anche queste idee, Roberto.
2: C'è il malus ex che interrompe le nozze.
1: Quello è fantastico.
2: Però sono 1000 punti in meno, quindi la partita è finita.
0: Praticamente sì.
1: Lì abbiamo temuto ad un matrimonio di un mio amico che si presentasse l'ex a reclamare.
0: Tra l'altro si chiama il Reduce l'azione. Fantastico.
1: No, spettacolare. Senti, però tu mi avevi detto anche un'altra cosa, che si possono aggiungere altri bonus e altri malus.
2: Sì. Esatto, infatti prima sto dicendo questi sono quelli che avevamo scritto noi, però abbiamo poi dato la possibilità di creare i bonus e i malus personalizzati, naturalmente acquistando poi la versione
1: premium,
2: pagamento della partita, però di base uno può scegliere anche di giocare gratuitamente con i nostri bonus e malus, quelli di default.
1: Senti, giusto per curiosità, quanto costa l'app?
2: Allora, no, l'app è gratuita. E anche una partita è gratuita, eventualmente per sbloccare queste funzionalità, quindi di personalizzazione

0: praticamente assoluta, perché si possono anche poi togliere le nostre azioni, viene 200 euro.
1: Ok.
2: E che si
0: Però,
2: vince?
0: nel senso, allora, che si vince? Non so
2: Sì,
0: se si può.
2: cioè, ci sono dei premi in palio, c'è qualcosa che...
0: Noi non mettiamo direttamente, anzi, un po' come dicono quelli del Fantasanremo, c'è la gloria eterna di aver vinto. Poi, naturalmente, a discrezione degli sposi, voler premiare. Abbiamo visto, perché poi alcune coppie ci scrivono, ci mandano poi delle foto. Abbiamo visto, ad esempio, c'era chi metteva in palio una cena. Poi noi abbiamo anche alcuni gadget in realtà sul nostro sito, alcune magliette, o ci sono abbiamo fatto delle medaglie per un
1: Ah.
0: matrimonio a cui abbiamo partecipato ultimamente. Quindi poi a libertà, fantasia degli sposi.
1: Sabrina, qualche
2: Dimmi.
1: fatto particolare che è successo a te in qualche matrimonio? Magari
2: Beh,
1: possiamo vedere se ci sono stati punti, se è andata a
2: vabbè, io
1: punti.
2: come in matrimonio ho partecipato sempre per mettere la musica, cioè mi hanno chiamato ovunque per suonare. Una volta mi è capitato un matrimonio tra una tarantina e un peruviano. E gli invitati erano peruviani che hanno passato tutta la notte, che non ne potevo più di mettere musica, a bere la bevanda tipica del
1: Sour,
2: Perù.
1: che non mi ricordo,
2: Mi ricordo il Soco
1: Pisco,
2: Sour,
1: sì,
2: una
1: era.
2: cosa del genere. E, insomma, lì ne ho viste di cose e a un certo punto io ho detto proprio garbatamente: ah, basta, cioè, non se ne poteva più.
1: Allora, qui che punteggi ci sono?
0: Allora,
1: DJ scocciata, invitati ubriachi.
0: poi se si interrompe la musica sono 80 punti se ci sono problemi tecnici, quindi poteva
2: No,
0: anche
2: no,
0: esserci.
2: questo grazie a Dio non è mai capitato,
0: No, poteva essere, no,
2: guarda.
0: casualmente si staccava la musica per andare.
2: No, no, no, no, no. Abbiamo sempre reso felici tutti fino alla fine, malgrado tutto, insomma.
1: Va bene, io ho esaurito anche perché poi nella prossima puntata creiamo un cliffhanger, come dicono
2: Quelli bravi.
1: gli esperti, sì, perché ne ho parlato anche con Roberto, magari c'ho una sorpresa per te per la prossima puntata,
2: Pensa a te, stavo
1: Sabrina.
2: vedendo le
0: Sì,
2: magliette, bellissime.
0: io infatti no, non la conoscevo, ho dato uno sguardo dopo che mi hai raccontato, poi ora
1: Sì, però
0: non
1: vabbè,
0: le dico
1: questa è una
0: nulla.
1: sorpresa, quindi non la possiamo
0: Sì,
1: dire.
0: non
1: Possiamo
0: dico nulla.
1: spoilerare. Bellissime, ma queste sono sempre vostre,
0: Sì, queste le abbiamo fatte noi e sono, diciamo, distribuite tramite Amazon.
2: eh? Ma vabbè,
1: Ah, beh, che figata.
2: meravigliose, sono veramente belle, bravi. Roberto, guarda, veramente devo fare i complimenti perché c'è tanta creatività, ma anche fatta molto bene. Le magliette sono troppo
1: Sì,
2: belle.
1: molto, molto. Insomma, vedi,
2: Grazie. Quindi spingeremo il prodotto,
1: genio
2: genio pugliese,
1: pugliese.
2: assolutamente.
0: Insomma,
1: Ah,
0: questo
1: Roberto, come ti ho
0: nuovo.
1: detto al telefono, quando poi, tra un po', perché ne sono sicuro, ti chiamerà Radio DJ, ti chiamerà Radio 2, tu dillo che ti abbiamo scoperto noi, eh?
0: Assolutamente.
2: Ci teniamo, sai, anche noi, non abbiamo medaglie, però queste cose ci
1: Un
2: teniamo.
1: po' di gloria a noi.
0: Assolutamente, ti
2: Grazie.
0: ringrazio.
2: Allora, intanto Roberto, io ti auguro buon lavoro a questo punto, perché ovviamente
0: Grazie.
2: diventa un lavoro, poi parte sempre, queste cose partono
0: Sì,
2: come... È
0: cioè
2: vero?
0: abbiamo raggiunto proprio in questi giorni 35.000 utenti, cioè
2: Mamma
0: proprio
2: mia.
0: giocatori attivi. Si sta diffondendo in tutta Italia, pian piano, e abbiamo anche la versione internazionale, cioè abbiamo resa
1: Ma che
0: disponibile per
1: figata.
0: tutto il mondo. Si chiama Fanta Wedding in questo caso.
2: Certo.
0: Ci sono state anche alcune partite
1: Io ho un
0: internazionali.
1: matrimonio di stranieri a fine mese, glielo propongo allora.
2: Bravo, mettilo nel pacchetto. Allora, grazie Roberto Panzera. Rimaniamo in
0: Grazie
2: contatto, Roberto. Tienici al corrente di quello che accade con questa app,
0: a te.
2: veramente
0: Assolutamente.
2: simpaticissima. Ed è stato un piacere conoscerti e ti auguriamo un buon lavoro con questo Fantasposi, insomma, che condivideremo anche sulle nostre pagine.
1: Ciao
0: Grazie
1: Roberto,
0: mille.
1: grazie.
0: Buon lavoro.
2: Grazie anche a
0: Ciao.
2: te, ciao, grazie. Bravo, questa cosa è stata molto bella, questa cosa è stata molto bella e siamo alla ricerca di... Tra l'altro io vorrei dire, se avete delle app simpatiche che volete approfondire e
1: Sì,
2: conoscere meglio, noi siamo a disposizione,
1: ce le
2: ce le
1: studiamo.
2: studiamo e andiamo a ricercare i personaggi collegati.
1: Sì, assolutamente. E ti ripeto, così, ripeto, rifacciamo il cliffhanger. Settimana prossima c'è sempre qualcosa collegato al matrimonio.
2: Benissimo, e allora attendiamo la settimana prossima, questo giusto per dire che ci sarà anche la settimana
1: Mi
2: prossima. Lo
1: dispiace.
2: so, dobbiamo dirlo a Dario Gallitelli.
1: Sì.
2: Grazie a Giuseppe De Filippis, ci rivediamo.

0: Siamo qui a 120, grazie ancora
1: grazie
0: e
1: a
0: buono studio. Noi ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Ritroviamo due amiche che abbiamo incontrato un mese fa più o meno, abbiamo incontrato queste ragazze di questa associazione nuova Flux Lab con la quale abbiamo parlato delle prime iniziative che presentarono in maniera del tutto eccezionale a Mercato Nuovo e quindi buonasera, benvenute a Greta Marrafa e Ilaria Pagliarulo.
3: Grazie allora, mille.
0: Ragazze, tutto a posto?
3: Sì, come
0: sta andando questa attività dell'associazione, visto che ne abbiamo parlato dell'intervista e vedo già che si stanno incastrando i vari eventi.
3: Stiamo costruendo, è un percorso diciamo di rete che cerchiamo ovviamente in cui cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà cittadine e cerchiamo anche di fare iniziative culturali con uno sguardo a quelli che sono i temi sociali e politici della città. E sicuramente da ultimo abbiamo cercato di prendere parola sull'omicidio di Bakary Sakho e anche lì abbiamo cercato di portare anche un nostro pensiero e una nostra proposta.
0: Adesso di questa ne parleremo, intanto siamo qui per parlare dell'evento che si terrà domani 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop in via Luci Marini a Lido Bruno, quando ci sarà la possibilità di incontrare un beniamino di Taranto,
3: esatto.
0: Insomma diciamolo, un amico, Gennaro Giudetti, che ogni volta che è a Taranto cerchiamo in qualche modo no, di averlo per parlare con lui delle testimonianze di quello appunto che lui ha vissuto come operatore umanitario. Ed è l'occasione, quella del Beach Bop, con voi per parlare appunto del libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza.
3: Sì, il 3 giugno prossimo ci ritroveremo di fronte al mare, al Beach Pop, per le 18:30 circa, a presentare l'ultimo libro di Gennaro Giudetti, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Il suo libro è la pura rappresentazione del racconto, della narrazione di quel processo di disumanizzazione che ha visto Gaza e il popolo palestinese coinvolto. Il suo libro è molto crudo e brutale a volte, ma nello stesso tempo riesce a trasmettere messaggi di coraggio e di speranza. Ci siamo chieste cosa spingesse un giovane uomo occidentale ad andare oltre quella frontiera, a mettersi in discussione così, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Beh, io penso che lì c'è sicuramente un pizzico di follia, ma anche tanto coraggio. Di fronte a un mondo che è dormiente, che è silente, c'è qualcuno come lui, come tanti operatori umanitari, che mettono in discussione la propria vita per contribuire a cambiare la narrazione e la storia globale. E quindi quel libro è, sì, crudo, brutale, ma allo stesso tempo ci consente di guardare con gli occhi di chi effettivamente è stato lì, perché Gennaro è stata una delle poche voci italiane lì presenti a Gaza, di capire effettivamente che cosa è accaduto e cosa sta accadendo, anche oltre quello che i media nazionali hanno trasmesso. Quindi è importante esserci per essere testimoni di quello che accade nel mondo.
0: Ma anche perché il titolo è assolutamente indicativo, cioè quando parla Gennaro effettivamente attraverso lo sguardo tu veramente vedi l'orrore di quello che lui ha vissuto e anche la gioia in alcuni momenti, no, sì, di aver aiutato

0: determinate persone, quindi davvero è un titolo assolutamente in linea con la sua esperienza e non è giusto per un titolo non messo lì a
1: A
0: caso,
1: caso.
0: è davvero un'esperienza reale, vissuta, quella sua, e quindi sicuramente sarà l'occasione ancora una volta per chi non l'ha mai fatto di incontrarlo e sentire i suoi racconti. No,
1: Assolutamente.
0: allora, Ilaria.
1: Allora, noi per quanto riguarda il murales,
0: Allora, spieghiamo,
1: spieghiamo,
0: ritorniamo, cioè,
1: esatto,
0: in occasione
1: torniamo
0: della, insomma,
1: dell'omicidio
0: dell'omicidio
1: di
0: di...
1: Bakary Sacco. Abbiamo pensato, ci sono state varie proposte, abbiamo sentito da più parti della cittadinanza. Noi abbiamo pensato ad un murales. Abbiamo pensato ad un murales perché crediamo fermamente, come Fluxalab, nell'arte come strumento sia di cultura ma anche di memoria collettiva. Infatti, il murales è comunque un monito, sempre presente, sempre attivo là, disarmante, che accoglie comunque la cittadinanza e quindi sarebbe comunque secondo noi il progetto più indicato in quel senso. Naturalmente sappiamo benissimo che non può bastare a portare insomma miglioramenti in un contesto di degrado socio-culturale come quello purtroppo come alcune zone che, della nostra città ma che di tutto insomma di tutta l'Italia. E quindi ed è proprio qui che noi invece chiediamo che le istituzioni possano fare degli interventi programmatici anche duraturi nel tempo, in maniera tale che possa esserci un cambiamento culturale, sociale, economico all'interno della nostra città per poter dare quelle opportunità che ancora mancano a tantissimi giovani e tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della nostra cittadina. E quindi questo è soltanto, cioè il murales è comunque un'indicazione per portare avanti percorsi che è di rinnovamento, ecco.
0: E tra l'altro sulle vostre pagine social, insomma, avete pubblicato insomma, queste frasi molto belle, no? In ricordo di
1: Sì.
0: Bakary, che appunto erano collegate a questa idea che voi state portando avanti. Quali sono i prossimi step per l'eventuale realizzazione di questo murales?
1: Allora, noi abbiamo trovato delle sensibilità sicuramente nella massima assise cittadina, in alcuni consiglieri comunali che sicuramente hanno colto l'occasione per dirci che avrebbero sostenuto questa proposta. Ovviamente la difficoltà un attimo è anche quella di trovare dei muri dove poter sviluppare questo tipo di arte, però dobbiamo dirlo, comunque Taranto non è estranea a questo tipo di arte moderna. Sappiamo che la nostra città è stata interessata da
0: Certo,
1: importanti progetti
0: come?
1: anche di caratura europea, tra i vari c'è sicuramente la rappresentazione di Iorit, quella appunto nel quartiere Tramontone, ma in tutti i quartieri, diciamo anche della periferia della nostra città, l'arte sicuramente è uno spiraglio di luce, quindi inevitabilmente serve a non spegnere il ricordo, anche perché io penso che dietro queste iniziative ci deve essere una costruzione radicale, un processo culturale che sicuramente anche molti operatori, no, del settore stanno portando avanti, cercando di dare diciamo, forza a quelle realtà che, dei quartieri che fino a qualche anno fa erano messe ai margini, ma che invece ad oggi rappresentano proprio il motore che pullula di cultura, come appunto il Porta Napoli, o comunque
0: Certo.
1: tutte quelle realtà che ad oggi sono dei riferimenti. Ed è inevitabile che questo tipo di lavoro parta sicuramente dalle istanze della collettività, ma debba tradursi poi in atti concreti, amministrativi,
0: Amministrativi,
1: ed è
0: certo.
1: per questo
0: Beh, di
1: che
0: idee ce ne sono tante,
1: cioè,
0: sarebbe
1: bisogna
0: bello poterle
1: realizzarle, sì.
0: realizzare. Allora, voi siete partite con la presentazione del libro, no? Come collettivo femminile siete partiti con la presentazione del libro di Salvatore Scarci, che tra serio e faceto ovviamente si è parlato di amore tossico, anche
1: Certo.
0: in quel caso. Adesso la presentazione del libro di Gennaro Giudetti, mercoledì 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop. Si è parlato di questa idea di murales, quindi diciamo le attività del collettivo si stanno piano piano, no?
1: Sì,
0: Incasellando
1: sì. Sì,
0: nell'insieme in una serie di attività, insomma, dirette al pubblico.
1: sì, sì.
0: Qual è il prossimo step?
1: Allora, sul
0: Se si può
1: prossimo step,
0: sapere, cioè, se no poi ci
1: qualcosa,
0: ritroveremo di là
1: esatto,
0: e poi
1: se
0: ne
1: con piacere.
0: riparliamo.
1: Allora, diciamo, costruire questi eventi è veramente molto difficile, nel senso che comunque c'è sempre il bisogno di mettere insieme tante forze e diciamo, lo sforzo in questa città
2: vita è proprio questo, cercare di unirsi sempre, no?

0: cercare di andare oltre, però abbiamo come obiettivo quello di portare avanti dei progetti itineranti ed è per questo che abbiamo scelto come prossima meta, almeno questo lo possiamo dire, come location ideale la città vecchia, quindi andremo lì, diciamo, a scovare un luogo che possa essere, diciamo, idoneo per un format che abbiamo in mente, che è un format, diciamo, più ristretto, che vada a curare dei temi molto introspettivi, interattivi, quasi terapeutici. Non vogliamo svelare nulla di più, ma sicuramente sentirete presto un'iniziativa con una persona, diciamo, conosciuta.
1: Bene. E allora, io vi aspetto qui per le prossime volte, insomma, Fluxalab insieme alle vostre colleghe. Grazie a Greta Marraffa, grazie, grazie a Ilaria Pagliarulo. Noi siamo qui, attendiamo vostre notizie. Ovviamente un saluto a Gennaro Giudetti e un saluto ai ragazzi di Beachbop, che sono sempre disponibili ad accogliere queste attività.
0: Grazie.
1: Vi attendo qui per le prossime eventi. E prima di salutarci qui da questa puntata di 100 eventi, intanto ringrazio Alessandro Labriola in regia, mandiamo in chiusura un'intervista realizzata sabato scorso in occasione dell'anteprima a Taranto della proiezione del film Il Protagonista, che si è tenuta presso il Cineporto, e alla presenza del regista Fabrizio Benvenuto e di uno degli attori, Pierfrancesco Nacca. Quindi vediamo questa intervista e noi ci ritroveremo qui a 100 eventi la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.
2: Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e Pierfrancesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il Protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
3: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare, perché insomma è stato un piccolo trionfo personale, anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto, perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro, che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. Poi Pierfrancesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
4: Diciamo che questo film è delicato, già dalla prima lettura. Un anno prima di girare Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale, ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina e di questo sogno. E uno dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso

0: discorso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile una emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti.

0: arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci.

soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere, cosa fare non è un piccolo dettaglio, è, ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita

0: attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che non

0: richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593. Oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima, nei modi e nei termini, da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario Essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: Oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà

0: gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale

0: quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%. Che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: niente.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì

0: Non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUMA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.

0: organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono

fanno queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano. Non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti, anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi

0: Abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama. Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed edizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente.

0: internazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati

0: un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione, perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà per una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di utenza. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante, Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una
1: certo.
0: Volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la federazione FITAR, con la World Archery,
0: okay,
1: che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei immagino... bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara.

0: della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
1: Rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
0: Sono più di 150 metri.
1: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
0: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste, tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro.
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché certamente. Mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche, c'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari, sì. O lo staff.

0: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
1: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
0: questo è importante. Noi lì
1: a due passi 200 abbiamo metri? Il Borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
0: sì,
1: dove già d'estate, mi dicevi che spesso di, sì, volentieri vieni anche tu direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
0: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
1: Io ringrazio voi, direttore.
0: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con

l'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo.

Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo, di un... Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda, pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent

0: Crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un'anziana colpita da arresto cardiaco si è scontrata nella notte con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi 3 soccorritori e il conducente della vettura. La donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuta. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi. E qui non c'è più scusa che tenga, Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile, supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
5: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi l'importanza di questo territorio che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il terminal passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
6: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al terminal passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità, la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del terminal passeggero.
7: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up, però voglio precisare questa cosa. Se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita? Come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio. Quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi voglio dire, non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
4: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
2: E adesso la cronaca. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I 4 ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno invece, davanti al riesame, compariranno i 2 maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, le 17 ora italiana, la salma partirà con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove viveva la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E andiamo avanti. Scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un anziano in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tra i contusi, 3 soccorritori e un autista. Perde la vita l'ottantenne sul mezzo. Il servizio di Marina Luzzi.
8: Violento scontro nella notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava una 91enne soccorsa in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza, con anche un'infermiera a bordo. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori della donna, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione.

0: alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore e il conducente della Mercedes. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere prima la donna e poi i feriti. Feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi è di 2 settimane, per gli altri 7-5 giorni, 10 giorni di prognosi per il conducente della Mercedes. L'anziana trasportata sull'ambulanza invece ha perso la vita una volta giunta in pronto soccorso, la 91enne si trovava già in condizioni disperate e per lei erano in corso le manovre di rianimazione. L'incidente stradale, secondo quanto spiega il 118 in una nota, non avrebbe concorso alla morte. La donna non avrebbe infatti riportato danni a seguito dell'impatto per via dell'immobilizzazione su una tavola spinale. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
1: E ancora cronaca, i domiciliari ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro. Il servizio.
2: Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1 giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla vista della pattuglia il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato è stato condotto nel carcere di Taranto.
1: Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio, stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati e sfruttando i cosiddetti indici di rischio, un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito: nelle domande per accedere all'aiuto economico i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente. Un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali FIM, CISL, FIOM e WILM e USB scrivono al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare

0: soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti. Presenti anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta. Vediamo.
1: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti, nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti, dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio, comunque in tempo per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della manifestazione internazionale, inoltre, l'area potrebbe ospitare installazioni artistiche temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno ma anche il rispetto delle regole.
0: Parte in Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
3: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
2: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un hub digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
3: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio, per poi per l'anno prossimo avviare anche una normativa, diciamo un percorso normativo su questo riconoscimento.
2: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport, grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
0: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto, tra i vincitori anche due studenti tarantini, il servizio di Giovanna Calabrese.
4: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso, la solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'ANPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
5: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi, proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
6: A noi, quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
4: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGIL e delle categorie FIOM, FILLEA e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
7: Io ho partecipato a questo concorso dell'ANPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
8: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno. Per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto tutto il resto delle scuole di Taranto.
0: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei, che hanno presentato nei giorni scorsi la storia davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendio La Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi iusi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
9: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rosso-blu affronteranno il Gladiator nella finale, che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani guidati da mister Farina, con gli ex Manzo Picascia e Kevin Giorgio in rosa, hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese, vincendo tutte le gare disputate. Danucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta e maggiore incisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblu allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Aroea Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire

0: costituire la tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile. Uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
2: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
1: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé se possibile la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
0: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
2: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, è abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi diciamo viene più utilizzato questo veleno, e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinoragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. E in generale diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come diciamo tipologia di avvelenamento, e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile, perché nel racconto del proprietario e nel contesto che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
2: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet, che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41, 41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile, perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controra o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata, o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria, con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante, o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
0: Come si previene il colpo di calore?
2: Si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo. E neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare, quindi non posso dire sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
0: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
2: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica.

Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti

0: Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate, protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane perché non abbiamo una cultura del freddo. Quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se ne è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone. E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie, quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi.

0: dei tessuti, e ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei e soprattutto, diciamo, anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio, in combinazione, può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche. È che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Come profondo il mare,

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammaria, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che li stanno

0: intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
3: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva
0: la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi È meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo.

0: Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria.

0: perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché È come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato.

0: e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna ricordare

conoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso.

0: quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io

0: Sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze. Dussault e Incarbona, infatti, erano impazziti.

Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina, dal canto suo, non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Gira a destra, non ce la conosci.

Quindi, secondo

down on the development.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di un tragico incidente avvenuto nella notte tra un'auto e un'ambulanza. Muore l'anziana a bordo del mezzo di soccorso. E poi ancora a Grottaglie, oggi open day per il nuovo terminal, è pronto ma mancano i fondi per far decollare lo scalo. Lavori in corso e area vietata sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale. Noi siamo stati sul posto con Maria Laura Paletta. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidamento.

Affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura. Servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un'anziana colpita da arresto cardiaco si è scontrata nella notte con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi i 3 soccorritori e il conducente della vettura. La donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuta. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi e qui non c'è più scusa che tenga. La Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile, supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passato. Passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
5: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi l'importanza di questo territorio che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il terminal passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
6: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al terminal passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità, la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del terminal passeggero.
7: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up. Però voglio precisare questa cosa, se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita, come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio, quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi voglio dire, non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
4: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
2: E adesso la cronaca. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I quattro ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno, davanti al riesame, compariranno i due maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, 17 ora italiana, la salma è partita con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove vive la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un'anziana in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tre i contusi tra soccorritori e autista. Perde la vita la 91enne sul mezzo. Il servizio è di Marina Luzzi.
8: Violento scontro nella notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava una 91enne soccorsa in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza, con anche un'infermiera a bordo. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori della donna, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore e il conducente della Mercedes. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere prima la donna e poi feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi di 2 settimane, per gli altri 7-5 giorni, 10 giorni di prognosi per il conducente della Mercedes. L'anziana trasportata sull'ambulanza invece ha perso la vita una volta giunta in pronto soccorso. La 91enne si trovava già in condizioni disperate e per lei erano in corso le manovre di rianimazione. L'incidente stradale, secondo quanto spiega il 118 in una nota, non avrebbe concorso alla morte. La donna non avrebbe infatti riportato danni a seguito dell'impatto per via dell'immobilizzazione su una tavola spinale. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
2: E ancora cronaca, i domiciliari, ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro. Il servizio. Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1 giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla

0: richiesta della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari, avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma, il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Taranto. Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio, stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati sfruttando i cosiddetti indici di rischio, un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito. Nelle domande per accedere all'aiuto economico, i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente, un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali, FIM, CISL, FIOM e UILM e USB, scrivono al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto, ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia INAES, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti. Presenti anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della Scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta. Vediamo.
2: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti, nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti, dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio,

0: temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno ma anche il rispetto delle regole.
1: Parte in Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi, basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
3: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
2: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un'app digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
3: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio, per poi per l'anno prossimo avviare anche una normativa, diciamo un percorso normativo su questo riconoscimento.
2: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport. Grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
1: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto. Tra i vincitori anche due studenti tarantini. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso La solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'ANPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
5: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi, proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
6: A noi quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
4: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGL e delle categorie FIOM, FILLEA e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
7: Io ho partecipato a questo concorso dell'ANPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
8: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto

0: tutto il resto delle scuole di Taranto.
1: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei che hanno presentato nei giorni scorsi la storia davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendiola Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi usi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
2: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rosso-blu affronteranno il Gladiator nella finale che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani guidati da mister Farina con gli ex Manzo Picascia e Kevin Giorgio in rosa hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese vincendo tutte le gare disputate. Danucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta e maggiore incisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblu allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Aroa Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire il tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Aspetta che le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao, belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

Grazie.

muito obrigado, muito obrigado.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Esatto. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali.

0: 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32,
1: certo.
0: Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
1: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
0: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
1: Quindi una sorta di spin-off di quella che è l'economia sostenibile,
0: esatto.
1: E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
0: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in
1: Perfetto.
0: Un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
1: Mi porti a vedere la struttura
0: Penso
1: indoor?
0: Forte.
1: La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere
0: lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino tutto. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante, Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murge, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché Certamente. Mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi giovani di Crispiano e non solo potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con 120, anche oggi 2 giugno, siamo di festivo, ma siamo comunque sempre attorniati da tanti ospiti che ci racconteranno ciò che accadrà questa settimana nella nostra città. E allora, visto che vogliamo cominciare subito, abbiamo un collegamento che non possiamo perdere e ci colleghiamo subito con un amico che ritroviamo per parlare di una nuova iniziativa importante che si terrà questa settimana a Taranto. Sto parlando di Piero Romano. Ciao Piero.
1: Ciao, ciao, grazie per questo momento. Io tra
0: Grazie
1: l'altro sono qui a Firenze che sono in partenza per Taranto. Tra l'altro mi sono trovato all'Osteria dell'Oca con una tarantina che lavora
0: a te.
1: qui all'Osteria dell'Oca, quindi diciamo naturalmente Antonella Mauro, che quindi saluto perché comunque diciamo, è bello ritrovarsi, no? C'è sempre quel
0: Certo.
1: piacere di incontrare persone della tua terra, quindi è
0: Certo.
1: bellissimo, insomma.
0: È vero,
1: Allora,
0: è proprio vero che i tarantini si trovano ovunque. Allora, parliamo di questo ritmo del cambiamento, sesta edizione del MAP Festival, che appunto è in addirittura di partenza, di avvio. Stiamo facendo vedere anche il calendario, si parte il giorno 5, partaci di questa sesta edizione.
1: Ma guarda che follia, è una follia. Questo MAF è veramente qualcosa che stimola l'immaginazione, la ricerca, l'approfondimento ma che dire, di percorsi, di itinerari, di emozioni. Con Gloria Campanella facciamo questo esercizio ogni anno per cercare di rendere questa settimana il più particolare possibile, più vicina naturalmente a quella che è il filo conduttore della programmazione. Quindi il fil rouge che ci porta a unire musica e architettura, luogo e contenuto. E quindi naturalmente abbiamo sempre una ricerca continua di eventi che possano farci scoprire la nostra città e ce la possiamo far amare. Intanto partiamo con Gigi Telesforo il 5, abbiamo quasi tutto esaurito già prima ancora di partire ufficialmente con una programmazione naturalmente che ha ogni giorno una sua particolarità. E Gigi Telesforo, voi lo sapete, è un artista eclettico che naturalmente nel jazz ci ha messo il cuore, la vita, ma anche la sperimentazione. E saremo alla Villa Pantaleo, una villa stupenda, meravigliosa, che va conosciuta. Fin pochi tarantini
0: È
1: la
0: vero.
1: conoscono per la sua bellezza e per la sua conservazione della storia, perché e questa è la cosa importante. La Villa Pantaleo ha una conservazione della storia antica incredibile, grazie ai suoi proprietari che in ogni minimo particolare ci mettono naturalmente la loro attenzione, ma la loro passione e il loro attaccamento alle radici. Quindi quanto fa bene naturalmente questa gente che è attaccata al proprio territorio e lo porta avanti con questa tutela naturalmente che ci rende orgogliosi. E dopodiché il giorno dopo.

0: ci sarà un concerto incredibile. Faremo un breakfast concert, lo faremo sul terrazzo meraviglioso, sul roof garden di Palazzo Troilo, perché sapete che questo è un festival che quest'anno gode del patrocinio dei giochi del Mediterraneo, e con Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Poi Daniela Spalletta è una vocalista incredibile, perché lei ha studiato canto lirico, canto barocco, canto pop e canto jazz. Allora, in tutta questa sua esperienza ci mette questo concerto, che sarà un momento meraviglioso la mattina del 6, quindi della domenica, alle 9:30. Ci vediamo per questo breakfast concert. Purtroppo è un concerto per pochi, perché ci vanno non più di 70-80 persone, però è un concerto naturalmente che lascerà un segno importante nella nostra terra, perché poi tra l'altro questa terrazza, questa roof garden di Palazzo Troilo ci permette di guardare la nostra città dall'alto. Voi sapete che la nostra città dall'alto è una delle più belle nel mondo,
1: e
0: quindi questo
1: è vero. Tra l'altro, Piero, scusami, il 6, che poi in realtà è sabato, si inizia dalla mattina e si finisce alla sera, perché ci sono ben 4 appuntamenti all'interno della giornata, giusto?
0: Mannaggia, me lo stai ricordando, che è vero, è una giornata intensissima, è intensissima, perché intanto abbiamo questo workshop di Cece Telesforo. Noi l'anno scorso facevamo un drum circle che ebbe un successo enorme con Israele Valera, dove facciamo, le persone si avvicinarono alle percussioni facendo insieme della musica con le percussioni. Questa volta con Cece Telesforo faremo un vocal circle, quindi con la nostra voce saremo in un laboratorio, in un workshop con Cece. Naturalmente ci aiuterà a trovare la nostra identità vocale e essere parte di una squadra, di un coro, e quindi un'esperienza assolutamente da fare. Guardate, è emozionantissima. E poi avremo una presenza meravigliosa, perché abbiamo con Andrea Baliselli, secondo me, toccato un momento delicatissimo, meraviglioso. Sicuramente conoscete l'esperienza di A Wild Mind. Lui unisce la neuroscienza alla natura, quindi la capacità di immergersi nella natura, di riconoscersi nella natura. E Andrea Baliselli ci farà fare una passeggiata dove? Nella parte della Circo Marpiccolo, dove noi facciamo il Medica Fest dagli ultimi 2 anni, quindi la Oasi dei Battendieri, fino alla Big Panchina e naturalmente fino al Disco. Quello sarà la zona in cui andremo a visitare con Andrea Baliselli, e la visita sarà naturalmente di eccellenza. Andrea Baliselli è uno che conduce naturalmente con una conoscenza anche psicologica del nostro io, e si farà ritrovare appunto nella natura, e sarà un'esperienza differente. Poi tra l'altro noi abbiamo anche preparato dei piccoli gadget che saranno anche che avranno significato per chi potrà partecipare a questa passeggiata, e avranno un significato tra l'altro che ci potremo portare a casa, e quindi saranno delle sorprese. E poi all'Istro, sempre 6 sera, quindi per finire questa giornata così intensa, così impegnativa, ci sarà un concerto. Guardate, questo è un concerto importante per noi, perché noi dobbiamo essere squadra in tutti i sensi. La città parteciperà a questa produzione che si chiama Mozart e Rossini, tra l'altro con aperitivo dell'Istro, dove chi parteciperà all'aperitivo potrà assistere al tramonto sulla terrazza dell'Istro, e quindi sarà un momento anche quello molto poetico, molto romantico. Però siccome io richiamo lo spirito di squadra, vi dico perché questa produzione sarà a Salisburgo al Mozarteum il giorno 20 di giugno, quindi noi la facciamo all'interno del MAP Festival, e tutti noi saremo testimoni di questa produzione, che poi sarà la nostra testimonianza, la nostra presenza a Salisburgo, che poi insomma la capitale della musica classica. Andremo a suonare Mozart e Rossini, quindi porteremo un po' della nostra Italia, e naturalmente andremo ad interpretare un po' della loro musica, quella mozartiana. E sarà finito il 6.
1: Il 6, sempre sabato, all'Istole 21, questo concerto particolarissimo, proprio a termine di questa giornata che effettivamente andrebbe seguita tutta, perché ha tanti momenti, tutti momenti diversi e particolari, differenti tra loro. Quindi in realtà è davvero un grande programma diffuso. Dunque, poi ovviamente si continua fino al 12, giusto?
0: Beh, allora il festival

0: Continua poi con il 10 di giugno, dove ci sarà la presentazione. Questo è un evento per pochissimi, veramente, perché è una presentazione di un quadro sonoro, un altro quadro sonoro che si unisce all'itinerario musicale che è presente solo a Taranto, nel mondo. Solo Taranto può vantare un itinerario musicale. Questo sarà il nono quadro sonoro e sarà il quadro sonoro di Amara. Amara, che voi sapete essere quella cantante meravigliosa, cantautrice, stupenda ispiratrice, che ha offerto canzoni a tantissimi cantautori. Una che io volevamo citare è la canzone Che sia benedetta, che canta spesso Fiorella Mannoia, che è veramente un momento di grande poesia. Amara sarà con noi a presentare il suo quadro sonoro, interpretato anche da Gloria Campaner, e sarà un quadro sonoro presentato alla conferenza stampa, alle autorità, quindi a poche persone che aderiranno a questo quadro sonoro, perché sapete è in forma di conferenza stampa, quindi ci sarà l'unica esecuzione dal vivo di questo quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner sulla terrazza della Camera di Commercio, vedendo la piscina olimpionica che terminerà nella sua costruzione. Tenete presente che questo quadro sonoro sarà poi installato proprio nei pressi della piscina olimpionica, quindi andrà a creare un bellissimo collegamento tra gli 8 quadri sonori presenti nella città e questo nuovo parco sportivo estremamente importante e per noi, per il futuro della città di Taranto, simbolico di una rinascita. Poi l'11 ci sarà un appuntamento meraviglioso cinematografico. L'11, infatti, presso la Masseria Battaglia, che è veramente è la rinascita anche del nostro territorio, grazie ai privati, grazie naturalmente alla volontà di persone illuminate, c'è questo docufilm di Valentina Cenni insieme al protagonista, nonché marito nella vita, Stefano Bollani. È un film che racconta di un concerto preparato da 11 jazzisti, indovinate chi è il protagonista? Stefano Bollani, ovviamente, non poteva che essere lui, visto che tra l'altro è il simbolo del jazz in Italia, ma con lui e con Valentina poi ci tratteremo dopo il film a parlare, naturalmente ad ascoltare anche qualche chicca musicale, perché se c'è Stefano Bollani non può che esserci anche musica, quindi questo è un altro aspetto importante. Colleghiamoci adesso anche all'anima del festival, che è quella architettonica, quella del designer in questo caso, con Chiara Alessi. Beh, Alessi cosa vi fa ricordare? Naturalmente la produzione di oggettistica di altissimo livello che teniamo tutti nelle case, la Alessi, in questo caso la figlia Alessi, ci parlerà di santi navigatori e designer. È ovviamente una relazione tra gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella nostra vita, quindi che possono essere più dell'utilizzo, più della semplice fruizione, ma naturalmente entrare nella nostra vita quotidiana. A questo punto io vi porto all'ultimo evento, che è questa cantante straordinaria, compositrice, arrangiatrice e cantante, che si chiama Mille, probabilmente più di qualcuno di voi la conosce, è una cantante con...
1: Bene, Piero.
0: Benissimo, benissimo. Io su questo,
1: bravo.
0: Perdonami, non avevo alcun dubbio, la sua cultura musicale è ben nota. E questo naturalmente ci porta ad affiancarci con lei in un'atmosfera. Lei canta canzoni che richiamano l'esperienza degli anni 60, gli anni 80 della musica pop italiana, e abbiamo pensato di accostarla insieme al direttore arrangiatore Angelo Nido all'orchestra che richiamerà i colori ivaldiani. Quindi immaginate questo barocco che si va ad inserire nella musica di Mille. E attenzione anche ad un'altra cosa: dove faremo questo concerto? Questo concerto si terrà all'interno dell'Arsenale Militare e per la prima volta, grazie a una collaborazione con il direttore Battaglia, il contrammiraglio Battaglia e ovviamente tutta la Marina Militare, faremo una prima iniziativa nei pressi del bacino Brin con una nave ricoverata nel bacino Brin. È una scenografia straordinaria,

ci fa capire anche dove arriva la tecnologia del nostro arsenale, dove arrivano le capacità ovviamente del nostro arsenale, e tutto ciò ci permette di appropriarci anche di quella che è la conoscenza a fondo della spina dorsale, cioè del DNA della nostra, del nostro territorio, anche al di là del muraglione. C'è una tecnologia meravigliosa.

0: anche se va oltre a quello che è appunto pensabile da noi mortali. E poi ci saranno delle installazioni diffuse per la città, naturalmente, che sarà bello anche scoprire di volta in volta.
1: Allora Piero, intanto grazie, perché insomma sei fuori e quindi ovviamente insomma non era facile avere la disponibilità del collegamento, però ci premeva parlare insomma con qualche giorno di anticipo di questo programma. Se sei d'accordo, io farei un recap lunedì prossimo con Gloria Campaner, che in realtà avremmo voluto coinvolgere anche oggi, e tanto saremo a metà del cammino e potrebbe essere, diciamo, l'occasione per insomma richiamare quelli che saranno gli eventi della settimana prossima. Quindi davvero un gran bel programma, e poi sempre guardando anche alle nuove proposte. Mille, tra l'altro, è una cantautrice con una grande presenza scenica, reduce da un grande successo al Miami Festival a Milano, tra l'altro rappresentata da una tarantina, gestita da una tarantina, quindi insomma tutto torna poi.
0: Ci siamo. Guarda, Gloria Campaner vi saluta, lei in questo momento è al Quirinale, sta presentando uno dei concerti del Quirinale, quindi sì, come vedete è estremamente impegnata. Io sono molto orgoglioso di averla come compagna di questa, compagna di, appunto, di percorso di questo festival, perché è un'artista impressionante, una mente molto aperta, e sarà presente proprio a Taranto dal 4 fino al 12, così potremo confrontarci con lei, esatto, anche per quelle che saranno le prossime edizioni del MAP.
1: Va bene, grazie Piero. Allora ci rivediamo per la settimana prossima, anzi ci rivediamo prima, perché secondo me verremo a trovarvi direttamente nei magnifici luoghi che saranno appunto teatro di questo MAP Festival, sesta edizione per 2026. Grazie Piero, ci vediamo presto e buona continuazione.
0: Ci grazie vediamo per a questo momento.
1: Grazie ciao a te. E allora noi, dopo questa bella chiacchierata circa il MAP Festival, ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo in studio.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
1: Oggi è una puntata veramente dedicata maggiormente alla musica, perché davvero parliamo di questi appuntamenti straordinari che occuperanno le serate tarantine a partire da questa settimana. Ed è questo il momento in cui ci andiamo a collegare con un altro grande amico della musica, è proprio il caso di dirlo. Sto parlando di Paolo Ruta, direttore artistico degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che ci parlerà di questa bellissima iniziativa che dal 3 al 10 di giugno propone Le Corde che Suonano. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao Sabrina, un saluto a tutti voi.
1: Allora Paolo, si parte il 3 di giugno per questa quinta edizione delle Corde che Suonano, che vedrà il Mudi come, insomma, il Museo Diocesano, il Chiostro del Mudi come proprio sede per far risuonare appunto gli strumenti a corda. Allora parlaci un po' di questa iniziativa, di questa edizione e del primo appuntamento, che è quello più prossimo.
4: Sì, sono in pratica quattro concerti tra il 3 e il 10 giugno. Di solito andavamo un po' più avanti, però per non sapendo che l'11 giugno sarebbero partiti i mondiali di calcio, sperando che l'Italia si qualificasse, abbiamo deciso di fermarci il giorno prima. Quindi quattro giorni intensi, con bella musica, un programma davvero

0: gradevole, piacevole, si va da una serenata napoletana con un giovanissimo Fabrizio Mandara a una produzione da sud a sud con Nico Berardi, uno dei leader della Notte della Taranta, e Miguel Zepe Diaz, che è un chitarrista cileno. E poi ancora un concerto per liuto e voce con Massimo Marchese, che è uno dei rappresentanti più iconici di questo strumento, appunto il liuto, e Anna Berardi con un programma che si chiama Della Fortuna, tratta in pratica di musica che va dal 500 al 700. È una chicca davvero da non perdere. E poi il 10 di giugno, per la prima volta a Taranto, sarà suonata la Sonada, che è una chitarra a 12 corde che Christian Laverner si è fatto costruire da un liutaio spagnolo, Carlos González, questo liutaio. E quindi per la prima volta avremo la possibilità a Taranto di ascoltare uno strumento unico nel suo genere, uno strumento che è stato creato apposta per Christian Laverner, che è stato il primo a suonarlo.
1: Senti Paolo, anche quest'anno insomma c'è questa bella fusione tra la tradizione artigianale e poi queste ricerche espressive innovative, no? Come piace sottolineare agli amici della musica, che ovviamente hanno proprio la loro location, direi naturale, presso il Chiostro del Mudi, giusto?
0: Sì, è nostra intenzione riqualificare i luoghi della città vecchia tarantina, che poi è il cuore della nostra città. E siamo stati i primi ad utilizzare il Mudi una ventina d'anni fa come contenitore culturale, di eventi, di spettacoli, di concerti, e stiamo continuando ogni anno, grazie alle gentili concessioni del Museo Diocesano e dell'Arcivescovado, stiamo continuando a utilizzarlo per queste iniziative. E il chiostro è bellissimo e ha un'acustica perfetta. È molto suggestivo, e poi noi oramai da quando abbiamo fatto la prima edizione, realizzato la prima edizione delle corde che suonano, offriamo anche all'ingresso ai nostri abbonati, ma anche al pubblico in generale che viene a seguire questi concerti, offriamo delle bollicine, e per la serata napoletana ci sarà un tipico dolce napoletano, per cui è da seguire perché ci si immerge in una dimensione diversa. A volte alcuni dicono: ma siamo a Taranto veramente? Ebbene sì, Taranto ha dei gioielli che vanno riscoperti, e noi contribuiamo a farlo.
1: Voi siete reduci come amici della musica Arcangelo Speranza, insomma, dopo l'edizione di quest'anno della rassegna, poi c'è stato il concorso pianistico internazionale, giusto che si è concluso una settimana fa circa, e immagino sarete già al lavoro per quello che è il nuovo anno. C'è già qualche indicazione oppure no?
0: Senti Sabrina, ci stiamo lavorando. Volevo ricordare che il primo premio del concorso è stato assegnato a Pierpaolo Buggiani, che ha vinto anche una borsa di studio di 4.000 euro e 5 concerti in giro per l'Italia. Mentre per la prossima stagione, come dicevo, ci stiamo lavorando, sarà una stagione nuova, diversa, dove daremo spazio a delle nuove forme di musica. Una su tutti, non so se conosci i Taiko, i tamburi giapponesi, saranno nostri ospiti per appunto della nostra prossima stagione. Quindi uno spettacolo davvero eccezionale. Certo, non potremo non dedicare spazi alla musica classica, perché comunque la musica è il target che ci rappresenta anche a
1: Certo.
0: livello internazionale. Quindi devo dire che sì, ci stiamo lavorando.

0: presto, io credo entro il 10 di presentarvi la stagione.
1: Per invece partecipare alle corde che suonano, quali sono, come si può fare? Cioè, chiaramente rivolgersi sul sito sicuramente degli amici della musica, ma
0: Sul sito
1: ovviamente.
0: è Amici della Musica, amicidellamusicataranto.it, si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure presso il nostro studio, però ovviamente domani gli uffici saranno chiusi, quindi o mercoledì mattina o la sera direttamente sul luogo del concerto. È un concerto che è da non perdere, anche perché il giovanissimo Fabrizio Mandara, c'ha appena 20 anni, è la prima volta che fa un concerto davvero tutto dedicato alla canzone napoletana. Lui è uno dei massimi, come si dice, rappresentanti del genere della canzone classica napoletana. C'ha una voce da altri tempi. Io l'ho sentito l'anno scorso in un festival a Deliceto in provincia di Foggia. Era ospite di una serata un po' particolare e gli ho chiesto subito di essere nostro ospite, anche perché ci piacerebbe ascoltare anche la voce che è davvero bella, ma come. Ripeto, quelle voci di una volta, di un tempo. Avremo anche omaggi, ci sarà anche un omaggio al nostro Mario Costa, ma anche a Guglielmo Cottai, a Bovio Lama, insomma, ci sarà tantissima musica. Insomma, per chi ama questo genere, non può perdere assolutamente questo concerto.
1: E allora sicuramente saranno in tanti con questa serenata napoletana di Fabrizio Mandara per il primo appuntamento di questa edizione delle Corde che Suonano, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta, attendiamo
0: Grazie
1: notizie per il
0: Sabrina
1: prossimo
0: Morea.
1: anno. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: Ciao, bella,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. E noi ci rifermiamo qualche secondo e poi io attendo già il primo ospite in studio che sta già dietro la porta, tra un po' vi dirò chi è.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora ci ritroviamo in studio e, come vedete, tra qualche frazione di secondo non sono sola, perché insomma sta diventando una piacevole abitudine quella di avere a fianco a me il nostro amico Giuseppe De Filippis per parlare di curiosità del web. Fino a questo momento spesso e volentieri ci siamo ritrovati nelle puntate del mattino di Buon Mattino del venerdì, dove insomma andavamo alla ricerca di qualcosa di strano, comunque di raccontarvi di cose belle, cose meno belle.

0: del web, adesso invece abbiamo tentato di andare, di spingerci un po' oltre,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Proviamo, vediamo che succede.
0: Vediamo che succede.
1: Così posso riprendermi il titolo di esperto
0: di informatica, sarebbe anche ora. Allora, che cosa succede?
1: Allora, Sabrina, come si chiama questa trasmissione? Ricordiamolo agli ascoltatori e telespettatori.
0: Che domande, 100 eventi.
1: E qual è l'evento più in voga in questo periodo? Parte, diciamo, verso aprile, maggio, giugno, luglio.
0: Senti, per me la musica, cioè i concerti, la musica, che ne so, il teatro, il cinema all'aperto.
1: Ce n'è un altro.
0: Un altro, non so, lo sport, non lo so.
1: No. I mondiali di calcio, no.
0: I giochi del Mediterraneo,
1: no. Il matrimonio.
0: E non sono ferrata su questa parola.
1: Neanch'io, se non perché ci lavoriamo entrambi in quel settore. In un
0: esatto,
1: modo,
0: era bravo.
1: Tra l'altro ci siamo conosciuti grazie al
0: matrimonio. Grazie al matrimonio, ma non era il nostro, insomma,
1: no.
0: Era una cosa di lavoro e in quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora, perché parliamo di matrimonio oggi? Perché il nostro buon Giuseppe,
1: sì, credo,
0: ha fatto?
1: Allora, mi è apparsa su Instagram una cosa, non lo so perché, prima mi apparivano tutte le app di incontri, da un po' di tempo a questa parte, forse l'algoritmo ha capito
0: che sei fidanzato.
1: E quindi adesso mi propone le app di matrimoni.
0: Ecco.
1: È un'app sui matrimoni bellissima, perché poi sai quando sgranigli occhi,
0: l'illuminazione.
1: Si chiama Fantasposi.
0: E allora, dopo aver parlato del Fanta Sanremo nel periodo di Sanremo, è la volta oggi di parlare del Fantasposi.
1: Quindi quello che ho fatto è stato chiamare l'ideatore.
0: Certo.
1: Gli ho scritto, infatti vedi qua già sta arrivando
0: l'app Fantasposi, bellissima.
1: È bellissima ed è super divertente, perché poi gli ho dato un'occhiata ai punteggi, adesso ne parliamo con il responsabile
0: di questa, sì, bella trovata, con l'autore. Allora sì, in realtà poi io ormai lo stuzzico a Giuseppe, nel senso che parliamo e quindi siamo arrivati all'ideatore di questa app che abbiamo in collegamento.
1: Sì, Roberto?
2: Sì, salve a tutti.
0: Ciao Roberto Panzera. Roberto, dove ti trovi tu esattamente?
2: A Lecce.
0: A Lecce.
1: Diciamo sì, perché è una eccellenza pugliese, cioè è genio pugliese questo.
0: Voglio dire, è chiaro che i pugliesi hanno una grande tradizione sulle spalle per quanto riguarda i matrimoni, quindi voglio dire, sfruttiamo anche questa nuova applicazione.
1: Allora Roberto, dici un po', com'è nata questa idea bellissima?
2: Allora, nasce una sera del 2022 mentre si chiacchierava con degli amici riguardo un matrimonio che arrivava a dicembre, quindi abbiamo così iniziato la sera a dire: ma secondo me quello zio si ubriaca, è sicuro, inizierà a fare un sacco di brindisi. E così, un po' scherzando, abbiamo iniziato a dire: vabbè, se si ubriaca sono 10 punti. E così, cioè, un po' abbiamo detto: ok, ci siamo guardati, facciamolo. Poi volevamo farlo così, segnare un po' di punti su carta, anche io però sono un ingegnere informatico e quindi ho detto: vabbè, ok che è un mese, però ce la posso
1: quindi
2: fare.
1: Quindi l'app l'hai creata tu praticamente?
2: L'applicazione, sì.
1: L'hai creata tu e sei riuscito a realizzarla praticamente in meno di un mese, in un mese, quanto ci hai messo?
2: Sì, vabbè, era una prima versione molto base, giusto per segnare questi punti, vedere insieme, cioè tutti.
1: Allora, spieghiamo però come funziona.
0: Di, Roberto, continua, spiega, stavi dicendo.
2: Sto dicendo, era una prima versione, potevamo segnare i punti e vedere insieme il punteggio. Poi ho visto che tutto sommato ha riscosso molto successo durante quel matrimonio e quindi abbiamo deciso poi di rilasciarla per tutti, aggiungere delle funzionalità e diciamo sta crescendo in questi anni.
1: Ok, ma come funziona? Spieghiamolo, perché ci possiamo scegliere fare le squadre o le squadre si dividono in qualche modo?
2: No, allora a differenza del Fantasanremo dove...
1: O del Fantacalcio.
2: Del fantacalcio dove non siamo noi protagonisti ma i cantanti, i calciatori che dipendiamo da cosa fanno loro, in questo caso la nostra idea era di coinvolgere tutti gli invitati attivamente e quindi abbiamo deciso di dividere in due squadre, quindi di solito sono la squadra dello sposo contro la squadra della sposa e quindi tutti gli invitati si schierano e devono compiere queste azioni per

0: far guadagnare punti alla propria squadra. Naturalmente
1: Ok, senti, io sto.
0: vince chi
1: Come
0: guadagna più.
1: scusa?
0: Naturalmente vince la squadra che fa più punti.
1: Guarda Sabrina, ci sono una marea di punti che sono
2: Ho
1: troppo
2: visto,
1: ridicoli.
2: ho visto, ho visto.
1: Tra l'altro, adesso leggiamo qualche punteggio. Quali sono i punteggi secondo te più divertenti? Poi ti dico quelli che sono per me più divertenti.
0: No, non saprei fare una classifica. Possiamo dire dalle statistiche che parecchie invitate si tolgono le scarpe. Questo è un dato che è
1: E fino alle
0: emerso.
1: scarpe, mo mi hai ricordato una cosa.
2: Vabbè, non
0: Questo forse è il
2: approfondiamo con
0: bonus
2: i.
0: più assegnato in questi anni.
1: No, perché scusami
2: No,
1: Sabrina,
2: poi devo fargli una domanda.
1: sempre a proposito di punteggi, adesso mi hai ricordato una cosa, come sappiamo, non facciamo pubblicità, ma io ho una masseria che do in fitto per matrimoni anche. E un catering una volta nello sgomberare ha trovato una parte di una, come si dice, intima di una, cioè, un paio di mutandini ha trovato sotto un tavolo.
2: Ah, ok. Ah, quindi.
1: Quello quanti punti sarebbero stati?
0: Allora, questo è un malus in realtà, quindi sono meno 10 punti
2: Meno 10 punti.
0: quando si vedono gli indumenti intimi per
2: Vedi, qui là si vedeva proprio
1: e
2: nettamente.
1: no, quella l'aveva
0: Anche in questo
1: tolti proprio.
0: caso
1: Poi,
2: Se, aspetta, no, voglio fare
1: vai,
2: una
1: vai, vai.
2: domanda. Roberto, allora intanto stavo vedendo le categorie che sono bellissime. Cioè, sono le categorie nelle quali sono divise le varie azioni, ci sta quella religiosa, le tradizioni, i disastri, le animazioni, il dress code, il ricevimento, varie, fantaspose e cerimonia civile. Quindi chiaramente diciamo, i vari punteggi sono legati a delle azioni nell'ambito delle varie categorie, giusto?
0: Sì, diciamo che possiamo dividerle in realtà in due macro categorie. Tutte quelle azioni che uno fa attivamente, quindi ad esempio dedica una canzone agli sposi, urla auguri, mentre poi ci sono tutta una serie di azioni che se capitano, cioè possono accadere, ad esempio cadere in una pozzanghera, cioè quello magari non è detto, però se succede, quindi, è un momento da ricordare. Da condividere con tutti.
2: Allora, vedo le azioni che hanno dei nomi meravigliosi, bellissimi proprio, cioè, ne dico alcuni, e praticamente cioè, pensava a qualcun altro, sposo o sposa, che sbaglia il nome del consorte, questo è un malus perché vedo meno 50 punti, giusto?
0: Esatto, però cioè, ci sono tanti bonus che uno pensa, no, ma questo non succederà mai, e poi magari capita.
2: Un altro, beh, però bello, nella categoria disastri, tiratemi fuori di qui che l'invitato che rimane chiuso in bagno, che capita spesso nei matrimoni, sentir bussare violentemente da qualcuno che è rimasto chiuso in bagno. E poi ci sono quella, ecco, Vittorio Sgarbi, l'azione Vittorio Sgarbi per la categoria disastri, invitati che si insultano. C'è stata una grande fantasia da parte vostra, insomma, come avete fatto? Come hai fatto a individuare poi le varie azioni e da inserire nelle categorie?
0: Allora volevo precisare che queste in realtà sono il bonus, le azioni che abbiamo pensato originariamente per il matrimonio, quello del 2022. Quindi, tranne poche aggiunte, in realtà sono quelle originali. E in quel mese famoso, in attesa del matrimonio, c'è stato un intenso lavoro per cercare di, appunto, di trovare queste categorie, queste azioni che potessero animare il matrimonio, quindi coinvolgere un po' tutti attivamente, e poi pensare a quelle situazioni che facevano magari sorridere, però era anche, cioè, più difficile prevedere.
2: Senti, ma è mai capitato che c'è la domanda tra gli invitati questi, tra quanto si lasciano secondo voi? Non è ancora stato fatto
0: Allora, non lo so.
2: il
0: No,
2: fantadivorzio, non esiste.
0: però ci possiamo pensare come uno sviluppo futuro.
1: Io, a me purtroppo è capitato di avere due
2: Ecco.
1: coppie che nel giro del corso della vita, insomma, da 10 anni che gestisco la masseria, insomma, due coppie che purtroppo si sono separate. Però per fortuna mi hanno chiesto i soldi indietro,
2: Vabbè, no,
1: quindi.
2: quello no, pensavo che si erano separate il giorno del
1: No,
2: matrimonio.
1: no, già, anche se mi hanno raccontato.

0: questo a Roberto magari può interessare. Uno dei catri con il quale lavoro mi ha raccontato che c'è stata una coppia che praticamente non è arrivato sull'altare. Hanno fatto la festa, ma ognuno era
1: per i fatti suoi.
0: Sì.
1: Quindi vi diamo anche queste idee, Roberto.
2: C'è il malus ex che interrompe le nozze.
0: Quello è fantastico.
2: Però sono 1000 punti in meno, quindi la partita è finita.
1: Praticamente sì.
0: E lì abbiamo temuto ad un matrimonio di un mio amico che si presentasse l'ex a reclamare.
1: Tra l'altro sì. Si chiama il Reduce l'azione. Fantastico.
0: No, spettacolare. Senti, però tu mi avevi detto anche un'altra cosa, che si possono aggiungere altri bonus e altri malus.
2: Sì. Esatto, infatti prima sto dicendo questi sono quelli che avevamo scritto noi, però abbiamo poi dato la possibilità di creare i bonus e i malus personalizzati, naturalmente acquistando poi la versione
0: premium,
2: pagamento della partita, però di base uno può scegliere anche di giocare gratuitamente con i nostri bonus e malus, quelli di default.
0: Senti, giusto per curiosità, quanto costa l'app?
2: Allora, no, l'app è gratuita. E anche una partita è gratuita, eventualmente per sbloccare queste funzionalità, quindi di personalizzazione praticamente assoluta, perché si possono anche poi togliere le nostre azioni, viene 200 euro.
0: Ok.
1: E che si vince?
2: Però, senso, che si vince?
1: Ci sono i premi in palio, c'è qualcosa?
2: Noi non mettiamo direttamente, anzi un po' come dicono quelli del Fantasanremo, c'è la gloria eterna.
1: Ok.
2: Poi naturalmente a discrezione degli sposi voler premiare, abbiamo visto, perché poi alcune coppie ci scrivono, ci mandano poi delle foto, abbiamo visto ad esempio c'era chi metteva in palio una cena, poi noi abbiamo anche alcuni gadget in realtà sul nostro sito, alcune magliette, o abbiamo fatto delle medaglie per un matrimonio a cui abbiamo partecipato ultimamente, quindi poi a libertà, fantasia degli sposi.
0: Sabrina, qualche fatto particolare che è successo a te in qualche matrimonio? Magari possiamo vedere se ci sono stati punti?
1: Io come in matrimonio ho partecipato sempre per mettere la musica, cioè mi hanno chiamato ovunque per suonare. Una volta mi è capitato un matrimonio tra una tarantina e un peruviano e gli invitati erano peruviani che hanno passato tutta la notte, che non ne potevo più di mettere musica, a bere la bevanda tipica del
0: sour, che non mi ricordo,
1: il soco sour, sì, una cosa del genere, e insomma lì ne ho viste di cose, e a un certo punto io ho detto proprio garbatamente: ah, basta, cioè, non se ne poteva più.
0: Allora, qui che punteggi ci sono? DJ scocciata, invitati ubriachi.
2: E poi se si interrompe la musica sono 80 punti se ci sono problemi tecnici, quindi poteva anche
1: esserci. No, questo grazie a Dio non è mai capitato.
2: No, casualmente si staccava la musica per andare.
1: No. Abbiamo sempre reso felici tutti fino alla fine, malgrado tutto, insomma.
0: Va bene, io ho esaurito, anche perché poi nella prossima puntata creiamo un cliffhanger, come dicono
1: gli
0: esperti, sì, perché ne ho parlato anche con Roberto, magari c'ho una sorpresa per te per la prossima puntata.
1: Pensa, Sabrina. Stavo vedendo le magliette bellissime.
2: Io infatti non la conoscevo, ho dato uno sguardo dopo che mi hai raccontato.
0: Vabbè, sì, però vabbè, questa è una sorpresa, quindi non la possiamo dire.
1: Sì, possiamo spoilerare.
0: Bellissime, ma queste sono sempre vostre?
2: Sì, queste le abbiamo fatte noi e sono diciamo distribuite tramite Amazon.
1: Ma vabbè, meravigliose, sono veramente belle, bravi. Roberto, guarda, veramente devo fare i complimenti perché c'è tanta creatività, ma anche fatta molto bene. Le magliette sono troppo belle.
0: Sì, molto, molto. Insomma, vedi, genio pugliese.
1: Genio pugliese, assolutamente.
0: Roberto, come ti ho detto al telefono, quando poi tra un po', perché ne sono sicuro, ti chiamerà Radio DJ, ti chiamerà Radio 2, tu dillo che ti abbiamo scoperto noi,
2: Assolutamente.
1: Ci teniamo, sai, anche noi, non abbiamo medaglie, però queste cose ci teniamo.
0: Un po' di gloria a noi.
2: Assolutamente,
1: grazie. Allora, intanto Roberto, io ti auguro buon lavoro a questo punto, perché ovviamente diventa un lavoro, poi parte sempre, queste cose partono con me.
2: Abbiamo raggiunto proprio in questi giorni 35.000 utenti, cioè
1: Mamma
2: proprio
1: mia.
2: Giocatori attivi.

0: Si sta diffondendo in tutta Italia, pian piano, e abbiamo anche la versione internazionale, cioè abbiamo resa
1: Ma che
0: disponibile per tutto
1: figata!
0: il mondo. Si chiama Fanta Wedding in questo caso.
1: Certo.
0: Ci sono state anche alcune partite
1: Io ho un
0: internazionali.
1: matrimonio di stranieri a fine mese, glielo propongo allora.
0: Bravo, mettilo nel pacchetto. Allora, grazie Roberto Panzera. Rimaniamo in Grazie
1: contatto, Roberto. Tienici al corrente di quello che accade con questa app,
0: a te.
1: veramente simpaticissima. Ed è stato un piacere conoscerti e ti auguriamo un buon lavoro con questo Fantasposi, insomma, che condivideremo anche sulle nostre pagine.
0: Grazie
1: Ciao Roberto,
0: mille.
1: grazie.
0: Buon lavoro.
1: Grazie anche a
0: Ciao.
1: te, ciao, grazie. Bravo, questa cosa è stata molto bella, questa cosa è stata molto bella e siamo alla ricerca di... Tra l'altro io vorrei dire, se avete delle app simpatiche che volete approfondire e
0: Sì,
1: conoscere meglio, noi siamo a disposizione,
0: ce le
1: ce le
0: studiamo.
1: studiamo e andiamo a ricercare i personaggi collegati.
0: Sì, assolutamente. E ti ripeto, così, ripeto, rifacciamo il cliffhanger. Settimana prossima c'è sempre qualcosa collegato al matrimonio.
1: Benissimo, e allora attendiamo la settimana prossima, questo giusto per dire che ci sarà anche la settimana prossima.
0: Mi
1: Lo
0: dispiace.
1: so, dobbiamo dirlo a Dario Gallitelli.
0: Sì.
1: Grazie a Giuseppe De Filippis, ci rivediamo qui a 120, grazie ancora e buono
0: Grazie
1: studio. Noi ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Ritroviamo due amiche che abbiamo incontrato un mese fa, più o meno. Abbiamo incontrato queste ragazze di questa associazione nuova, Fluxalab, con la quale abbiamo parlato delle prime iniziative che presentarono in maniera del tutto eccezionale a Mercato Nuovo. E quindi buonasera, benvenute a Greta Marraffa e Ilaria Pagliarulo. Allora,
3: Grazie mille.
1: ragazze, tutto a posto?
3: Sì,
1: Come
3: sì.
1: sta andando questa attività dell'associazione, visto che ne abbiamo parlato dell'intervista e vedo già che si stanno incastrando i vari eventi?
3: Stiamo costruendo, è un percorso, diciamo, di rete che cerchiamo ovviamente in cui cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà cittadine e cerchiamo anche di fare iniziative culturali con uno sguardo a quelli che sono i temi sociali e politici della città. Sicuramente da ultimo abbiamo cercato di prendere parola sull'omicidio di Bakary Sakho e anche lì abbiamo cercato di portare anche un nostro pensiero e una nostra proposta.
1: Adesso di questo ne parleremo, intanto siamo qui per parlare dell'evento che si terrà domani 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop in via Luci Marini a Lido Bruno, quando ci sarà la possibilità di incontrare un beniamino di Taranto, insomma,
3: Esatto.
1: diciamolo, un amico, Gennaro Giudetti, che ogni volta che è a Taranto cerchiamo in qualche modo, no, di averlo per parlare con lui delle testimonianze di quello appunto che lui ha vissuto come operatore umanitario. Ed è l'occasione, quella del Beach Bop, con voi per parlare appunto del libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza.
3: Sì, il 3 giugno prossimo ci ritroveremo di fronte al mare, al Beach Pop, per le 18:30 circa, a presentare l'ultimo libro di Gennaro Giudetti, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Il suo libro è la pura rappresentazione, del racconto, della narrazione di quel processo di disumanizzazione

0: che ha visto Gaza, il popolo palestinese coinvolto. Il suo libro è molto crudo e brutale a volte, ma nello stesso tempo riesce a trasmettere messaggi di coraggio e di speranza. Ci siamo chieste cosa spingesse un giovane uomo occidentale ad andare oltre quella frontiera, a mettersi in discussione così, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Beh, io penso che lì c'è sicuramente un pizzico di follia, ma anche tanto coraggio. Di fronte a un mondo che è dormiente, che è silente, c'è qualcuno come lui, come tanti operatori umanitari, che mettono in discussione la propria vita per contribuire a cambiare la narrazione e la storia globale. E quindi quel libro è, sì, crudo, brutale, ma allo stesso tempo ci consente di guardare con gli occhi di chi effettivamente è stato lì, perché Gennaro è stata una delle poche voci
1: Certo,
0: italiane lì presenti a Gaza, di capire effettivamente che cosa è accaduto e cosa sta accadendo, anche oltre quello che i media nazionali hanno trasmesso. Quindi è importante esserci per essere testimoni, di quello che accade nel mondo.
1: ma anche perché il titolo è assolutamente indicativo, cioè quando parla Gennaro, effettivamente attraverso lo sguardo tu veramente vedi l'orrore di quello no, che lui ha vissuto. E anche la gioia in alcuni momenti, no, di aver aiutato determinate persone, quindi davvero è un titolo assolutamente in linea con la sua esperienza e non è giusto per un titolo, no, messo lì a caso, è davvero un'esperienza reale, vissuta quella sua, e quindi sicuramente sarà l'occasione ancora una volta per chi non l'ha mai fatto di incontrarlo e sentire i suoi racconti.
0: Assolutamente.
1: No, allora, è Ilaria.
0: Allora, noi per quanto riguarda il murales,
1: Allora, spieghiamo,
0: spieghiamo,
1: ritorniamo,
0: esatto,
1: cioè, in occasione
0: torniamo
1: della, insomma,
0: dell'omicidio di
1: dell'omicidio di.
0: Bakary Sakho. Abbiamo pensato, ci sono state varie proposte, abbiamo sentito da più parti della cittadinanza. Noi abbiamo pensato ad un murales. Abbiamo pensato ad un murales perché crediamo fermamente, come Fluxalab, nell'arte come strumento sia di cultura ma anche di memoria collettiva. Infatti, il murales è comunque un monito sempre presente, sempre attivo, là disarmante, che accoglie comunque la cittadinanza, e quindi sarebbe comunque, secondo noi, il progetto più indicato in quel senso. Naturalmente sappiamo benissimo che non può bastare a portare, insomma, miglioramenti in un contesto di degrado socio-culturale come quello, purtroppo, come alcune zone della città, della nostra città, ma che di tutto, insomma, di tutta l'Italia. E quindi ed è proprio qui che noi invece chiediamo che le istituzioni possano fare degli interventi programmatici, anche duraturi nel tempo, in maniera tale che possa esserci un cambiamento culturale, sociale, economico, all'interno della nostra città, per poter dare quelle opportunità che ancora mancano a tantissimi giovani e tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della nostra cittadina. E quindi questo è soltanto, cioè, il murales è comunque un'indicazione per portare avanti percorsi che è di rinnovamento, ecco.
1: E tra l'altro sulle vostre pagine social, insomma, avete pubblicato insomma, queste frasi molto belle, no? In ricordo di Bakary, che appunto erano collegate a questa idea che voi state portando avanti. Quali sono i prossimi step per l'eventuale realizzazione di questo murales?
0: Allora, noi abbiamo trovato delle sensibilità sicuramente nella massima assise cittadina, in alcuni consiglieri comunali che sicuramente hanno colto l'occasione per dirci che avrebbero sostenuto questa proposta. Ovviamente la difficoltà un attimo è anche quello di trovare dei muri dove poter sviluppare questo tipo di arte, però dobbiamo dirlo, comunque Taranto non è estranea a questo tipo di arte moderna. Sappiamo che la nostra città è stata interessata da
1: Certo,
0: importanti progetti
1: come no?
0: anche di caratura europea. Tra i vari c'è sicuramente la rappresentazione di Iorit, quella appunto nel quartiere Tramontone, ma in tutti i quartieri, diciamo anche della periferia della nostra città, l'arte sicuramente è uno spiraglio di luce, quindi inevitabilmente serve a non spegnere il ricordo, anche perché io penso che dietro queste iniziative ci deve essere una costruzione radicale, un processo culturale che sicuramente anche molti operatori, no, del settore stanno portando avanti, cercando di dare, diciamo, forza a quelle realtà.

0: realtà che, dei quartieri che fino a qualche anno fa erano messe ai margini, ma che invece ad oggi rappresentano proprio il motore che pullula di cultura, come appunto il Porta Napoli o comunque
1: Certo.
0: tutte quelle realtà che ad oggi sono dei riferimenti. Ed è inevitabile che questo tipo di lavoro parta sicuramente dalle istanze della collettività, ma debba tradursi poi in atti concreti amministrativi,
1: Amministrativi,
0: ed è
1: certo,
0: per questo
1: ma che di
0: che
1: idee ce ne sono tante,
0: cioè,
1: sarebbe
0: bisogna
1: bello poterle
0: realizzare, sì.
1: realizzare. Allora, voi siete partite con la presentazione del libro, no? Come collettivo femminile siete partite con la presentazione del libro di Salvatore Scarci, che tra serio e faceto ovviamente si è parlato di amore tossico, anche
0: Certo.
1: in quel caso. Adesso la presentazione del libro di Gennaro Giudetti, mercoledì 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop. Si è parlato di questa idea di murales, quindi diciamo le attività del collettivo si stanno piano piano, no? Incasellando
0: Sì,
1: nell'insieme in una serie di attività, insomma, dirette al pubblico. Qual è il prossimo step?
0: allora sul
1: Se si può
0: prossimo step,
1: sapere, se
0: allora
1: sennò poi ci
0: qualcosa,
1: ritroviamo di là e
0: esatto,
1: poi
0: sì,
1: ne
0: con piacere.
1: riparliamo.
0: Allora, diciamo, costruire questi eventi è veramente molto difficile, nel senso che comunque c'è sempre il bisogno di mettere insieme tante forze e diciamo, lo sforzo in questa città è proprio questo, cercare di unirsi sempre, no? Cercare di andare oltre. Però abbiamo come obiettivo quello di portare avanti dei progetti itineranti ed è per questo che abbiamo scelto come prossima meta, almeno questo lo possiamo dire, come location ideale la città vecchia.
1: Sì.
0: Quindi andremo lì, diciamo, a scovare un luogo che possa essere, diciamo, idoneo per un format che abbiamo in mente, che è un format, diciamo, più ristretto che vada a curare dei temi molto introspettivi, interattivi, quasi terapeutici. Non vogliamo svelare nulla di più, ma sicuramente sentirete presto
1: Va
0: un'iniziativa con
1: bene.
0: una persona, diciamo, conosciuta.
1: Bene. E allora, io vi aspetto qui per le prossime volte, insomma, Fluxalab insieme alle vostre colleghe, grazie a Greta Marraffa,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: a Ilaria Pagliarulo.
0: Grazie a voi.
1: Noi siamo qui, attendiamo vostre notizie. Ovviamente un saluto a Gennaro Giudetti e un saluto ai ragazzi di Beach Bop che sono sempre disponibili ad accogliere queste attività. Vi
0: Grazie.
1: attendo qui per le
0: Grazie a voi.
1: prossimi eventi. E prima di salutarci qui da questa puntata di 100 eventi, intanto ringrazio Alessandro Labriola in regia, mandiamo in chiusura un'intervista realizzata sabato scorso in occasione dell'anteprima a Taranto della proiezione del film Il protagonista, che si è tenuta presso il Cineporto e alla presenza del regista Fabrizio Benvenuto e di uno degli attori Pierfrancesco Nacca. Quindi vediamo questa intervista e noi ci ritroveremo qui a 120 la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata. Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e Pierfrancesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
2: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare perché insomma, è stato un piccolo trionfo personale e anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi Pierfrancesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
3: Diciamo che questo film è delicato già dalla prima lettura. Un anno prima di girare, Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale. Ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno. E uno diciamo, dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.

0: 100 storie oggi ha un ospite molto interessante, capita spesso, sempre, qui nel salotto di Studio 100 o, come diciamo noi, quando siamo ospiti dei nostri ospiti. Oggi è con noi Mario Balzanelli, benvenuto.
1: Ben trovato, Angelo.
0: Benvenuto, dottore.
1: Ben trovato. Va bene, Mario Balzanelli.
0: Allora, Mario, è un piacere averti qui perché 100 storie focalizza soprattutto sulla vicenda umana di chi esercita un ruolo professionale, artigianale, commerciale, imprenditoriale, politico, culturale. A noi piace far conoscere le persone che spesso si celano dietro ruolo, nome, cognome, molto noti, ma non per questo popolari. Allora, Mario Balzanelli, tu hai superato da poco i 60 anni, sei un Tarantino, siamo quasi coetanei, ma cominciamo col dire, Mario Balzanelli, tu sei nato a Taranto?
1: No, io sono nato a Barletta da genitori di Andria, Andriesi. Poi, per motivi di lavoro, mio padre si spostava perché lui lavorava come dirigente in quelli che allora erano gli antiprevidenziali, l'INAM, e quindi si spostava da una parte all'altra dell'Italia e quindi arrivavamo a Taranto nel 1976 dopo aver fatto scalo in diverse città. Ricordo Brindisi, Pisa, Matera. Poi ci trasferimmo qui, io ero alla seconda media e da quel momento sono diventato un tarantino.
0: Tu sei tre fratelli,
1: Sì,
0: tu sei il primo, il secondo.
1: io sono il primogenito, poi ci sono Sabrina e poi c'è Guido,
0: Poi
1: siamo
0: vedremo
1: tre.
0: le foto perché come sempre noi abbiamo sbirciato, abbiamo chiesto, abbiamo rubato qualche foto. Mario non sa tutte le foto di cui disponiamo, quindi le scopriremo insieme e vedremo anche i fratelli. Allora, cominciamo la tua biografia. Quindi tu da bambino hai frequentato vari mondi, hai conosciuto l'Italia, ma già volevi seguire le orme di tuo padre, che era un medico.
1: No, mio padre era laureato in giurisprudenza,
0: E perché tutti pensiamo fosse un medico tuo
1: perché
0: padre?
1: governava la sanità,
0: Ecco.
1: all'epoca c'era l'INAM, che era fondamentalmente quello che un tempo si chiamavano le mutue, e quindi di fatto aveva le funzioni di ciò che noi oggi chiamiamo un direttore generale. In questo senso ho vissuto tutta una vita ammirando il suo modo di essere, al di là dell'aspetto profondo che mi legava e mi lega a lui come padre, perché credo di aver avuto un padre e una madre straordinari, sconvolgentemente belli. In lui ho visto un dirigente di altissimo livello. Ho imparato come ci si relaziona sul piano dell'assunzione di responsabilità nella conduzione di un sistema complesso in
0: Ti commuove
1: sanità.
0: ancora parlando di papà?
1: Sì, perché lui di fatto era come una luce. Tutto ciò che lui gestiva, me lo ricordano tutti. Io non faccio in tempo a camminare per strada, così qua, e tutti dicono: io ricordo suo padre, ricordo suo padre. Quindi, poi tutto il mio incedere nella vita di tutti i giorni è accompagnato sistematicamente, credimi, ancora oggi, col fatto che mi viene ricordato continuamente la figura di mio padre, come di una persona di altri tempi, un uomo intelligentissimo, una figura nobile
0: A
1: d'animo
0: volte un papà
1: e
0: così ammirato e
1: preparato.
0: stimato, trasversalmente, per un figlio può essere un peso, no? Un punto di riferimento al quale forse bisogna per forza somigliare. È stato un peso per te o un valore
1: No,
0: aggiunto?
1: per me è stato un dono, una grazia, così come per i miei fratelli. Cioè, la sua presenza, peraltro che era avvolgente, era assolutamente entusiasmante, empaticamente irresistibile. Le sue barzellette erano celebri. Pensate che con noi figli aveva un rapporto non soltanto genitoriale, ma anche da amico. Quindi ci ha trascinati, ci ha fatti innamorare della vita, e ci ha insegnato ad aver fiducia nella vita e a credere nella vita come una possibilità meravigliosa di fare il bene, di realizzarsi facendo bene. Mio padre aveva una profonda fede cristiana e quindi io ho ricevuto da lui, così anche Sabrina e Guido, un esempio, una testimonianza che oggi, a tanti anni dalla sua scomparsa, lui morì improvvisamente, purtroppo
0: Quanti anni
1: piccolo.
0: fa?
1: E beh, lui è morto improvvisamente nel 1997,
0: Allora,
1: quindi.
0: guardiamo un attimo, ringraziando Candelli in regia. Ecco, c'è la foto numero uno. Cominciamo a raccontare. Ecco qua, qui sei quindi con papà e mamma.
1: Sì, qui sono con mio padre e con mia madre, ho pochi giorni di vita, mi guardo intorno, cerco di capire che
0: Sì,
1: succede.
0: c'è lo sguardo vispo che già si vuole
1: Sì,
0: orientare.
1: vedo gli occhi interrogativi che cercano in qualche modo di mettere a fuoco quello che
0: Che sta
1: succede.

0: E cosa
1: qua.
0: sta succedendo?
1: Senti, i nomi di papà e mamma, ricordiamo.
0: Teneramente vedete come mio padre e mia madre, insomma.
1: Come si chiamavano papà e mamma?
0: Allora, mio padre Graziano e mia madre Giuseppina.
1: Madre che, se non sbaglio, hai perso più recentemente.
0: Sì, ho perso la mamma durante il Covid, purtroppo. Questo rappresenta un po' una tragedia nella mia vita professionale, perché ho contribuito, così come la morte di mio padre, io ho contribuito, credo, in modo importante a salvare davvero innumerevoli vite umane, lo dico con orgoglio perché peraltro è tutto documentato, però per loro due non ho potuto fare niente, perché mio padre è morto a distanza, quando fondamentalmente io mi trovavo a San Giovanni Rotondo, lavoravo a Casa Sollievo della Sofferenza quella mattina, dovevo venire a Taranto, dovevamo vederci a Royal Bar a prendere il caffè, come tutte le volte che io tornavo da lì, da Casa Sollievo, e mi chiamarono dicendo che era sceso a prendere il giornale, era a terra, non respirava, e così morì. E poi
1: sceso,
0: mamma,
1: sceso dall'ASL, presumo, dagli uffici?
0: Lui era sceso di casa, perché
1: di casa,
0: abitava
1: perché
0: in Viale Virgilio 76, è andato all'edicola, comprato un giornale, è caduto per terra, ha avuto un arresto cardiaco improvviso, nessuno gli mise le mani sul torace, nessuno sapeva fare il massaggio cardiaco in quel tempo, a quell'epoca non c'era il 118.
1: Questo episodio ha inciso sulla tua, sul tuo percorso professionale?
0: Io avevo fondamentalmente già deciso di fare il medico di emergenza, però mi dedicai a lui, poi la proposta di iniziativa legislativa popolare finalizzata all'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana, che era accolse nel primo semestre del 2005, 93.000 firme, e che poi nel 2015 è diventata legge dello Stato, perché con l'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge sulla buona scuola, furono assunti quei contenuti, dove ringrazio i 93.000 italiani, anche il giudice Ciro Fiore, che mi diede una mano a stendere il testo in un linguaggio giuridicamente appropriato. E l'ho dedicata a lui, a quella morte che lui ha vissuto, ma l'ho dedicata anche a tutti gli altri che sono morti e che muoiono, talvolta senza ricevere un soccorso tempestivo, adeguato, che può fare davvero, credetemi, la differenza. Quindi una dedica profondissima. La mamma invece muore di Covid, lontana da me, io ero appena guarito, ho avuto una forma grave di Covid e la ricoverai. Fu una dinamica evolutiva tumultuosa che ancora oggi è difficoltà a ricostruire, perché è entrata con una saturazione di 94 in ospedale, la ricoverammo al Moscati ed ero tranquillo fino alle 11 di sera, mi chiamarono nel cuore della notte dicendo che era morta, quindi non so che dire.
1: Allora passiamo ai sorrisi, e quindi tu che scuole elementari hai frequentato a Taranto? Parliamo del tuo excursus scolastico.
0: Beh, ho iniziato le scuole elementari prima a Brindisi.
1: Ah, già,
0: poi
1: nel tuo percorso.
0: Me ne sono andato a Pisa.
1: Giusto.
0: Poi ho iniziato le scuole medie a Matera, la prima media, poi sono venuto a Taranto alla Luigi Capuana, ho completato qui le scuole medie e poi ho avuto il grande piacere e l'onore di fare il liceo classico, l'Archita. Sono stati 5 anni meravigliosi, poi mi sono...
1: Dentro Palazzo Uffici?
0: Sì, certo. Palazzo degli Uffici, indimenticabile,
1: certo.
0: bellissimo, che merita davvero una ristrutturazione, di essere restituito.
1: Che torni alla sua altezza.
0: Alla certo. Città, perché è un palazzo davvero, credetemi, regale, stare in quelle aule, in quella cosa, in quell'architettura. Era anche sugli studi classici, altamente motivante, condizionante.
1: Ecco, sai che forse ce l'ho uno? Un Balzanelli studente, vero Candeli, ce l'abbiamo? Qui sei studente, vero?
0: Sì.
1: Quanti
0: sì.
1: anni hai?
0: Ma qui potevo avere 16 anni.
1: Quindi qua stiamo nell'Archita, sono quegli anni
0: sì,
1: là.
0: Sì, sono gli anni dell'Archita.
1: Infatti
0: del liceo Archita.
1: Siamo in pieni anni 80?
0: Sì, siamo negli anni 80, dove ho capito già da allora l'importanza degli studi classici, che oggi vengono sempre più ridimensionati e candidati alla rottamazione, e invece è un errore clamoroso. Perché gli studi classici aiutano a pensare, aiutano a fornire i contenuti utili per il pensiero critico e per i saperi necessari per fare
1: che
0: una vita
1: avevi?
0: Buona.
1: Che docenti? Chi erano i tuoi docenti? Chi era il preside allora?
0: Ah, lì c'erano delle figure, il preside era Scandiffio, poi c'era fondamentalmente la Caterina Cariddi come preside. Ricordo il professor Boero, che era un grande docente di letteratura italiana, il professor Torretta di latino, c'era il professor De Palma di latino e greco, cioè c'era un docente, c'era il professor Cosimo Fornaro, che è stato un gigante della cultura e della letteratura di questo territorio. Quindi ho avuto la professoressa Maria Franco Anglani, la ricordo, bravissima anche lei, docente di lettere. Ho avuto un pattern di docenti di altissimo livello, ai quali sono profondamente grati, perché al di là delle nozioni si preoccupavano di creare in noi quelli che dovevano essere gli aspetti più importanti di una responsabilizzazione nella vita, a compiere scelte maturate, ponderate e secondo vocazione naturale, avendo fiducia nella vita. Ci hanno insegnato i docenti ad avere fiducia nella vita, ecco perché sono profondamente grato. Non a caso tra i miei compagni di classe noi annoveriamo due magistrati, un altro primario, collega primario ospedaliero. Beh, c'è intanto Marcello Maggi, che è un magistrato del Tribunale di Taranto, poi c'è Patrizia Famà, che è un procuratore.
1: Eravate in classe insieme?
0: Eravamo in classe insieme, sì. Poi c'è il collega Fabio Carducci, che fondamentalmente è il collega direttore di struttura complessa di Otorino da Lingoiatria.
1: Insomma, un corso che ha generato
0: professioni. Quindi noi abbiamo, di livello. Abbiamo avuto dei docenti. L'albero si riconosce dai frutti, e quindi evidentemente se siamo riusciti a esprimere delle valenze a favore del bene comune del territorio, evidentemente i nostri docenti hanno lavorato molto bene.
1: Mario, tu già in quegli anni pensavi di dover diventare medico oppure?
0: Ma io ti dirò, ho sempre avuto un'antipatia profonda e un'insopportazione radicale nei confronti della morte. Io non ho mai sopportato la morte per se stessa. Sin da quando ero piccolo, tutto ciò che moriva mi lasciava profondamente turbato. E se trovavo un insetto schiacciato per strada, una lumaca calpestata, un animale ucciso, ma non vi dico la morte del... Incominciai a capire che cos'era la morte quando vidi morire mia nonna, a cui ero legatissimo. E quindi la morte io non l'ho mai sopportata. E allora decisi di dedicare la mia vita, sin da quando ero bambino.
1: Cioè il concetto di morte, di fine?
0: Sono credente, credo che l'uomo vada al di là della sua biologia.
1: Volevo arrivare, sei un credente.
0: Non... Sono credente.
1: Quindi non c'è fine per i credenti.
0: Credo che l'uomo vada molto al di là della fine della sua biologia. Però il fatto che comunque questa biologia si rompa e si debba lasciare tutto ciò che siamo, soprattutto la parte più drammatica è staccarsi dagli affetti. Per quanto la fede ci proietti in una dimensione che è completamente altra, dove tutto questo diventa un passaggio. Non a caso noi a Pasqua diciamo che è un passaggio, la Pasqua, una porta.
1: Però tu non ti trovi consolazione, non accetti quel limite invalicabile, l'ineluttabilità, non l'accetti.
0: Più che non l'accetto, lo combatto con tutte le mie forze.
1: Cercando di ritardare il momento.
0: Cercando gentilmente di spostare, o anche molto meno gentilmente, di spostare quel momento da parte di chiunque.
1: Beh, dentro le cifre 118 c'è questo.
0: C'è tutto questo. C'è una frase, un parallelismo, visto che parlavamo di fede, sì, della mia professione, che vorrei dire mi ha aiutato nella riflessione. C'è un pezzetto dell'Ave Maria che riflette tutto sommato quello che facciamo tutti i giorni, perché se voi vedete questa preghiera, vedete che alla fine si pronuncia questa frase: adesso è nell'ora della nostra morte, lì arriva il 118. In questo segmento, in questo frame temporale, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Tu dici, c'è ancora spazio per intervenire.
0: Sì, per cercare in qualche modo di scuotere la clessidra e impedire che il granello se ne scappi giù. O se scappa giù, cercare nel tunnel di acchiapparlo e di ritirarlo indietro. Questa è tutta la sfida. E ci riusciamo molto spesso, direi, con ottimi risultati.
1: Quindi in te scienza e fede coesistono?
0: Coesistono. Per questo ho chiesto alla Santa Sede, con la Società Italiana Sistema 118, nel 2019, di proclamare San Giuseppe Moscati, che è santo della Chiesa, era docente universitario, collega, certo. Una figura stratosferica. L'ho definito un faraone.
1: La sua sesta statua richiama la professione.
0: Sì, di proclamarlo patrono del 118, perché lui per l'epoca era assolutamente atipico, asimmetrico rispetto ai docenti universitari dell'epoca, perché usciva, di solito all'epoca si andava in ospedale, lui usciva e andava presso coloro i quali...
1: Non era un barone della sanità.
0: Assolutamente no, tant'è vero che quando Il rettore gli chiese di scegliere se fare il professore universitario o il primario degli incurabili, perché per la riforma che fu fatta in quell'epoca non si poteva a un certo punto coniugare le due carriere. Lui disse: guardi, io rinuncio pure a tutte le cariche purché rimango insieme agli ammalati, non li lascerò mai. E la Santa Sede nel 2022 ha accolto e poi fummo ricevuti da Papa Francesco festeggiando tutto questo.
1: Candelli, foto 3, procediamo col racconto. Eccoci.

0: qua. L'abbiamo nominato prima.
1: Beh, lì sono con mio padre alla fine
0: Sa di auguri e congratulazioni questa foto, è vero?
1: sì, lui si congratulava con me perché era contento del fatto che avevo fatto un intervento.

0: lì volli che venne mio padre con me perché andavamo insieme, dicevo che eravamo anche amici, lì si complimentava perché era contento di quello che avevo detto.
1: Ma si vede, è un bello sguardo di padre orgoglioso.
0: Sì.
1: E a proposito di padre, tu hai costruito la tua famiglia. Procediamo con le foto. Candeli, la 4 già ci fa entrare in un contesto, sempre con papà, eccolo qua.
0: Eccomi qui, lì siamo, sì, all'Hotel Delfino. Questa volta ero io che accompagnavo lui, questa volta
1: Ah
0: era lui il
1: sì.
0: relatore e io andavo ad
1: Avete scambiato i
0: ascoltarlo.
1: ruoli.
0: Abbiamo scambiato i
1: Vai,
0: ruoli perché
1: procediamo, Candeli.
0: era un grandissimo relatore papà, quindi era un grande.
1: Procediamo ancora con le foto. Ecco qua. Allora, qui c'è una svolta importante
0: Beh,
1: per te. Raccontaci questa foto.
0: lì c'è un momento epocale, davvero, davvero sconvolgente, cioè il mio matrimonio,
1: In che anno
0: che
1: siamo?
0: noi siamo nel 2008, siamo nel 2008, siamo nel 1º dicembre, sono con Alessandra, che è mia moglie, e con i miei suoceri, il professor Cataldo Sferra e la professoressa Yolanda Simonetti, i miei suoceri, e lì io creo questa svolta della mia vita, alla quale peraltro non
1: Quindi ti
0: ero
1: sei sposato da uomo maturo?
0: preparato, perché sì, mi sono sposato quindi relativamente tardi. Poi ho conosciuto lei e ho deciso.
1: Lei nettamente più giovane,
0: Sì,
1: anche più bella, dobbiamo dirlo.
0: 10 anni più giovane, e sì, lì ho deciso di fare il gran salto e praticamente la mia vita è cambiata radicalmente, perché dopo questo matrimonio che ci vide da quel giorno costruire una visione di futuro completamente diversa, poi sono nati 3 bellissimi figli
1: Li vediamo, anche
0: che
1: quella abbiamo.
0: si chiamano Graziana, che ha preso il nome
1: Eccoli
0: di
1: qua.
0: papà, ecco
1: Chi
0: lì
1: sono?
0: Graziana,
1: Graziana qual è?
0: Graziana si trova alla mia destra,
1: Con la maglia
0: Aldo
1: bianca.
0: Cataldo in realtà, che si trova davanti a me, e Sabina Maria, che si trova a fianco a mia moglie. Ci troviamo lì al Monrev, questa è una foto che è stata fatta qualche giorno fa.
1: Ah, è recentissima. Che
0: Sì,
1: fanno questi
0: e
1: ragazzi?
0: Aldo e Sabina Maria sono gemelli, anzi Sabina Maria è nata 5 minuti prima, quindi è più anziana, sono gemelli biovulari come vedete perché sono maschio e femmina e fondamentalmente sono anche diversi caratterialmente, però sono unitissimi come tutti i gemelli in realtà, per quanto i gemelli tendano a volte a frizioni particolari, però in realtà si proteggono, si tutelano in un modo
1: La
0: straordinario.
1: primogenita credo di averla incrociata al Battaglini qualche settimana fa, mi pare. Sì. Quindi questa famiglia, quindi tu sei un uomo maturo con dei figli adolescenti. L'adolescenza di oggi, qualcuno è spaventato dall'adolescenza di oggi? Io penso che invece le nuove generazioni siano sempre portatrici di valori diversi e nuovi, di cui non aver paura, ma vanno interpretati. Tu sei genitore e al tempo stesso operatore sociale, quindi sanitario.
0: Io condivido, anche perché i tentativi di suicidio che noi gestiamo come 118 vengono prevalentemente le fasce giovanili. Può sembrare strano, non sono gli anziani, se non quelli affetti da profonda depressione o solitudine che si uccidono. Chi tenta di uccidersi oggi di più di tutti sono proprio i giovani. In realtà credo che questo è un tema di un'importanza assoluta, in quanto i nostri giovani ereditano un vacuum, un vuoto che li abbiamo lasciati noi, cioè sono mancati i punti di riferimento. I giovani sono sbandati profondamente e tutto questo non li esonera dalla responsabilità diretta, però chiama in causa i modelli che sono mancati, perché nelle curve di apprendimento e di formazione avere dei punti di riferimento, come è successo a me per mio padre e mia madre, saldi, irrinunciabili, che ti danno sicurezza, che ti danno amore, che ti avvolgono, nel momento in cui tutto questo non accade, il percorso della crescita viene completamente esposto a intemperie e a instabilità di vario tipo, anche per il tempo difficile che viviamo. Quindi io direi che non è che mancano i valori, Angelo, mancano quelli che sono disposti a viverli, a testimoniarli. I giovani hanno perso fiducia nella vita, io ci parlo con
1: Ecco,
0: loro.
1: io quello volevo chiedere. Tu, quando varchi la soglia di casa, in uscita e in entrata, dove comincia il genitore e finisce, no? Il responsabile anche di una salvezza, che a volte incrocia la vicenda di un adolescente. Questo confine come lo gestisci?
0: Sentendomi quell'inquietudine, quella cappa di inquietudine permanente addosso, per cui Vivo una strana sensazione

0: stranissima che condiziona molte mie scelte, perché spesso mi vedete anche nei festivi in servizio e a volte sottraendo tempo alla famiglia, di questa cosa io mi scuso anche con mia moglie e con i miei figli. La consapevolezza che se tu ti riposi e se ti metti sull'amaca perché sei stanco, magari anche perché abbiamo pochi medici, qualcuno potrà morire perché ciascuno di noi operatori e ciascuno di noi medici, come ciascuno di noi infermieri, può fare la differenza se in quel momento si trova sul posto. Allora, quando io esco di casa, mi sento responsabile dell'insieme ed è una responsabilità che confligge, che collide, perché da un lato senti il bisogno di dedicare più spazio alla famiglia, dall'altro ti accorgi uscendo che quello che tu fai e che devi fare, almeno nella mia ottica di responsabilità, è mettere in sicurezza 600.000 persone H24, cosa che non è semplice. E allora ti senti responsabile e questa brace in cui praticamente vivo le mie 24 ore, perché c'è sempre qualcosa da correggere, c'è sempre una preoccupazione e le cose rimbalzano dal dato familiare al bisogno di fare la spesa, alla necessità di coprire un turno perché è scoperto, al fatto che chiedi delle cose che sono urgenti per il sistema ed è assolutamente indispensabile che arrivino, e le interlocuzioni con le istituzioni che paiono vittime a livello nazionale di un'amnesia profonda su tutti i problemi, e tutto questo rappresenta praticamente un tornado nella mente,
1: Un
0: nell'anima,
1: tornado nella mente,
0: che
1: è efficace come
0: devo
1: metafora,
0: governare.
1: è efficace, anche devo dire anche abbastanza devastante se ci penso. Ho sempre immaginato che il medico debba essere bravo a crearsi una corazza di straniamento, no? Ho sempre pensato, per esempio, che i pediatri siano molto bravi perché ci riesce, a non legarsi sino in fondo a un bambino malato, proprio per tutelarsi. Perché deve essere anche devastante vedere la sofferenza, più piccolo il paziente, peggio è. Mi pare che tu, sto
0: No,
1: straniamento, non ci sia riuscito tanto, vero?
0: hai ragione perfettamente. Io da questo punto di vista sono stato un fallimento assoluto, perché all'università mi è stato spiegato che la distanza, che la
1: Giornalisti
0: corazza,
1: diciamo la giusta distanza,
0: la
1: no?
0: giusta distanza, sì, fondamentalmente tutto questo rappresentava uno scudo fondamentale per avere una maggiore lucidità. Io invece nel mio percorso di addestramento e di formazione ho imparato a essere totalmente distante e totalmente distaccato nel momento in cui sto cercando col mio team di salvare la vita di qualcuno. In quel momento non esiste più
1: Il
0: nulla,
1: focus è quello.
0: esiste soltanto lui ed esiste soltanto un approccio che è gelido, scientifico e calibrato a dare il massimo, perché sono minuti
1: Cioè, paradossalmente,
0: determinanti.
1: tu durante l'intervento mantieni la distanza.
0: Assolutamente, però dopo, quando l'intervento è finito, il riverbero umano, quelle grida, pensate quando faccio la constatazione di decesso, che qualcuno è morto, una cosa tristissima, devastante, che mi tocca profondamente, comunque te la porti, sono voci che non si sono mai, e poi si accumulano, perché ogni giorno se ne mettono di altre. Ricordo per esempio l'ultimo strazio che ho vissuto a livello personale, la bambina morta a Crispiano di 2 anni di arresto cardiaco sull'uscio di casa. Abbiamo fatto ogni tentativo utile
1: E quella è una
0: di
1: cosa che ti
0: rianimazione
1: porti a
0: per
1: vita, te la
0: 54
1: porti.
0: minuti, non sappiamo neanche l'autopsia che esse, perché non si è trovato nulla. Sono stati fatti anche dei prelievi che
1: Quei
0: sono stati
1: 54
0: mandati.
1: minuti ti restano dentro.
0: 54 minuti sono stati devastanti, insieme ai genitori, lì vicino, è qualcosa di devastante che non si può discutere. Ricordo Maria Chiara a Marina di Lizzano con l'acino d'uva che morì diversi anni fa ad
1: Vabbè,
0: agosto,
1: non
0: e tutti
1: volevo
0: gli altri.
1: smuovere
0: No,
1: paludi di ricordi.
0: ti rimangono, ti volevo solo dire, ti rimangono. Questo non
1: Certo.
0: condiziona nulla, la mia bellezza, la mia serenità, la gioia di vivere e tutto il resto. Però se mi dicessero che con un colpo di spugno tutto questo sparisce come un file, un delete, che noi
1: Non
0: abbiamo
1: è
0: sul
1: una
0: tasto,
1: pratica
0: la
1: chiusa.
0: tastiera, sono file, almeno nel caso mio, che mi sono rimasti e anzi hanno attivato tutta una serie di interrogativi profondi: che cosa abbiamo mancato eventualmente, dove potevamo fare meglio, che cosa potevamo. Cioè è una ricerca insoluta che però si deve tradurre in un miglioramento per il momento successivo.
1: Mario, prima di andare in chiusura con questa bellissima chiacchierata molto profonda, ma chissà perché io me l'aspettavo così, andiamo Candelli qualche secondo in pubblicità, rimanete qui perché abbiamo qualche altra fotografia e ancora con Mario qualche minuto per conoscerci meglio.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci, buon pomeriggio, con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto. Continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
7: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare, e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè, io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico, così come mio padre. Non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la gioia.
6: Che non è scontato, eh.
7: Non è scontato, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia, bellezza.
6: La tua l'hai impostata così, ci sei riuscito?
7: Sì, io sono...
6: Ammesso
7: sono...
6: che sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una donna,
7: sono stato fortunato, sono dei figli, Perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno, e in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia, in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha generato.
6: Hai incontrato anche una...
7: Ho incontrato
6: donna
7: una donna,
6: della tua vita, mi pare,
7: Alessandra,
6: di cogliere.
7: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla Litoranea, dove c'era questo festival della polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato presidente.
6: Tu sei
7: della
6: una buona forchetta, dottore.
7: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste polpette, questi
6: sacrificio,
7: di polpette, un sacrificio davvero importante. E lì la conobbi, perché lì era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo, e la invitai immediatamente a mare, dove ci incontrammo.
6: Quindi Galeotta fu la polpetta.
7: Sì, è stata una polpetta Galeotta tra di noi, che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale, in tempi rapidi, poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli strepitosamente.
6: Che di solito è una canzone, un film, un profumo, a voi la polpetta.
7: È stata una polpetta, sì.
6: Allora,
7: una polpetta tra noi due.
6: Per chiudere l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
7: Ecco, questo è un po'... lei si nervosì perché io non fu lei la premiata.
6: Ah, ecco. No. Ah, lei era una delle
7: partecipanti. Sì, ma non fu lei a vincere.
6: Ah, ecco.
7: Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi, e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente si classificherà al quarto o quinto posto.
6: Qualcosa mi dice che a casa, se mangiate polpette, si rievoca l'episodio.
7: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lei come primo posto.
6: Penultima foto, Candelli in regia. Eccoci qua. Ecco qua. Qui passo indietro.
7: Lì ci siamo. Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
6: Sabrina e Guido.
7: Sabrina e Guido, che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato, e quindi siamo sempre stati unitissimi. Ci capiamo anche in silenzio, ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi stessi.
6: Tu sei anche zio?
7: Sono?
6: Sei zio anche? Hai nipoti?
7: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
6: okay.
7: Però entrambi in qualche modo non hanno messo al mondo figli, e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte loro, okay, nei confronti dei miei figli.
6: Tra l'altro Guido, anche, a parte la professione, è anche un noto DJ. No, è uno che...
7: Lui aveva la musica sin da quando era piccolo.
6: Forse anche tu, sbaglio.
7: Praticamente Guido, dall'età di 3 anni, lo beccavamo con le cuffie e a sentir musica. Quindi praticamente è più forte di lui, ha un senso della musica.
6: Anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto.
7: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte diverse.
6: Mi ricordavo.
7: E vi racconto che adesso sta incominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so
6: Addio.
7: Fare.
6: Anche cioè, tu entri
7: per
6: nel
7: creare, tunnel. Per creare musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso una, la sto scrivendo per la mia famiglia, e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso, quindi ci sto pensando così nel tempo libero.
6: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
7: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
6: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu, tuo padre sullo sfondo che ti guarda, ci sei tu, evidentemente è un convegno, insomma è una foto, penso, che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere, perché che peccato, ti manca la foto con Mattarella, eppure se non ci fosse stato il lockdown tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
7: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale, quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
6: Ma anche tu hai fatto come Occhi Negro, che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie, che chiuse il telefono in faccia, pensava ad uno scherzo.
7: Sì, sì.
6: Buongiorno, qui è il Quirinale, boom, e chiuse.
7: Sì, ero convinto che si trattasse probabilmente... Sì, sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che si poteva dire. Avevo anche una certa idea su chi potesse essere.
6: Avevi chiuso anche tu il telefono oppure sei stato...
7: No, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi, troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal Presidente Mattarella perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo, e quindi fondamentalmente fui insignito presso la Prefettura di Taranto.
6: Però te ne balenate l'idea, queste, so chi sta facendo questo scherzo. Sì. E invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni.
7: Sì, infatti, devo dire.
6: È normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema Italiano.
7: Società Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel 1997, sì, rappresentativa del 118 nazionale.

0: E fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per
1: Troppo
0: esempio
1: spesso anche a
0: i
1: rischio,
0: medici se ne
1: diciamolo.
0: stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presidente della SIS 118 dal 1000, no, questa volta no, dal 2017 e in questi anni ho spinto in tutti i modi possibili e immaginabili, beh, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118 il loro volto si gira dall'altra
1: Eppure dovrebbe
0: parte.
1: essere invece, no?
0: È il sistema
1: La testa d'ariete del
0: dell'emergenza,
1: sistema.
0: perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi, paradossalmente, chi andrebbe a salvargli la vita è il primo
1: Quindi
0: che
1: c'è
0: loro,
1: ancora
0: di,
1: tanto da
0: è
1: fare?
0: primo che loro di, dimenticano. Questa cosa dispiace molto, perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza, quale quella che
1: E
0: noi
1: questa
0: ancora oggi
1: è una tua
0: subiamo.
1: convinzione che mi pare di aver colto stratificata nel tempo e nei colori politici.
0: Sì,
1: È un fatto
0: perché non
1: culturale.
0: riguarda, Angelo, non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante, io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la rianimazione cardiorespiratoria di base, e il PBLSD, che è la stessa rianimazione cardiorespiratoria di base e defibrillazione paziente pediatrico per la popolazione italiana. E ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci, ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un nulla
1: È
0: di
1: ancora un obiettivo da
0: fatto,
1: centrare.
0: un obiettivo da
1: A me pare che tu
0: centrare.
1: non molli, non sei tipo che
0: Non
1: molla,
0: molliamo,
1: eh?
0: andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è cioè un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci arrendiamo, andiamo avanti.
1: Però non arriviamo a lei fu, perché
0: Sì,
1: per noi lei
0: infatti,
1: fu
0: sarebbe.
1: sarebbe un ossimoro col 118, quindi bisogna. Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non solo, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra quanto è importante come si chiama?
0: Di sostruzione
1: Di sos.
0: delle viere da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli, anche i
1: Dove e come si
0: grandi.
1: può imparare questa manovra?
0: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27 gennaio, ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio 100. Cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve li insegniamo volentieri. Quindi le televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà mass mediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo però con un solo fine, quello per cui poi ho deciso di fare il medico di
1: Va
0: emergenza,
1: bene,
0: di sconfiggere le morti evitabili.
1: io ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
0: Grazie a
1: abbiamo
0: te, grazie a
1: sconfinato un
0: voi.
1: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 Storie, chi è Mario Balzanelli. Grazie,
0: Grazie
1: alla prossima.
0: Angelo,
1: Ciao.
0: grazie mille.
1: Ci vediamo lunedì prossimo.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene,
2: potremmo
0: allora,
2: ballare
0: diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale e poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto

0: San Giorgio pubblicità con 6 punti, al quinto PGS Stat con 5 punti, al sesto Pulsano con 4 punti, al settimo Palagiano con 3 punti, all'ottavo La Terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
1: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio, quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e La Terza 10.
0: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta, vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è La Terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì, c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque,
1: ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono legate, Alberto.
1: Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Eccoci. Ecco le concorrenti della Terza.
1: E calla, e calla.
0: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos là in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che
0: Grottaglie
1: ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco,
0: sì,
1: le due
0: sì,
1: ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccole là.
0: Pulsano
1: raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza.

0: la fiaccola è spenta, veloci. Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Chiamo, eccole qua. Adesso incendieranno il loro
1: canestro. Intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la
0: terza
1: match.
0: Forza ragazze, forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate. Sta arrivando PGS Estate alla formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità. Portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca! Eccola, eccola, eccola!
1: Ali!
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola! Si è spenta la fiaccola di Montemesola,
1: peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi!
1: Peccato, anzi, peccato!
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estate è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta,
1: non si è,
0: forza ragazzi, tiella su la fiaccola, forza, forza, forza, ah, si è spenta l'altra fiaccola, no, si era già spenta,
1: spenta.
0: Fermi, vabbè,
1: sono... da un'ora che era spenta,
0: vabbè,
1: op, op, op, op.
0: Dai, sono forza presentati. Ragazzi di PGS Estate, stanno andando fortissimo,
1: non va negate.
0: Ecco ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Estate è arrivato. Alberto per primo. E a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi.

0: bene. Allora, intanto gli altri sono già pronte, le altre squadre?
1: Vediamo le altre squadre se sono pronte. Ci sono?
0: No, ce ne sono due, ne manca
1: Crispiano,
0: una.
1: Crispiano, Martina Franca.
0: Manca una squadra.
1: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazze, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
0: Eccole arrivate.
1: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola, arriva la penalità. Attenzione.
0: Lassù ancora non sono
1: lassù
0: pronti,
1: ancora non sono pronti. Forza ragazzi. Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
0: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondi. Locorotondo. L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile. L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
1: Via! Eccole qua, via! In acqua. Attente alla fiaccola, attente alla fiaccola.
0: Certo che chi sta dietro è ancora più.
1: Ecco
0: più
1: i ragazzi.
0: Difficile.
1: I ragazzi sono arrivati. Tutti con la fiaccola accesa.
0: Fiaccole salve.
1: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
0: Loro nuotano in sincronia perfetta.
1: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
0: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
1: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore! Via! Forza ragazzi! Forza! Veloci!
0: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccole.
1: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
0: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
1: Poi,
0: una
1: forza
0: di Martina.
1: Forza Martina,
0: vabbè,
1: forza.
0: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
1: Forza
0: che
1: Martina
0: porta.
1: Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
0: loro
1: preoccupare.
0: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
1: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza!
0: Corrono.
1: Forza!
0: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
1: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
0: Che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
1: Fine della manche, la terza manche.
0: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
1: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori. Ecco il giudice.
0: Un grande dinosaurone, Alberto.

0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti, nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento
1: su.
0: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina
2: Loredana.
3: Loredana,
2: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spuenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove
1: sopra
2: vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andando a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché abbiamo...
2: Ancora a disposizione?
1: Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Allora.
2: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: E
1: guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino è l'altro
1: venite
2: che non se lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca. Sì.
1: Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul,
1: alla...
2: bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto.
2: Andiamo,
1: vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare
2: allora,
1: la Ipercopa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciutto a posto
1: dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là,
1: ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, Simani, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete il moto in moto.
1: Si può? Drago e fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanti il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne faci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sulla riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti.
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico. Andiamo! Forza ragazzi, coraggiateli! Andiamo!
2: Oh!
1: Ma, oh, così è Luca?
2: Luca va forte.
1: Bocca i greci, sì.
2: Fusci come un umano.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...

0: Vai! Ok! Madonna, Fush, Dino, dalle Dino!
1: No, da qua! Dall'altra
0: blocco, partita. Attaccati!
1: Gira! No, dall'altra! No, ci devi aver, gira dall'altra parte il fungo!
0: Dovete girare intorno al fungo, t'affrecate Dino, Luca! T'affrecate! Non vale! Adò, togli la frizione!

0: appena slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
1: Si è proprio
0: sfragana. Eccolo qua.
1: Oh, è arrivato qua.
0: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
1: Qua si è asciutto.
0: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
1: Però per
0: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
1: Senza meno. Ma è cosa da
0: non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
1: Eccolo.
0: Anche
1: qua.
0: Voi amici di Martino in
1: ce
0: fondo.
1: Ne qua.
0: Benissimo.
1: Allora,
0: Luca the winner.
1: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
0: Allora, da parte della Ipercop questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
1: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
0: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
1: Al nipote lo regala. Educato, al nipote.
0: Ah, al nipote lo regala.
1: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
0: Okay. Grazie ancora ragazzi. Okay.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: arrivederci.
0: Ciao.
1: Costa ma.
0: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
1: Tanto che ci dobbiamo segnare.
0: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
1: Ma come
0: perché
1: parli
0: parte il nuovo
1: bene?
0: Gioco.
1: Come parli bene?
0: Io ho fatto le scuole alte. Prego maestro.
1: Prego.
2: Vai.
3: Grazie
2: vai.
3: Gianni.
2: Grazie.
3: Ciao Nico.
2: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: È il gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa
3: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
3: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Gio di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per cercare... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non... tutti hanno San completato?
0: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo...
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato.
1: Gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
0: Distrutti.
1: A portarlo distrutti dalla fatica.
0: Ma oh, ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Oh, nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
1: No.
0: Palla a canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla a canestro.
0: Chi è stato con noi ieri?
1: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i caicos, palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono desiderati.
1: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare stai.
0: Il
1: a
0: mio?
1: Pensare. Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
0: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri dentro la botte. Guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma fa l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. Ai carabinieri,

0: ai poliziotti, niente.
1: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma con...
0: devi dire ai carabinieri, anche loro hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri dopo hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
1: Sì, ma adesso lasciamo stare.
0: Sì.
1: Voi vi volete riposare un attimo?
0: Andate a riposare, ce la
1: ci vediamo dopo.
0: Ce la vediamo
1: grazie.
0: Dopo.
1: Grazie. Sì. Oh, Salati sovvenuto Vicenne. Sì. Che guarda, adesso se non fai la ginnastica, ti viene l'asma, che è un piacere. No, ma non è quella ginnastica.
0: Quale ginnastica?
1: No, la ginnastica è il footing.
0: Lo tu faccio, lo faccio io una volta al mese.
1: Una volta al mese.
0: Faccio il
1: come
0: footing.
1: Lo fai?
0: Una con diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
1: Cioè tutte e due uscite la mattina e
0: no.
1: Fate questa.
0: Cioè quella tutta la mattina, ma alla sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come sta?
1: La sera.
0: La sera, tu
1: e dove vai?
0: Io a casa. Dove
1: come a casa?
0: Non ho capito, scusa, che cosa vuoi. E tu dove vai?
1: La ginnastica, beh, dove la fai tu?
0: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
1: Ah, ecco.
0: Certe volte. Qualche altra volta poi.
1: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
0: A me? Sì.
1: Perché? Sicuro, ma ti vengono un picco strani.
0: Che?
1: Come lo vedete voi a Salati?
0: Mi piacciono, mi
1: la verità.
0: Sì. Mi piace.
1: Chiediamo al pubblico qua di
0: mi
1: pro.
0: Piacciono, mi piacciono, lo caro.
1: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
0: non lo vedo.
1: Non lo vedo, hanno ragione.
0: Ognuno
1: vedi che fai schifo proprio.
0: Ognuno nasconde i suoi segreti.
1: Sì, che è inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
0: Sì.
1: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
0: Sì.
1: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
0: sì,
1: capello biondo, cravatta rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
0: Col tacaspil?
1: Sì.
0: Un uomo?
1: Sì.
0: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
1: Si è avvicinato al bancone,
0: sì,
1: si è poggiato così, ha fatto barman, tutti terciuti.
0: Come fa, come fa?
1: Sì, barman.
0: Ma vi un po'. Sì. Beh, e poi?
1: E il barman, mi dica, signore.
0: Prego.
1: Sì, barman, un caffè.
0: Sì.
1: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, bisagerato.
0: Nah.
1: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
0: Un se barman?
1: Sì, se ne è uscito qua a pure.
0: E dai, è venuto per lei.
1: Sì, una cosa atroce.
0: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
1: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
0: Beh, comunque, vabbè.
1: Beh,
0: allora. Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
1: Sì.
0: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, prima stava ingazzato, ma sbatto prima di
1: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
0: Oh, via. Okay. Perciò, via. Vai, vai, che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie,
0: sì,
2: allora.
0: Anche lei. A poco.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Gioco vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina,
2: oh, ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano alla sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli. Vai, scatenati. Eccola.
4: Ciao,
2: ciao Sabrina.
4: Ciao.
2: Come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: È arrivata alla fine.
2: Sei arrivata alla fine, è come la ciliegina sulla torta, eh?
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai?
2: Visto...
3: Bene?
4: Bene, grazie.
3: Oh,
2: hai visto,
3: fuori,
2: hai visto che accoglienza?
4: Sì, sì,
2: eh?
4: I fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Perilli!
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli
4: è pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Una grande accoglienza, sì.
2: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
4: Vabbè.
2: È vero o no?
4: Sì.
2: Eh no, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
4: Bene.
2: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
4: I responsabili.
2: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco!
3: Sveglia!
2: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua. Ecco,
3: grazie,
2: girati.
3: Grazie, grazie di tutto il lavoro. Al
2: prossimo, allora,
3: perché è 98 allora.
2: E ringraziamo Studio 100, ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
3: Non è che stanno tutti lassù.
2: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
3: Il primo capitano è arrivato.
2: Eccolo qua.
3: Benvenuto.
2: Ciao.
3: Che piacere averla.
2: Mettetevi
3: qui.
2: Qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
3: Scusa, io
2: piano coi baci che te spacco le ossa.
3: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
2: Eccoli qua. Allora,
3: baci
2: loro
3: gratis.
2: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
3: Fa niente, l'hanno ucciso.
2: I capitani
3: hanno
2: delle squadre, per favore, dai. Manca Crispiano. Il capitano della squadra di Crispiano,
3: forse
2: per favore.
3: Lui che si sta buttando? No, no, non lo so, non credo.
2: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare le 5 del mattino.
3: Giudici,
2: forza.
3: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
2: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
3: Corri!
2: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, com'è moscio. Cammina. Chi sei tu?
3: Crispiano,
2: mettiti qua.
3: È arrivato.
2: Allora, attenzione.
3: Alla buon'ora.
2: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina, vieni qua.
4: Ah, vedi. Momento solenne.
2: Momento solenne con 45

0: punti vince la squadra di
1: Crispiano.
0: Crispiano, eccoli qua, bravissimi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Starte, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina, Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina. Vattene a posto, disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare. Dai, moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua, Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco, allora a tutti i capitani, ecco le medaglie
1: meritate dopo questa fatica
0: al capitano, eccolo, vieni qua Crispiano, oh vai, queste sono per la squadra, eccole qua, queste qui alla seconda,
1: distribuisce il capitano.
0: Allora, alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra, va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità. Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Statte. Eccolo qua. Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano.

0: Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra di la terza.
1: Un grande bacio, un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso fortissimo per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: Io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Ferilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
1: No, allora, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore,
2: dopo.
3: Quando sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Ferilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di un tragico incidente avvenuto nella notte tra un'auto e un'ambulanza. Muore l'anziana a bordo del mezzo di soccorso. E poi ancora a Grottaglie, oggi open day per il nuovo terminal, è pronto ma mancano i fondi per far decollare lo scalo. Lavori in corso e area vietata sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale. Noi siamo stati sul posto con Maria Laura Paletta. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia

0: email a pubblicità@studio100.it.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un'anziana colpita da arresto cardiaco si è scontrata nella notte con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi i tre soccorritori e il conducente della vettura. La donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuta. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi e qui non c'è più scusa che tenga. Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile, supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
5: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto

0: di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi l'importanza di questo territorio che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il termine al passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
1: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al termine al passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del termine al passeggero.
2: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up. Però voglio precisare questa cosa, se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita, come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio, quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
3: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
4: E adesso la cronaca. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I quattro ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno, davanti al riesame, compariranno i due maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, 17 ora italiana, la salma è partita con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove vive la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un'anziana in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tre i contusi tra soccorritori e autista. Perde la vita la 91enne sul mezzo. Il servizio è di Marina Luzzi.
5: Violento scontro nella notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava una 91enne soccorsa in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza, con anche un infermiere a bordo. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori della donna, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore, il conducente della Mercedes. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere prima la donna e poi feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi di 2 settimane, per gli altri 7-5 giorni, 10 giorni di prognosi per il conducente della Mercedes. L'anziana trasportata sull'ambulanza invece ha perso la vita una volta giunta in pronto soccorso. La 91enne si trovava già in condizioni disperate e per lei erano in corso le manovre di rianimazione. L'incidente stradale, secondo quanto spiega il 118 in una nota, non avrebbe concorso alla morte. La donna non avrebbe infatti riportato danni a seguito dell'impatto per via dell'immobilizzazione su una tavola spinale. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
4: E ancora cronaca, i domiciliari, ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato.

0: arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro il servizio.
1: Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1 giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato e stato condotto nel carcere di Taranto.
0: Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
2: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio, stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati e sfruttando i cosiddetti indici di rischio, un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito: nelle domande per accedere all'aiuto economico i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente, un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali FIM, CISL, FIOM e WILM e USB scrivono al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti. Presenti anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta. Vediamo.
3: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale

0: durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti, nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti, dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio, comunque in tempo per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della manifestazione internazionale, inoltre, l'area potrebbe ospitare installazioni artistiche temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale, fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno, ma anche il rispetto delle regole.
1: Parte in Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi, basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
3: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
2: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un hub digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
3: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio, per poi per l'anno prossimo avviare anche una normativa, diciamo un percorso normativo su questo riconoscimento.
2: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport, grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
1: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto, tra i vincitori anche due studenti tarantini. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso La solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'AMPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
5: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi.

0: proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
1: A noi quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
2: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico, dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGIL e delle categorie FIOM, FILLEA e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
3: Io ho partecipato a questo concorso dell'AMPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
4: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno. E per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto tutto il resto delle scuole di Taranto.
5: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei, che hanno presentato nei giorni scorsi la storia Davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendio La Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi usi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
6: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rossoblù affronteranno il Gladiator nella finale che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani, guidati da mister Farina, con gli ex Manzo Picascia e Kevin Giorgio in rosa, hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese, vincendo tutte le gare disputate. Danucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta e maggiore incisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblù allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Aroa Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire il tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
5: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa.

0: crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tanti pazzi per la strada.
1: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
2: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
1: Ci hai preso una stanza?
2: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
1: Ok.
2: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
2: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
1: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
2: Galera. Quanta galera hai fatto?
1: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
2: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
2: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
2: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
2: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
2: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
2: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
2: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
2: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
2: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
2: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
2: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
2: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
2: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
2: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
2: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
2: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
2: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
2: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: con caffè e latte.
1: Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10.15 alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
6: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
0: Senti un po', John.
4: Dimmi.
0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annunciare.

0: Notarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti. Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?

0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
1: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
2: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sana.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Vai,

0: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
1: Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
1: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto.

0: detto, non lo so.
1: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
2: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
1: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
0: Jimmy!
1: Ti avevo detto di farla star zitta.
0: Ma che ne sai? Sei stata lei.
2: Di che parli, Jimmy?
1: Mia sorella era fidanzata con...
2: Coraggio, Fowler!
0: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
0: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
2: Sti là! Ci hai già dato abbastanza guai.
0: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
2: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
1: No, almeno non credo.
2: Non ne sei sicuro?
1: No, no.
2: L'ha detto a nessuno?
0: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
2: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
0: Ma che vai dicendo?
1: È inutile che menti, George.
2: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
0: Non voglio che le succeda niente.
1: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
1: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
1: D'accordo.
2: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No!
1: Giù.
0: No!
1: Fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.

0: D'accordo. È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
0: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!

0: come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
0: Fa come dice.
2: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Zitta!
0: Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: sgombrate la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
2: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. Il dottor Tobel si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
5: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Skelton.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa.

0: La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
1: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
2: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
2: Oh, ma è Mr. Holmes.
1: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
1: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
1: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
1: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
1: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
2: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
2: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
1: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: professore.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti.

0: Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Dovel. Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Dovel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Dovel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: всю ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: Ragnar.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
0: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?

0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly.

0: Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I up she rises.

0: Chi conosce Lansing?
1: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
0: Come fai a saperlo?
1: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai

0: casa.
1: Ne ho solo due.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. That leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare.

0: Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione.

0: dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
1: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No!